0: Collegamento con Radio Cap Centrale, vediamo un po' se riusciamo a rubarvi qualche suono.
1: Ok. Gabriella? Ha messo giù. No, mi richiama tra un attimo perché non sa cosa sta succedendo, non riesce ad andare in regia automatica.
0: Vuoi intanto dirmi qualcosa su...
1: Su cosa?
0: Su tutto questo.
1: Ma insomma...
0: Chi sei tu intanto? Presenti di qualcosa.
1: Andrea. Allora, registriamo un grandissimo successo della manifestazione in corso. Le decine di centinaia di persone che sono arrivate in Europa a questo convegno stanno producendo intelligenza collettiva a più non posso. Ci sono i teatranti, i musicisti, gli informatici, i cantonieri, i muratori, i deltaplanisti, che insieme discutono animatamente della questione della libertà della circolazione dei saperi. Tutto questo mi sembra bellissimo, al nuovo millennio non potremmo insomma che augurarci di meglio. Vuoi sapere qualcos'altro?
0: No, diciamo che per adesso va bene,
1: okay.
0: Poi aspettiamo questi bene, qui della radio, grazie.
1: Bene, aspettiamo che infatti ci chiamino.
0: Mm-hmm. Mentre intanto praticamente alle ore 15, ora italiana, oggi è iniziato una tavola rotonda su SIAE, finanziamenti pubblici e teatro. Infatti ci sono i teatranti che stanno teatrando e stanno appunto discutendo su questa cosa e che devono degli spettacoli e cose di questo tipo qua. Dalle ore 20 alle 21 avremo campionatura e riutilizzo musicale, una specie di corso, mini corso fatto da elettrico, e dalle 21 alle 22 questo lo faremo noi, Radio Cybernet, il copyright a Club Catania, e speriamo che tutto vada bene, perché speriamo che tutto vada bene, basta. Alle 21 alle 22 trasmetteremo. Sì, il convegno mi chiedono se è partito, effettivamente sì, è partito e sta funzionando comunque tutto. Vediamo un po'. Comunque scriveteci un po' se avete problemi in ricezione, in ascolto, e noi cercheremo di risolvere questi problemi. Per cui, vabbè, domani invece sabato avremo copyright software libero sia di Ferry Byte alle ore 10 del mattino, diritti d'autore licenza new alle ore 11:15, poi alle 12:30 si parlerà della legge 248 del 18 agosto 2000, cioè copyright e conseguenze penali della copia del software, e ci sarà un avvocato, Luca De Grazia. Alle 13:45 software libero e pubblica amministrazione, l'esperienza della regione Liguria. Dalle 15 alle 16 sempre di domani, Linux e didattica, software libero da scuole elementari, questo è molto interessante, non mi ricordo male, da Abinormal. Alle 16:15 fino alle 18:15 ci sono 4 persone che parleranno di software libero e applicazioni economiche in Italia. Sempre domani 18:45 e 19:15 si presenterà finalmente l'associazione Software Libero. E dalle 20 alle 21 una tavola rotonda conclusiva. Domenica alle ore 15
2: uguale.
0: Come?
2: Uguale.
0: Non lo so. Niente, abbiamo scoperto un errore nel flyer. Domenica 21 alle ore 15 copyright a Club Catania, una cosa che viene ripetuta, non so perché, ma comunque vabbè, sarà. Comunque alle 21 domenica, cioè domenica 21 ci sarà qualcosa. Qualcosa ci sarà.
1: Cosa?
0: Cosa?
1: Quando?
0: Lo chiedo a te, domenica 21.
1: Cosa ci sarà?
0: Qualcosa.
1: Qualcosa.
0: Va bene.
2: Io ho l'impressione il meno app del server.
0: Come mai?
2: Perché così rilegge la configurazione che è cambiata. Adesso dovrebbero connettersi meglio.
0: Ah sì?
2: Così ci ha assicurato.
0: Ma lui come senso? Perché se no.
2: Non lo so, sentiamo sul canale.
0: Abbiamo messo 35.000 volte il topping,
2: no. Qui no.
0: Qua sono delle teste di cazzo. Posso dire.
3: Vediamo a casa.
0: Mi scattano il topping. Siamo stralenti per un non so perché.
2: Ma sto mandando della musica?
0: No, sto mandando musica. Adesso metto un po'.
2: No. approdo.
0: Non ho un cazzo di musica. Prendiamo un po' di CSI.
4: Grazie.

0: Va bene. Ora mandiamo l'intervista che abbiamo registrato ieri, così ne sapete un po' di più sulla situazione e buon ascolto. E mandiamo questi interventi.
1: Sono partito con questa cosa.
0: Siamo negli studi di Radio Città Bologna, 103 MHz in FM, giusto?
2: 103.103.
0: In 3 secondi la storia di questa radio?
2: E insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista insomma, delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi, purtroppo poi...
3: Benissimo, allora,
0: sì, siamo tornati, ma non ho capito
3: più cosa succede. Tra radio e radio, io adesso di fatto avvento
0: prova
3: Radio Cybernet, una radio che trasmette online.
0: Ci siamo?
3: Che ha luogo nel centro di riferimento alla città di Catania. E sono presente appunto qui alla 3 giorni di lavoro di
0: questo convegno. Ovviamente posso
3: dire. Libera preparazione dei saperi. In vista di una new technology, con il nome del progetto di Free Software. Ok, ti passo il tempo. Ciao.
0: Sì, salve, sono Alberto. Dunque, Radio Cybernet è nata un po' di anni fa, circa 3-4 anni fa, come esperimento di radio in rete, diciamo per divertimento, ed è una radio che trasmette unicamente su internet, fatta e gestita da 3 o 4 persone che sono sparse in giro per il mondo, uno in Austria, un altro a Catania, eccetera, e che trasmette informazioni da e per... Come, scusami, non arrivi bene? Sì.

0: Allora, dunque, devo fare un po' di storia e diciamo, devo parlare un po' del passato perché all'inizio siamo nati cercando di nazionale fatta dalla Rai, no? Quindi i programmi tutti ben impostati, la voce giusta, gli stacchi al punto giusto e cose di questo tipo. Poi abbiamo cominciato a sperimentare un po' sul linguaggio e sul montaggio per quanto riguarda i programmi. Quindi mettendo insieme pezzi di programmazioni con musica, con eventi esterni, eccetera. Ora come ora, il palinsesto che abbiamo deciso di darci è nessun palinsesto, nel senso che quando effettivamente c'è un evento come questo in cui siamo, che merita di essere trasmesso secondo noi, diciamo, noi veniamo qui, mettiamo su tutto l'armamentario internet e trasmettiamo in diretta tutto quello. Ovviamente se dobbiamo preparare delle puntate su temi ben precisi, logicamente ci diamo una certa organizzazione, quindi registrando materiali e montandoli o sul computer o direttamente sui registratori portatili. Non dimentichiamo che tutto questo viene fatto comunque con mezzi poveri, per cui computer normalissimi, microfoni autocostruiti e cose di questo tipo. Cioè, in quanti possono ascoltarci? Sì. Beh, sì. Nel senso che questo dipende da come noi decidiamo e quanto noi decidiamo di comprimere i dati che mandiamo in rete, per cui in realtà un qualsiasi utente dotato di modem abbastanza veloce può benissimo ascoltarci senza troppi problemi. Tra l'altro stiamo anche sperimentando sul software, c'è questo software rivoluzionario che si chiama Muse, il sito è muse.dine.org, Dine con la Y, che ci permette appunto di fare lo stream con una facilità incredibile in formato MP3. E lo stream in realtà, la nostra trasmissione si appoggia a un server che comunque ha a disposizione una banda di trasmissione molto larga per quanto riguarda internet, quindi possiamo tenere benissimo un carico elevato di utenti. Addirittura c'è la possibilità di collegare tra loro vari server che si condividono la connessione, per cui virtualmente non ha molto. Sì, beh, ad oggi sono circa 3 anni che esiste Radio Cyber, siamo quasi sui 20.000 contatti che abbiamo ricevuto sul sito. Poi ovviamente la risposta varia da magari un mese in cui abbiamo postato delle trasmissioni dedicate alla guerra in Jugoslavia, per cui abbiamo avuto 5.000 contatti in un mese, o anche in una settimana, da invece magari altri periodi in cui non abbiamo trasmesso perché non avevamo cosa trasmettere e quindi i contatti sono scesi. La cosa più interessante è che noi di solito trasmettiamo in lingua italiana, tranne per eventi particolari in cui cerchiamo di trasmettere in inglese o comunque facciamo un'intervista in lingua originale. E abbiamo notato che comunque dal guest book di Radio Cybernet la gente del mondo, dal Brasile, dalla Spagna, abbiamo avuto ascolti dall'India, Stati Uniti e un sacco di paesi. Sì. Ma di accattivante è innanzitutto il discorso che noi non censuriamo nulla, quindi innanzitutto parliamo come ci va di parlare usando il linguaggio che ci va di usare, per cui siamo effettivamente noi nella nostra realtà e la gente non ascolta uno speaker che parla, diciamo, seguendo certi canoni. Del resto, gran parte del materiale che mandiamo ci viene mandato dagli utenti stessi, che sono quindi loro stessi a contribuire con musica autoprodotta, con delle inchieste oppure di spiegare loro determinate cose. Logicamente, molte delle trasmissioni sono anche trasmissioni tecniche, per cui ci occupiamo di tematiche abbastanza importanti per quanto riguarda le nuove tecnologie, il free software, Linux e tutto quello che orbita attorno a queste cose. Eh sì, non è il titolo della conferenza, è soltanto uno degli eventi in cui parleremo noi di Radio Cybernet e il copyright. La conferenza tratta di New Economy. Comunque sì, noi ci siamo posti il problema per quanto riguarda la SIAE. Noi dall'inizio abbiamo deciso di comunque essere una trasmissione dedicata alle informazioni piuttosto che alla musica, per cui in effetti la musica la usiamo poco e niente. Abbiamo deciso che se dobbiamo comunque mandare musica, abbiamo preferito scegliere musica di gruppi che comunque si autoproducono, che difficilmente avrebbero un ascolto all'esterno, proprio per privilegiare questi canali. L'abbiamo ordinato, ma comunque secondo le nuove leggi della SIAE noi dovremmo pagare i diritti per qualsiasi tipo di musica noi mandiamo anche autoprodotta. E in effetti il problema non ce lo poniamo molto, perché nel momento in cui la SIAE vuole fare un'iniziativa di questo tipo per bloccare la musica in Italia, succederanno due cose. Succederà che le radio che possono permettersi di pagare questi enormi, diciamo, dazi medievali continueranno ad avere la musica in rete, le altre radio che non possono permetterlo semplicemente sposteranno i loro server all'estero e avranno risolto il problema. Per cui anche questa iniziativa della SIAE mi sembra alquanto antiquata, non riusciranno in nessun modo a ottenere quello che vogliono, perché va da tutt'altra parte e non c'è niente da fare. Sì, se vuoi sì. Ciao. Sì. Sì, sì. Sì. Noi abbiamo un server nostro in Austria che gestiamo direttamente noi, quindi abbiamo messo lì un computer su un provider che si chiama servus.at, comunque sono loro che ci offrono questa connettività. E abbiamo un contratto di assistenza reciproca, per cui siccome anche noi ci occupiamo di software, di amministrazione, ci diamo una mano a vicenda. Così.
1: Come non ho capito?
0: Di questo tipo non saprei, però ho contatti comunque le persone che hanno contratti di questo tipo, i sottoposti possono fare. Cioè non lo so, a voi serve un server per streamare praticamente in rete? A voi servirebbe un server da cui appoggiarvi per la trasmissione in rete? Banda larga. La banda larga dici?
2: Il provider.
0: Certo. Beh, ma questo penso che qualunque buon provare. Non è, cioè non tutti lo sanno fare. L'ECOM no, la prima cosa che noi assolutamente non usiamo è proprio l'accesso a Telecom, perché non hanno la preparazione. Sì, questa è già una buona cosa. E poi, io conosco Dada, lavorano molto bene. Quelli di Super Eva hanno linee velocissime, fanno delle cose veramente. Poi hanno amministratori in gamba, per cui. Figurati. Va bene, magari vi date un'occhiata anche alla situazione. Ciao. Date un'occhiata anche a come facciamo, non so. Ok, ciao. No, non so, si preoccupa. Che dici?
2: Grazie.
0: Devo dire.
2: No, prego, bene,
0: ok. Sì.
2: Stiamo ancora trasmettendo?
0: Stiamo ancora trasmettendo, vabbè.
2: Spieghiamo cosa è successo.
0: Niente, è successo che abbiamo rilasciato questa intervista a Radio K Centrale di Bologna e quindi voi avete sentito me che rispondevo a questa intervista. Io a questo punto, se riesco a non mandare in palla, vedi quanti ascoltatori ci sono?
3: Tre
0: in palla Muse come mezzo. Io manderei di nuovo l'intervista di prima. Speriamo vada. Così potete ascoltare effettivamente la situazione. Va bene, adesso mandiamo l'intervista fatta per Radio 103 dove parliamo del TPO. Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna, 103 MHz in FM, giusto?
4: 103.100 per essere precisi.
0: In tre secondi la storia di questa radio?
4: Radio Città 103 nasce nel 77.
2: Beh,
4: no. Nasce nel 77 dalla Nuova Sinistra e insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco e non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il cuneo dell'avanguardia.
1: Partita come radio pirata, quindi, più o meno.
4: Il problema è un po' complicato parlare di qual era la situazione legislativa delle radio di quegli anni. Più o meno sì, nel senso che le radio...
1: Sperimentazione.
4: Sì, tutte le radio libere non erano, come dire, inscatolate in una... in una legge che prevedeva l'emittenza privata, per così dire, libera. Uh-huh. Solo che il fenomeno è stato talmente grande, appunto si parla di stagione dei cento fiori per quegli anni, perché le radio nate in quel periodo sono state centinaia, per cui di fatto poi i legislatori si sono dovuti mettere a confrontare con questa cosa molti anni dopo, però ormai era un dato di fatto, insomma, questa selva infinita di entità radiofoniche che facevano capo a diverse realtà politiche.
1: Ok, grazie. Beh, adesso ascolterete questa intervista fatta da una radio vera, per cui noi mettiamo il microfono qua e buon ascolto.
0: Cosa volevi dire?
5: No, niente.
1: No, non siamo in diretta.
5: Figata. Niente.
6: Che tanto verrà mandata lo stesso.
1: Sì, noi
6: che
1: non speriamo assolutamente
6: nulla.
5: No, mi stavo domandando se questa era
1: in diretta. No, no, non siamo mica quelli là. Lo registro e poi la manderò stasera, stanotte.
5: Grazie.
4: Io mi rollo la sigaretta e poi...
1: Sì, sì. Intanto vorrei vedere quanto spazio libero, perché non vorrei impestarmi tutto.
6: Parliamo, cerchiamolo, portiamo sul mio disco.
4: Ah, se vuoi, se non so se ti può interessare, poi c'è, se non mi ricordo mai esattamente, il diritto esatto è scritto di là. Comunque la De Città 103 è in onda, è online.
1: Ah,
4: anche
1: sì,
4: su Radio Yoga. Adesso non me lo ricordo esattamente la categoria, comunque su Radio Yoga è online, una quindicina di ore al giorno.
1: Uh-huh.
4: O poco più. E va bene.
1: Ale.
4: Il microfono, cioè, oggi lo passiamo.
1: Non questo, no?
4: No, questo è un microfono ambientale, è un po' un casino.
1: Sì.
4: Che va bene per trasmettere in diretta, non per registrare.
1: Un po' come questo.
4: Esatto.
1: Non tengo che fa ronzio nel microfono.
4: O ce lo passiamo stando molto attenti a non costare, esatto, queste cose qua sono terribili, oppure
1: come
4: vuoi
1: io.
4: Come volete.
5: Secondo me ce lo tieni tu.
4: È meglio.
1: No, beh.
4: Ce lo passiamo. Ce lo passiamo. Se
6: non vuoi con il giratone.
4: Ce lo passiamo
1: magari
4: con
1: se lo tieni tu è meglio, però non ho idea. Perché sei più attento di noi, sicuramente.
4: Ok.
1: Il programma allora non ci serve, diciamo.
4: No.
5: Beh, io comunque le salto che un po' te lo ricordi per il solito motivo che se magari viene trasmesso stasera anche alle, insomma, per
4: sì, però,
5: la
4: però
5: cosa
4: me lo ricordo, non è che stai a leggere
5: sì,
4: il programma.
5: No, ok.
4: Poi più o meno l'importante è dire più o meno gli orari entro cui ci saranno le attività in modo che ci sono punti di riferimento.
5: Ecco.
4: Poi un'altra cosa che potrebbe essere utile, ce l'avete un numero di telefono del
5: tipo? No, beh, guarda nel sito.
4: Abbiamo soltanto il sito.
5: Si fanno riferimento a ICN e a
6: Live,
5: esatto. Che c'è tutta la pagina,
4: sì.
5: Sono copie ed è quella che ho postato.
4: Sì, tanto gli ascoltatori ICN la conoscono molto bene perché... Va bene, possiamo cominciare. Oggi siamo con Quest di Freaknet Media Lab, con Shalom di Anno Zero Acid Life e Asbesto di Radio Cybernet per parlare della puntata bolognese, potremmo chiamarla così, puntata importante di incontro tra diverse realtà, come diceva Shalom, dell'underground digitale che per la prima volta cominciano a convergere con anche altre realtà legate più al progetto GNU e a Linux, eccetera, eccetera. Tutto questo per parlare di quello che è stato anche l'incontro milanese della scorsa settimana che si è svolto al Bulk con il LOA, l'E-Club milanese ospitante, il 12 e 13 gennaio 2001, al Bulk di Milano, appunto, un incontro che partiva più o meno dagli stessi presupposti, da alcune parole d'ordine vicine a quelle dell'incontro, del meeting bolognese, ma per poi parlare di alcune cose più nello specifico. Per appunto specificare meglio quali erano i contenuti, il tutto andava sotto il claim, diciamo così, di campagna per il libero accesso e la libera circolazione dei saperi, New Economy e New Economy, chiariamo che stiamo parlando di New e non di New. New Economy e libertà di accesso e circolazione dei saperi. In particolare l'incontro milanese si occupava delle conseguenze, dei risvolti nel mondo dell'editoria, e quindi si è parlato ampiamente di diritto d'autore, copyright, no copyright e della nuova legge sul diritto d'autore rispetto a diversi esperimenti editoriali online e non solo. Poi si è parlato anche delle ripercussioni offline di quello che succede nell'universo digitale. Molto bene, io direi che potreste cominciare con il presentarvi e presentare le realtà con cui lavorate e spiegare magari in poche parole quali sono gli scopi, quali sono il tipo di attività che portano avanti questa rete di realtà che vive soprattutto nell'internet, ma non solo.
7: Allora, io sono Shalom e appartengo al gruppo di acidlife.com e a nozero.org. Allora, noi ci occupiamo come Acid Life di controinformazioni in rete e come Anno Zero di informazione specifica su quello che su quelli che sono gli aspetti filosofici e giuridici legati al software libero e non solo al Linux, ma a tutto quel software che fa parte, viene protetto dalla licenza GNU/GPL. Come nasce l'iniziativa che inizia domani? Nasce diciamo come idea generale il 16 settembre scorso, con una riunione che si è tenuta alla Club di Firenze dopo l'entrata in vigore della nuova legge sul copyright, che ha molto irrigimentato quelle che sono le disposizioni sulla protezione del diritto d'autore, andando a ledere la possibilità di anche sia adesso che in potenza in futuro di libera circolazione dei materiali e dei saperi su internet, ma non solo. Noi parliamo specificamente di internet e di argomenti collegati a internet perché ci occupiamo di quell'aspetto. E appunto, diciamo, in autunno ci sono state una serie di mobilitazioni a Firenze con una manifestazione studentesca contro la legge sul copyright e diverse riunioni. La settimana scorsa appunto c'è stato con il LOA questo incontro che si intitolava New Economy, Copyright e Editoria. Noi ci occuperemo principalmente di software libero, del rapporto tra il copyright e il software libero, spaziando anche a tematiche che hanno a che fare più con l'arte, in particolare con il teatro e la musica. Per quanto riguarda il teatro, principalmente i problemi che hanno le compagnie teatrali nell'accesso ai finanziamenti pubblici, che sono, diciamo, mediati dalla SIAE, perché le compagnie teatrali sono obbligate a firmare, ad avere un bordero SIAE che testimoni una serie di rappresentazioni teatrali che loro fanno, e senza questo libro maestro non hanno alcuna possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici del Ministero della Cultura. Pare che attualmente da adesso si possa ricorrere all'autocertificazione sostituendo il bordero SIAE, però è un'alternativa che non è conosciuta. Così come ce ne sono altre di alternative per quanto riguarda il software, alle leggi, diciamo alla tutela che viene proposta dallo Stato italiano e dalla Comunità europea su prodotti di lavoro intellettuale. Solo che questi strumenti non sono conosciuti, spesso non sono conosciute neanche le problematiche di chi lavora producendo attività intellettuali. Per cui lo scopo di questi tre giorni è cominciare a proporre, a far conoscere, a veicolare le alternative, ma soprattutto raccogliere i problemi che affrontano le persone che sono inserite in quest'ambito, e da qui partire per un discorso che proseguirà oltre la manifestazione di Bologna e in altre città italiane, per affrontarli e per vedere appunto come le alternative che ci sono adesso possono rispondere e come invece vanno adattate.
4: Ecco, io scusa, dimenticavo di dare alcune specifiche, alcune coordinate spazio-temporali rispetto all'incontro. Dunque, il meeting bolognese, che si occuperà degli argomenti di cui hai parlato tu, si svolgerà il 19, il 20 e il 21 gennaio a Bologna, presso il TPO, naturalmente in viale Lenin numero 3. E detto questo, ti chiederei, prima di passare la parola agli altri, di spiegare meglio, per chi non conoscesse l'argomento, la questione del software libero e di come l'attività appunto di questa realtà di cui stiamo parlando adesso si connette con il progetto GNU e anche con Linux. Se puoi brevemente spiegare anche in cosa consistono questi progetti per chi non mastichi molto informatichese.
7: Allora, intanto il software libero è un particolare tipo di software che viene protetto da una licenza GNU GPL. Questo particolare tipo di licenza conferisce tre libertà fondamentali al software che viene prodotto, che sono quella di essere distribuito in rete. E qui chiariamo subito una differenza: non è vero che Linux deve essere, e i software liberi devono essere per forza gratuiti, come si dice. La licenza GNU GPL prevede, nel caso lo sviluppatore lo voglia, un pagamento. La fondamentale differenza tra un software libero e un software proprietario è appunto l'accesso al codice sorgente del programma, che è quello, per usare parole semplici, diciamo, è il linguaggio con cui viene scritto il software. Avendo a disposizione il codice sorgente si riesce a sapere esattamente cosa fa un software, e il fatto che il codice
4: si può modificare. Sì, ad uso
7: delle... Esatto, il fatto che poi il codice venga rilasciato pubblicamente in rete permette appunto da un lato di sapere cosa fa il software e dall'altro di essere sviluppato, corretto, redistribuito da altri sviluppatori, da altri informatici che vengono in possesso di questo particolare tipo di software, per cui disponibilità del software, disponibilità dei sorgenti e libera redistribuzione. Tutti i software che vengono presi sotto licenza GNU GPL e vengono poi sviluppati, corretti e redistribuiti, per quanto riguarda il diritto d'autore, restano come proprietà intellettuale delle varie persone che hanno contribuito a scrivere il software, e i loro nomi vengono poi riportati all'interno della licenza. Per cui non c'è un'appropriazione del lavoro intellettuale, deve essere poi questo software redistribuito con le stesse caratteristiche e la stessa licenza. Come la legge sul copyright va a cozzare con questo software? Non solo la legge sul copyright intanto, perché lo scorso anno ci sono stati due episodi che hanno minacciato fortemente il software libero. Uno, appunto, questa legge, che per esempio prevede la posizione del bollino SIAE su qualsiasi supporto su cui venga caricato il software, di conseguenza anche le distribuzioni di Linux, i programmi di software libero. Questo porrebbe dei gravissimi problemi alla diffusione del software libero e andrebbe anche a scontrarsi poi con una serie di questioni toccate specificamente dalla licenza. C'è stato poi un altro episodio, questo a livello europeo, che è stata la conferenza di Monaco che si è tenuta a novembre, è organizzata dall'Ufficio Europeo per i Brevetti, che aveva lo scopo di introdurre in Europa la brevettabilità del software. Perché lo scopo non è solamente quello di brevettare il software finito, che potrebbe anche essere un discorso accettabile per gli sviluppatori che appartengono alla sfera Linux e che si richiamano comunque al progetto GNU, ma si vogliono brevettare gli algoritmi, cioè basi che vengono poi utilizzate per lo sviluppo, come già accade per esempio per gli MP3, poi forse voi di Radio Cybernet potete essere più precisi per quanto riguarda gli MP3. Comunque sì, con il brevetto sull'algoritmo, su un database, su un processo informatico singolo, si minaccerebbe e di fatto si impedirebbe lo sviluppo libero. Di conseguenza questo meeting ha lo scopo anche di denunciare questi fatti. La brevettabilità del software non è passata in Europa. I paesi che hanno partecipato ai lavori di Monaco l'hanno rifiutata, rimandando la decisione finale poi ad una consultazione che aveva lanciato la Commissione Europea specifica a questo argomento. La consultazione si è chiusa lo scorso 15 dicembre e allo stato attuale non è ancora stato possibile né dalle fonti della Comunità Europea né dal gruppo europeo per il software libero che collabora con la Commissione Europea sapere i risultati di questa consultazione, per cui ancora di fatto c'è una spada di Damocle in Europa che pende sullo sviluppo libero.
8: Ecco, io volevo accentuare alcune cose di cui hai parlato tu, per dire quanto poi politicamente questo si inscriva in un panorama di controllo delle conoscenze che poi va a frenare lo sviluppo delle stesse. Cioè questa discussione sui brevetti del software, rispetto al quale poi mi sembra sia stato un enorme tam-tam di raccolta di enorme, insomma, un discreto tam-tam di raccolta di firme contro questa operazione, da iscriversi in un'ondata di impronta principalmente americana di attribuzione di brevetti, di creazione di brevetti che non riguarda soltanto il software ma riguarda moltissimi campi della ricerca scientifica, quindi questo problema del frenare la ricerca e lo sviluppo in un certo senso è la propaggine rispetto all'informatica, è stata un po' la propaggine anche di molte discussioni che ci sono state nei mesi scorsi rispetto, che ne so, il brevettare il singolo gene, la singola stringa di DNA o cose del genere, che ha investito numerosi laboratori molto, molto famosi negli States che facevano ricerca di questo tipo. E, a questo proposito, non so se c'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa sulle implicazioni politiche, insomma, di questo cercare di imporre la creazione di brevetti un po' ad ampio spettro. Non so se volete parlarne anche rispetto ad altri settori come la musica o...
1: Beh sì, intanto mi presento, sono Asbesto di Radio Cybernet e del Freaknet Media di Catania e sono anch'io qui presente a questa iniziativa bellissima, tra l'altro. E quindi, beh, su questa cosa ci sarebbero tantissime cose da dire. Alla fine si vede che quello che muove tutta la ricerca del brevettare tutto il possibile alla fine sono i soldi, sono le grosse corporazioni che cercano di mettere le mani su qualcosa.
9: Sì, il mio è questo. Allora, ci sono, possiamo applicare vari filtri.
10: Vabbè, che palle, cioè, a me piace. Ci sono vari modi per applicare questo filtro, cioè, nel senso, possiamo avere un equalizzatore bello, fighissimo, quindi una qualità alta, no? E quindi un'elaborazione più lunga, no? Oppure possiamo, cioè, se dobbiamo equalizzare lui, ce ne spottiamo, mettiamo una qualità bassa, perché tipo, cioè, nel senso, è solo la voce, sulla voce non c'è questa grande differenza, se noi invece stiamo equalizzando una cosa, tipo un

che quando campioniamo campiamo con pochi alci, perché la roba che c'entra è con pochi alci, perché i circuiti elettrici hanno meno, rispondono meno alle alte frequenze, e allora questo c'è già, cioè le basse frequenze, alziamo, pompiamo, giriamo. Ha tutta una serie, tipo questo qui, il taglio delle basse frequenze ad esempio è molto utile, perché spesso quando campioniamo abbiamo un rumore di fondo che è molto basso, che può essere il rumore ad esempio anche solo della corrente elettrica, cioè 50 Hz che entra nel lettore CD e quando campioniamo si sente, anche se l'orecchio non lo sentiamo. Con questo lo stronchiamo di più. E questo è l'equalizzatore più semplice che c'è. L'equalizzatore paragrafico è un casino, comunque cerco di farlo di schermo stesso. Allora, noi abbiamo questo grafico, che sono, queste sono le frequenze, già dimentico che queste sono le frequenze su cui noi vogliamo operare. Possiamo praticamente sulle varie frequenze applicare dei filtri differenti. Adesso devo capire dov'era già che si aggiungeva. Ah, ok. Allora, noi qua abbiamo quattro possibili filtri. È un equalizzatore che lavora a filtri, quindi non ha delle bande predefinite. Definiamo noi le bande su cui andare ad agire e per ogni banda quello che bisogna fare. Queste finestre qui hanno tutte dry out e wet out. Allora, dry è il segnale pulito che abbiamo in uscita, cioè quello senza elaborazioni. Wet invece è quello con l'elaborazione. Per cui noi possiamo decidere di equalizzare sì il suono, ma di avere in uscita tipo comunque il 50% del segnale pulito e il 50% del segnale elaborato. Perché, boh, ci piace così, che cazzo ne so. Io non l'ho mai trovato molto utile per l'equalizzazione, però. È stabilibile, cioè nel senso, ad esempio, questo è il primo nostro filtro. Gli diciamo che questo filtro deve pompare al massimo le frequenze intorno ai 100 Hz. Aspetta. Questa è la larghezza di banda.

la più piccola che ha è, cioè, 0,3, cioè Oct sta per l'ottava, perché lui lavora a livello di, non so esattamente quale corrispondenza abbia l'ottava sulla frequenza. Infatti, però qua mi sembra, guardando il grafico, mi è sembrato abbastanza vicino, per cui non so quale tipo. Infatti, però se tu guardi il grafico non sembra proprio così. Comunque, questo è anche vero. Comunque noi possiamo quindi dirgli che questo filtro qua pompa tutta sta larghezza, cioè partendo dai 100 Hz, tipo dai 40 fino ai 200, gli aggiunge 9 decibel. Poi possiamo impostarne un altro. Ma è anche comodo, nel senso, per togliere degli strumenti. Cioè, tipo ad esempio la linea di basso, con questo la togli molto comodamente, perché puoi regolarti. Se tu hai una canzone che ha il basso che rimane abbastanza stretto, tu gli dici togli questa larghezza di banda, tagliala su quelle frequenze, e lui taglia abbastanza bene. Cioè, non è chiaro che... non lo so, non l'ho mai provato, perché temo molti feedback e paura di sfondare tutto. Allora, questo qui invece è un filtro che taglia, gli abbiamo detto, tipo, questo lo possiamo spostare, se volessimo tagliare gli alti, non so. Allora, lui ai 10 kHz ci taglia le frequenze. Questo qui serve appunto se vogliamo un po' più di libertà, perché con quella banda ovviamente non abbiamo una precisione su dove vogliamo lavorare, su quanto largo vogliamo lavorare, eccetera.

Questi qua invece, low shelf e high shelf, sono il gli si può dire di iniziare a lavorare ad un certo livello. Tipo non tagliare tutte le frequenze che ci sono lì, ma attenuale solo a partire dal momento in cui superano questo livello. Niente, poi ne abbiamo quattro definibili massimo, e in genere una bassa e avanza. Quando si vanno a fare laboratori non ho mai sentito la necessità di usare più bande, anche perché in genere io lo uso per tagliare semplicemente. L'ultimo, che è parametrico, è insomma quello più carino, perché noi possiamo scegliere il tipo di filtro, cioè passa alto, quindi attenua tutte le frequenze al di sotto di una certa, passa basso, cioè fai passare solo le frequenze al di sotto, e poi abbiamo passa banda, cioè fai passare solo quella banda e taglia tutto quello, e rifiuta la banda, cioè abbassa tutto quello che è in quella banda, tutto quello che è in quella banda. E cioè in realtà gli effetti che si possono ottenere con questo sono più o meno, volendo, simili a quello parametrico, paragrafico di prima. L'unica cosa è che qua possiamo dire molta con molta più decisione, cioè gli possiamo dire qua abbiamo il disegnino di come lavora il nostro filtro. Cioè se tipo noi gli diciamo di vogliamo sentire solo le frequenze per intorno a un kHz, tanto per dire, per cui gli diciamo da 900. No, mi devo spiegare perché era modificato.

Allora, gli abbiamo detto. Da 900. Cioè, tutto quello che è sotto 900 viene tagliato. Da 900 a 1001. 1000. A 1001 fai la curva, cioè inizia ad attenuare, cioè a lasciar passare, visto che è un passo avanti. Da 1001 a 1050 fai passare qualsiasi cosa. Da 1050 facciamo fino a 1100, così rispettiamo. Penso che lo regoli perché comunque deve avere un tempo, una range di frequenza minima. In effetti non le ho mai messe così strette. Comunque qua abbiamo, tra questo e questo, abbiamo la fine del passaggio, quindi inizia ad attenuare, da lì in poi non fa più passare un tanto. Poi questo qui reject è di quanto in questo caso viene fatta abbassare la banda. Se noi facciamo così, vorrò tagliarla totalmente. Proprio non si sente un po'. Total gain invece è il guadagno che viene sommato all'uscita. Il guadagno viene sempre sommato in questo programma al segnale già elaborato, per cui elabora e poi dopo aggiunge. E poi anche qua ci sono tutta una serie di effetti tipo online. Adesso non si sentono, però tipo quando lo si applica della musica, ad esempio, si sono puliti su questi gli effetti che sulle musiche, da parte l'equalizzazione, cioè non ti piace più sentire One Shoot and Two. La possiamo creare al momento.

No, ho, con Winamp ho solo creato la forma d'onda, anziché farla andare in uscita l'ho scritta su disco, poi l'ho aperta dal programma, così abbiamo anche qui una musica. Va bene, nel senso che, vabbè, allora va tutto.

eravamo a l'equalizzazione parametrica. Cioè, lo senti che taglia tutte le frequenze che taglia il telefono?

0: está llevando su cuenta.
1: Poi vabbè, il fade serve semplicemente a fare dei fade in e dei fade out. Quello comodo, l'unico a fare dei fade in e dei fade out, cioè il volume dal massimo ad un altro livello oppure al contrario. Quello che io uso sempre comodamente è questo, gli altri non li uso quasi mai perché sono semplicemente più o meno tradizionali, cioè. Invece questo qui ci permette di fare degli effetti carini avendo la possibilità di definire fino a 16 punti e di costruire graficamente quello che vogliamo ottenere. Possiamo fare una cosa così, sì, solo che qua non si sente.

0: dopo tutto questo? Però possiamo anche fare così. Questo può essere anche utile se noi vogliamo a mano attenuare o alzare il volume di alcuni pezzi. Io lo uso più che altro per quello, perché vedi la forma d'onda lì, ti fai un'idea quando l'hai ascoltata di dove sono i suoni che vuoi toccare.
1: Noi rientriamo in diretta per cercare di migliorare la qualità audio con un successivo esperimento. Vediamo un po', intanto vediamo cosa si sente qua. Dovremmo sentire un po' meglio. Ci siamo. Diciamo che noi qua ora arriviamo bene in locale. Sembrerebbe ok, io passo al vecchio mixer. Vediamo un po'. In effetti qua è tutto su. Ora proviamo a collegare. Questo, mastro isolante?
2: Non lo so.
1: Bisognerebbe dire elettrico, devi alzare un po' il volume sulla cassa spia.
2: Scusa, c'hai le ali in questa parte?
1: Sì.
2: Ce l'hai?
1: Da qualche parte.
2: Puoi cercarle? Prima. Volendo da una nascita, no?
1: Prima vorrei salutare qua.

vediamo un po' se tra poco riusciamo a mandarvi meglio quanto accade.

Gracias.

6 decibel, meno 5. Questo perché? Perché espande la dinamica in modo da riempire tutta l'onda. Però una volta che tu lo fai, quando l'onda è già pronta e la espandi, non crei distorsione, perché l'onda di partenza è pulita. Se tu lo fai prima, poi quando la vai a suonare stai portando il circuito ai suoi limiti, cioè direttamente. Se tu prendi una forma d'onda e la fai suonare e questa forma d'onda è a meno 16 decibel, okay, il circuito la elabora, ci fa tutti i cazzi che deve fare, nella fattispecie l'elettore CD la converte a digitale ad analogica, bla bla bla bla, poi alla fine l'amplificatore la porta ad un livello in modo da riempire la potenza di cui lui è capace, che è capace di erogare. Se tu però lo fai prima, cioè prima di tutta questa storia, la forma d'onda è già tipo a meno 5 decibel, la forma d'onda entra a meno 5 decibel nei circuiti di elaborazione portandoli al limite, e quindi di conseguenza quando poi arriva l'amplificatore la forma d'onda è molto sproiata. Per cui cosa succede? Se tu la vai a estrarre in digitale da un CD, ce l'hai già ad un livello, oramai le elaborazioni su quella forma d'onda sono terminate, per cui ce l'hai già ad un livello molto alto. Allora in genere, oppure se tu hai una cosa utilissima, fai dei campionamenti da varie sorgenti, un CD, una cassetta, tu che parli, quelli devono iniziare assieme. Sono punti sicuramente a livelli diversi, perché io sono umano, perché io sono umano, e sono diversi. Allora questa normalizzazione ci permette di mettere su, diciamo, e la voce, qua ci sono già dei preset molto utili, cioè meno 10 decibel per la voce, meno 16 per la musica e meno 6 andrebbe usato solamente a elaborazioni terminate, quando quell'onda poi non viene sommata ad altre, tipo ho fatto un CD, sto per masterizzarlo, quindi non ci vado a mettere sopra nient'altro, posso anche portarlo a meno 6 decibel, perché comunque quella è la potenza sonora che io ho. Io non lo faccio mai, perché tanto visto che tenendo la normalizzazione a meno 16, benché sentirla dal computer ti sembra molto bassa, quando poi la vai a sentire su un impianto audio tipo un lettore CD la senti benissimo, cioè non hai bisogno di pompare il volume, proprio per questa compensazione che c'è negli impianti. Se sempre prendiamo questo e lo normalizziamo, allora possiamo normalizzarlo sia come picco, che è quello che dicevo prima, che considera solo quello che va oltre il nostro livello di normalizzazione, o come RMS. Io uso sempre l'RMS, che mi piace di più. Poi abbiamo questo, appunto, questo è il livello, cioè meno 10 decibel, meno 10 decibel. Possiamo normalizzare anche più basso e più alto. Attenzione che se la nostra forma d'onda di potenza esprime, che ne so, meno 20 decibel e la normalizziamo a 0, lì ci fa il boost della forma d'onda e ce la spara a 0. Può essere anche utile, perché

0: Poi ci stiamo sbattendo come i dannati per farvi sentire l'evento.
1: E li normalizziamo alla stessa potenza, possiamo poi usarli per fare varie elaborazioni senza problemi, cioè non è che dobbiamo poi preoccuparci. La cosa tipica è quando scarichiamo gli MP3 dalla rete, sono tutti a volume diverso, la prima cosa da fare prima di fare un CD è normalizzarli tutti allo stesso livello. No, devi convertire gli MP3 senza. Questo qui che ho io, il 4.0, no, cioè, sopra. No, comunque, no, non li sono, cioè, la normalizzazione non rovina il suono. No, cioè, nel senso, tu fai da MP3 a WAV e poi masterizzi. Poi eravamo nella normalizzazione pan expand. Allora, questo qui serve per dare un effetto stereo maggiore, tipo quello che abbiamo campionato prima non è assolutamente stereo. Gli possiamo dire invece che noi vogliamo tipo, che ne so, una serie di cazzate, tipo questo qui fa passare, qua sopra abbiamo il canale destro e sinistro, qua sotto quello destro, e noi possiamo organizzare dei pan tra i due canali. Passare una parte all'altra, serve a fare queste cose qua. Poi abbiamo vari metodi per farlo, per cui comunque c'è il pan che praticamente cosa fa? Se noi diciamo di spostarsi sul sinistro, lui abbassa il volume del destro e al massimo amplifica quello del sinistro. Le informazioni stereo che c'erano prima non vengono distrutte. Se invece noi facciamo questo, prima il segnale viene convertito in mono e poi distribuito sui canali, quindi perdiamo completamente quello che c'era prima. Stereo è quando non ricordo che sia.
0: Ora viva.
1: Oh, interessante. Questo qua mixide è una cosa che riguarda prettamente gli studi di registrazione, perché lì si usa praticamente quando uno canta, si usa un microfono davanti, uno a 90 gradi, e quindi in realtà non è stereo, ma praticamente quello a 90 gradi serve a prendere i suoni più bassi che quello davanti. Allora cosa si fa? Si usa sta roba qui, praticamente converte da questi due microfoni, creano una sola forma d'onda stereo con le informazioni stereo corrette, perché quelli ovviamente non è di stereo. Ah, poi qua abbiamo resample serve semplicemente per ricampionare la forma d'onda, cioè ci serve nel momento in cui abbiamo una forma d'onda campionata a 48 kHz, dobbiamo farci un CD, la dobbiamo ricampionare a 44. Oppure quando vogliamo passare da 22 a 44, cioè, comunque non è, cioè, se si fanno le cose bene non ce n'è quasi mai bisogno.
0: Oppure potremmo aprirla, prendere l'altoparlante e fare un adattatore con l'altoparlante.
1: Thank you.
2: Ok, tu lo aggiorni. Ormai non riesci. Ma non ti va perché stiamo streamando, eh? Anche da qua c'è la stessa cosa. Puoi provare.
3: Beh, no, non lo farei, non lo so.
2: Vogliamo staccare per un attimo?
3: No, allora vediamo qui, però terminare.
2: Non lo so io. Cioè dimmi tu cosa devo fare? Vediamo la griglia che è la cosa migliore.
3: No, la griglia non è.
2: Come no? Chiudiamo quei cosi?
3: Non ci chiudiamo quei cosi, poi qua, non devo finire.
2: Qua, qua. Che ci vuole?
3: Vuole che fate quello e...
2: che sono tutti in giro, che dobbiamo fare? Niente, attacchiamo, non sto parlando. Poi c'è il qui, niente, lasciamo stare. Meglio lasciare stare.
3: Mettiamo dentro il microfono.
2: E poi parliamo con la cassa.
3: Io ho anche usato il microfono. Ok. Servizio.
2: Basta trovare della spugna, le spezie, eh? Vedi se c'è in giro male. Mi andrebbe messa di lato. No, non taglio quello. Non fiducia.
3: Occhio. Quanto è qua?
2: Fanno
3: 3
2: 2 e 2.
3: Minchia.
2: 2 così. Un po' più in fuori.
3: Sì, scotch, dello scotch.
2: Di adesivo.
3: Ce l'hai?
2: Di adesivo da qualche parte.
3: C'era o c'avevi?
2: C'era.
3: Ma non c'era il mono adesivo.
2: Eccola.
3: Ora stanno sentendo.
2: No, ora sentono, non è che diciamo bestemmie, che
3: ah, sì?
2: Stiamo cercando di migliorare la qualità.
3: Fammi dell'altro di adesivo.
2: L'unico biadesivo che attacca anche il porco dio.
3: È il cucchietto. E questi come li metti? Col culo?
2: Che cosa? Ah, va bene, fai più corto. Questo come metto, col culo?
1: Istruzione. Ah, la canzone.
2: No, volevo levare da qua un po' di stronzate.
1: È l'effetto falso, come se ci fosse un disturbo elettrico. Sì. Poi lei dice tipo, questa opzione è bellissima, a me piace. Speaker crashing. Cioè praticamente questo qui non attenua i punti dove taglia, in modo che gli altoparlanti facciano più casino.
2: Ah?
1: Sì, si rompa. Mangiamo.
4: Torni? Vai via però.
3: Venendo fra due settimane.
4: Niente muro.
1: Oh, c'è da fare ancora questo e poi se abbiamo tempo noi la gente di molto stretto.
4: Vedremo il prossimo concerto. Ma qua ti dico qualcosa? Adesso questo che è l'altro. Questa è tecno minimale. Hai fame? Ma che è finito il seminario?
3: Pausa, perché abbiamo fame?
0: Ah, pausa, pausa nel seminario.
1: Oh, ah, prova, prova.
0: Ah, prova, prova. Vabbè, abbiamo ripreso così per ora e c'è stata una pausa nel seminario per motivi di fame.
4: Elettrico!
0: Qua messo il microfono e l'unico modo, cazzo, prova ad alzarmi questa cassa che non si capisce una minchia, arriva piano. E adesso è uscita cassa e spina o
1: no, adesso questo è il monitor.
0: E cioè?
1: Te lo pompo di te, è già tutto al massimo.
0: È tutto al massimo. E si sente pianissimo. Come può essere? C'è qualche attenuatore, forse?
1: No, adesso poi dopo guardiamo bene. Sì, mangiamo.
3: Dai. No, non ho finito, ho detto mangiamo.
5: No, io sto cercando di finire.
3: No, dai, mangiamo.
6: Posso da mangiare?
3: Sì,
7: precipitare nel passato. Un sogno antico riservato a pochi. Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.
8: Senti le voci?
7: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te. Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprali Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.
0: Abbiamo il latte.
9: Sì.
0: però per adesso zero ascoltatori. Ho appena iniziato qua. Abbiamo il latte, qua funziona. E oggi il secondo giorno qui. Devo fare colazione. E basta. Ma chi è Maltron?
8: Noi. No, perché ieri notte non c'era una serie di tastiera, no? Uno si chiama Zer, già tra Zer, se uno si parte l'uomo si chiama Maltron, di questi due di tastiera, spiegato. Era Maltron.
0: Sì.

0: Vieniti a prendere il maledetto Olivetti, per Dio! Mi deve dare un Olivetti M20.
1: Ma è di Catania?
0: No, lui è di Palermo. Ferri, vieni! Che stiamo trasmettendo per Radio Cybernet.
2: Minchia Radio Cybernet.
0: Minchia Radio Cybernet. Mamma mia, ieri abbiamo fatto le 4 di notte.
2: E boh. Io intanto mi sentivo a casseggiare.
0: Ah sì? Ora abbiamo qua la cassettina, da
2: si
0: qua prendiamo
2: bene,
0: il suono.
2: Sente...
0: Quando mettiamo qua, sì,
2: fuori...
0: è che si sentono i commenti nostri mentre
2: infatti,
0: sentiamo,
2: infatti.
0: Però prevale l'audio di là.
2: No, no, ma si sente in sottofondo, nel senso, come sì. Fai? Io trovo sempre qualità buona di trasmissione, infatti è sorprendente.
0: Abbiamo modificato il programma di Jaromil, perché prima incodava a 24 e in stereo, adesso andiamo a 16 in mono con la qualità dell'AIM, quindi un po' come il Livevice.
2: Ha ancora meno esigenze.
0: Sì, ha meno esigenze e lo possono ascoltare un po' più di persone, quindi perché...
2: Guarda, la connessione di Skype è proprio normalissima, nemmeno sì. Buona, se questo lo sento... Vuol dire che mi sentiamo tutti sicuramente.
0: Va bene, va. Quando pensate di iniziare?
2: Ora.
0: Ah, ok.
2: Appena vanno via i
1: bolognesi.
2: Va bene.
0: Cosa?
2: Va bene.
0: Sì, sì, sì. Sì, dovevo fare un intervento. Poi si è tirata per le lunghe con elettrico. Poi siamo andati a mangiare, poi siamo venuti qua, erano le 11:15, allora ho fatto una cosa in rete.
2: Sarebbe la prima volta che
0: ho detto Hog Vorbis.
2: Io ho letto
0: sì.
2: Tutto quello che in rete avete fatto, però...
0: Ma...
2: A voce...
0: A voce... Beh, a voce si presenta come un protocollo proprio... come un anti-MP3 new. Però ancora non... Cioè, per la musica, per gli MP3 va bene. Ma per lo stream è impossibile.
2: Non questione minore.
0: Sì, comprima un po' di più. Però ora come ora sì, hanno sviluppato soltanto 128 kbps stereo, per cui non lo potremo mai usare per trasmettere.
2: Sono un lapido.
0: Dai, sì. Abbiamo un ascoltatore?
1: Wow!
0: Wow!
1: Abbiamo un ascoltatore!
3: Grande!
1: Oh, dai! Bentornato da noi!
0: Dai! Dove è dormito?
1: Lui come me, stoico, non ha dormito! Noi siamo stati gli stoici della notte!
0: Mamma mia!
3: Ma sei a bambino, ho detto minchia! Poi dopo,
0: e poi hai detto minchia, Radio Cybernet! E tra l'altro adesso noi mandiamo il nostro jingle, però me lo voglio sentire! Ah ecco, perché io sono gay fondamentalmente.
1: Ok, è una rivelazione.
0: Talmente alto il volume dei microfoni che non gliene fotte un cazzo.

0: www.cyber.org/radio-cybernet.
1: Prova il microfono. Prova.
2: Ci sei?
1: Ci sono. Ok.
3: Tra poco Chrome ci darà un feedback su come si sente il radio.
1: Zeiss, come avete trascorso la notte?
2: Abbiamo fatto io e questa abbiamo fatto sesso violento sui computer, buttando per terra cavi e hardware, spavinghiati in un abbraccio veramente passionale.
3: È bello, provalo questo. Bello questo, provalo.
1: Ho capito un cazzo questo.
3: Ciao Chrome, buongiorno, noi beviamo il tè. Come ti sente?
2: Ma chi è l'ascoltatore in questione?
1: Abbiamo e due Chrome? Ascoltatori in questione.
3: Uno è Chrome.
1: Ma santissima.
3: Ah, vuoi un saluto
1: generale? Io voglio dire caffè a caffè.
3: Ragazzi, salutate Chrome in coro. 1, 2, 3, ciao Chrome, 1, 2, 3.
2: Ciao Chrome!
1: Vuoi il caffè ristretto?
3: E l'altro spettatore è Rip. Ciao Rip. Chrome forse basta. Rip no, non si muove. Almeno non penso che questa cosa la mancata.
1: Vabbè, due poveracci che ascoltano.
3: Oh, ieri alle 5 di mattina erano in 6 ad ascoltare.
1: Madonna, ma chi erano?
3: In 6!
2: Veramente
3: alle 5 di mattina. Chrome, qua ora come ora c'è Alberto accanto a me che si sta girando.
1: Io un tovagliolo di merda.
3: Qui devo dare un tovagliolo di merda.
1: Come quelli? Come lì?
3: Fantasura, vieni, croce. Poi c'ho Caparossa di fronte e alcuni ragazzi dell'OA.
1: Devo ficcarlo qua, appoggiarlo, eccetera. Ma poi quello è il microfono direzionale.
3: Parlavo
1: per cui
3: degli
1: non
3: ultimi
1: prende.
3: Bambini che ho sacrificato l'altra notte. Ora li sto sentendo invece.
1: Ora sì, ma ora vi chiedi.
3: Tutti lo sanno. Allora,
2: sì, il culto
1: come, è con noi, è con noi.
4: Sta filmando?
1: Sì.
4: Allora, come chiunque può vedere, appena si mette qua, trova occulto, occhio magico, tenebrose notti di plenilunio. Lì c'è un acaro che sta smanettando, c'è un'immagine, una bambina.
3: Sarei io l'acaro.
2: No, lui è la bambina.
4: Satanisti e pedofili a convegno come sempre. Potremmo scrivere adesso. Si inviti Dimitri. Facciamo fare. Io voglio invitare Dimitri e voglio vedere un vero sacrificio umano.
2: E Nere Express, sbarre violente.
3: Cosa? Sbarre violente.
2: Sbarre violente notevole.
3: Leggiamoci sbarre violente.
1: Cazzo, questo cazzo è la fine del mondo.
4: No, se tu te ne sta mangiando. No, che vabbè. Va bene allo stomaco, ma fa male al diabete. Sì, sono, ti ho detto, mi sento una rosa. Sono stato 2 mesi e mezzo fuori dalla rete e sono ritornato. A tutti i livelli, umano. Quasi tutto.
1: Lei fa male, lasciate lei.
4: Non è buona, non c'entra nulla, però io alla meeting di Catania io mi sono rotto i coglioni, voglio fare una cosa che mi garba. vorrei fare un bel seminariccio con vari soggetti, lo chiamerò psicoattivismo. Sostanze psicoattive e cultura hacker, nonché cyberspace come modalità di percezione, che se tu ci oggi
1: è chiaro che ti butta a capofitto,
4: è parola. Un mio vecchio trip,
1: bello,
4: te lo devo rimetto in listac meeting, basta,
1: metti in listac meeting, sì.
4: Non mi serve un cazzo. Se si potesse avere un videoproiettorino per far streamare un pochino di immagini fighette di siti bellini e su tecno sciamanesimo, fa tutte le cose,
1: perfetto.
4: Ma io voglio fare ciò e andarvi in culo a tutti. E quel pretesto del doppio attivismo stanno a drogarmi per 3 giorni nel mio spazio e fare i guru. E si trova anche da trombare, perché poi guru trombano, come tutti sanno. Se può qualcuno mi regala lo stroi.
1: Giustamente alla fai baba.
2: Allora, se poi devi dare il bianco.
4: Io ho un bellissimo, io c'ho.
2: Cioè, la stagione è buona.
4: Io c'ho, il pigiama è stato un tipo indiano che fa da lì. La biellata egiziana autentica è un po' smerdata perché la do portata all'Egitto. Posso farmi una croce rossa sui davanti della biellata? Anzi no, si potrebbe fare un bambino allevato in vetro per essere sacrificato.
1: Stai iniziando allora?
4: Sì, mi piacerebbe farlo. Anche in collaborazione. Io vorrei ritirare in ballo le vecchie brand,
0: ecco qua,
4: perché mi scrittavano la cifra, gli altri
0: stanno per iniziare per i byte, ho poi in mano un cubo di polistirolo che teoricamente è il nostro microfono, la tecnologia,
1: parla Ferri, parla. Mi passi Mister Coniglietto?
2: Stanotte lui ci ha aiutato a risolvere un grave problema di
4: Netflix. Ieri notte stavo giocando a Shadow Warrior. Figurati, sono può registrare i pezzi, e poi faccio il riscaldamento, è comunque una gran cosa. E per fare il collegamento in diretta con Radio Cybernet, e quindi chiunque voglia intervenire al dibattito, che si spera sia più una presenza di dibattito che non interventi di attori ufficiali, è invitato a seguirsi del microfono, non solo per capirsi meglio, ma anche perché poi la registrazione va in diretta su Radio Cybernet. Tra l'altro ieri mi è dispiaciuto tantissimo non partecipare alla giornata, per motivi di lavoro mi hanno inquadrato all'ultimo, ma ho potuto seguire tramite Radio Cybernet l'evento, e devo dire che pur utilizzando una normalissima convenzione di ambiente ufficiale,
1: che se noi scorreggiamo
4: oltre alla diretta questi interventi vengano registrati audio,
1: siamo
4: su un esempio su Radio Cyber, e quindi diventano registrazioni tutte da scritta. Il primo intervento, che appunto però è nello spirito di invito al dibattito, e appunto dal programma Il Dio, che doveva iniziare alle 10, iniziamo subito a ruota, e l'intervento di diritti d'autore licenza GPL, per proseguire fino alla sera una serie di interventi dell'Associazione del Software Libero a personaggi vari che si sono posti in problemi di interagire al meglio con il software della terra. E
5: L'intervento che volevo fare io lo faccio, lo sottolineo per chi non mi conosce, non come degli avvocati che possono intervenire lungo la giornata, ma come diciamo appassionato di questioni legate alla libertà di espressione e di comunicazione in rete, che seguo queste tematiche da svariati anni, nella speranza di dare un contributo alla difesa della libertà di espressione a questo rete. E quindi io ho un contributo diciamo onesto, tra virgolette, però non appunto diciamo da esperto legale, da avvocato, ma da persona che ha provato a approfondire queste domande. In particolare mi sono posto il problema rispetto a questa giornata di quali sono gli aspetti giuridici, le problematiche, anche giudiziari volendo, rispetto all'utilizzo del software libero, anche in ottica diciamo politica, non solo strettamente giuridica. Il software, come ben sappiamo, è regolamentato in Italia da una legislazione veramente eccessivamente rigida. Intanto la durata della tutela, che è di 70 anni, che è applicata a uno strumento che ha una vita così breve come il software, è quantomeno fuori luogo, al di là delle opinioni politiche che può avere ciascuno di noi. Oltre alla durata, ci sono altri problemi, che sono quelli legati agli strumenti sanzionatori, oppressivi legati agli illeciti che vengono registrati ormai rispetto a duplicazioni di tutti appunto di livello di software. Perché tristemente si parla di anni di galera, di sanzioni pecuniarie veramente molto alte. Questo però diciamo concerne il cosiddetto software coperto dal copyright di tipo tradizionale. Software libero non è coperto dal copyright di tipo tradizionale, è sì tutelato da una forma di copyright, ma da una forma di copyright molto particolare, tant'è che molti prediligono giustamente, anche secondo me, definirla copyleft più che copyright. Il software libero in Italia, intendendo per software libero quel software che ha una serie di caratteristiche particolari, ma che si può tranquillamente dire che sia il software che ricade sotto la licenza GPL, e fugge a molti delle norme relative alla tutela del software. In alcune però ci incappa, o si pensa che ci possa incappare. In particolare sono due gli aspetti che secondo me andrebbero sviscerati rispetto al software. Uno la questione dei bollini e uno la questione della validità legale della licenza CPM. Su questo, che secondo me sono gli aspetti più interessanti a sviscerare oggi, almeno all'interno di questi dibattiti, dico quelle che sono rapidamente le mie due considerazioni, visto anche che è arrivato questo pregabile che doveva iniziare ad 11 a ragionare e che a questo punto i dibattiti penso si possono unire agevolmente, visto che comunque le tematiche erano pressoché identiche. Sulla questione dei bollini SIAE, per quello che è possibile interpretare la legge, che comunque non è mai facile interpretare la legge, il bollino SIAE viene apposto per certificare che l'opera non è contraffatta, non è illecitamente copiata, non è abusiva, non è illegale. È una questione un po' strana, perché la SIAE nasce come società potrebbe chiamare il sindacato, visto le pensioni dal lobby in Italia, degli autori editori italiani. Nasce già tanti anni fa, appunto, più come funzione di sindacato, soprattutto degli autori, ma anche degli editori. E nel corso degli anni, opinione personale diventa un corso burocratico, capace di dare multe ai ragazzini che fanno le feste in casa, non sono leggende urbane, o presentarsi a persone che tengano la moralità alta, un pizzo. Ciao.

pochino è questo strumento strano, uno direbbe da pensare, è una tasca che io pago autore iscritto alla SIAE per poter distribuire il mio prodotto, mi ha dato e poi quando sono vecchio la SIAE mi dà un tanto essendo iscritto alla SIAE. Non è affatto così, è un marchingegno legislativo strano per cui l'associazione alla SIAE è volontaria. Però di fatto il bollino SIAE viene applicato su tutti gli oggetti, per certificare che l'oggetto non sia appunto

0: trovano costretti a dover pagare una tassa per sostenere un'associazione che viceversa non dà nessun corrispettivo a loro. Per cui sicuramente questo è un problema da risolvere. Non c'è secondo me nessun problema a continuare a distribuire distribuzioni Linux ad esempio o altri software GPL per fini non di lucro come può essere l'ambito questo qui, no. Ci potrebbero essere delle interpretazioni su situazioni un po' appunto ambigue come lo sviluppatore che si porta dietro il software per fare un lavoro, la rivista che distribuisce il software Linux e la rivista la fa pagare. Su queste, che può darsi la legge interpretata in maniera rigida, l'invito è comunque a cercare di dare battaglia politica. Veramente triste è stato vedere che tutte, o quasi tutte, credo, le riviste subito hanno apposto il bollino SIAE senza provare a fare nessun tipo di battaglia politica. Quello potevano fare, avevano giusto uno strumento, ma si piace quando provi a dirlo lo fanno, ma tu sei chiesto alla SIAE, ci hanno detto va bene, si dice, cioè la SIAE è quella del beneficio di questa cosa. Atteggiamenti simili a quelli che fanno il posto o cose simili per sapere appunto come andare a finire. Non è così che si risolva le cose. Sì.
1: Funzionario della stessa arrivate a dire di mettere i bollini sui dischi fissi.
0: È chiaro, ma se non è stato bene. Ma se poi fanno bene, fanno il suo, no? Cioè, fanno bene, fanno oggi, però fanno il loro mestiere da
2: politici,
0: non è che fanno niente di diverso. Il problema è chi sta dietro e addirittura ha un comportamento in grado di agevolare queste loro funzioni. Per cui, cercando di sintetizzare sul discorso del bollino Chiae, secondo me qui chiaramente si apre dibattito, non c'è nessun problema per l'attività. E che si possono ricollocare sicuramente in finalità non di lucro. Ci sono delle zone d'ombra rispetto a attività in cui sono contornate da finalità di lucro, rispetto a queste sicuramente l'invito è a dare battaglia e non telefonare alla SIAE per sottomettersi immediatamente a questa tassa iniqua. Sull'altra questione, ben più spinosa e difficile da affrontare, come
1: a me leggendo la legge sembrava di capire in questa maniera qui, cioè che il bollino va posto su supporti che si distribuiscono a fini di lucro, però a volte si legge e si sente dire che il bollino va posto su qualsiasi tipo di supporto che rientra che abbia il contenuto previsto dalla legge, ma ha detto anche che la SIAE prevede un bollino apposta per i supporti distribuiti, per esempio distribuiti a titolo gratuito. Quindi cosa c'è di vero in queste cose qui?
0: Vero c'è la legge che dice che il bollino va posto se ci sono determinati contenuti, tipo immagini, movimenti e cose del genere, e contenuti multimediali, e se c'è la finalità di lucro. Poi quello che dice la SIAE, quello che dicono gli amici della SIAE, quelli che sono ben contenti di sottomettersi pacificamente alle liste della SIAE, stanno a conto. Quello che c'è di vero è la legge. Non c'è addirittura ancora il regolamento applicativo della legge, per cui le interpretazioni sono state fatte, continuano ad aspettare il regolamento applicativo, per cui veramente a cuore leggero. Di certo, se uno vuole rispettare la legge, deve rispettare il discorso della finalità di lucro. Quella è l'unica cosa vera che c'è. Non certa, perché poi appunto nella finalità di lucro si va nell'interpretazione, no? Che dicevo prima. Se c'è... Certo, certo, sì.
3: Cioè, io ho questa esperienza qua, cioè che ho appena finito, ho terminato di fare 3 CD per il Ministero della Pubblica Istruzione, quindi distribuiti gratuitamente, non cosa. Il problema fondamentale è questo, è quando

0: avanti, loro vogliono comunque la liberatoria della SIA, cioè vogliono comunque i problemi, quindi di conseguenza è un giro strano, no? Perché ad esempio anche noi l'abbiamo distribuita gratuitamente, ma abbiamo potuto masterizzare fin tanto che la SIA non ci ha dato un bollino, ad esempio, per la distribuzione gratuita. E quindi è proprio anche lì il voto, e la ditta poi che non fa nessun tipo di lavoro perché pretende la cosa, capito? Quindi questo tanto per rispondere a questa domanda, insomma, il leader è proprio questo, cioè non scappa più niente, hai capito? Perché o da una parte o dall'altra comunque, capito, devi in qualche modo conflittare.
1: Cioè non toglie che chi la ditta o chi è stato coinvolto in progetto non ha nessuna voglia, ma anche giustamente, di dar battaglia. Cioè nel senso, la SIA è una potenza, dice e interpreta determinate cose, però la legge è scritta in una determinata maniera e chi uno ha voglia di dar battaglia la può interpretare in una maniera che magari la più corretta. Allora, il discorso è sulla legge, che ho riletto almeno 12 volte, la parte che ci riguarda, cioè che riguarda direttamente le questioni che interessano a me, quindi le questioni di software, che poi immagini, multimedia, sono diverse, trattate anche una disciplina diversa. È piuttosto ambigua, nel senso che da una parte l'articolo 10 parla di scopo di lucro per il bollinamento, poi dice subito dopo che quello può essere fatto solo a tutela del diritto d'autore, una forma lavoro, non mi ricordo esattamente. Poi l'articolo 13, quando parla delle pene, parla o di distribuzione a scopo di lucro o di tutta una serie di cose, tra cui sostanzialmente anche semplicemente tenersele fatte per scopo di lucro, quindi se uno ci lavora, scopo di lucro ce l'avrà. Dopo, al che la legge sostanzialmente c'è un immane casino, non è come scritta stessa, chiaramente ripete che è stata scritta in quel modo, ovviamente, perché sta un punto di tiramenti in qua e là da tante cose, almeno della mia modesta opinione, quindi personale, ovviamente. E quindi c'è un canaio proprio sostanzialmente all'interno della legge stessa, non è chiara la legge. Quindi si sentono le interpretazioni con tutto e contro di tutto, è difficile capirci qualcosa, chiaramente se lo viene alla SAI, in cui la sua interpretazione, secondo me è anche invece opportuno chiederlo alla SAI cosa ne pensa, proprio per averci delle basi sulle quali andare a contrastare, perché capire, certo chiaramente non è che bisogna dargli retta e dire quello che loro va giusto, è giusto anche. Hanno delle interpretazioni allucinanti, perché a un certo punto mi dice che se io mi stampo un listato di un programma, quello è un supporto su cui io posso eventualmente distribuire il software, lo detengo, se io su quel software ci sto lavorando, io non posso neanche prendere sostanzialmente, spostare il listato del programma. E sono cose assolutamente assurde. È frutto di gente che non capisce una sega, non capisce un tubo di queste cose, che appunto oggi una legge fa male. Fatta soltanto per l'idea di combattere la pirateria, come se non bastava la già restrittiva legge precedente.
2: Cioè che la legge sia ambigua, concordo perfettamente con Simone. Però che ci sia questo dato, che è un dato che secondo me va divulgato, con il quale confrontarsi, e chi ha possibilità, coraggio, non è facile, io capisco anche le riviste, che poi sono le gente che lavorano e scommettono sul proprio lavoro, è sempre una cosa impegnativa e coraggiosa, però chi ha voglia di dare battaglia politica deve tenere presente questo, che è un dato certo della legge, pur legge ambigua, che il bollino va messo all'interno di finalità di lucro e su quello si gioca l'interpretazione. Dove non c'è finalità di lucro si può tranquillamente dare battaglia politica a chi ce n'ha voglia, tempo, energia e volontà, perché la legge dice una cosa, che quella si ha, è una potenza. Dovrebbe dire una cosa molto simile a un'organizzazione mafiosa, non per inserire. Non sta problema a confrontarsi con la CIAE, per via traversi si è trovati in Italia anche a Milano e non sono venuti. Io non ho problemi se qualcuno la CIAE a ragionarci e non ho problema a definirla in qualcosa su un'organizzazione mafiosa, perché una cosa, sì, non è obbligatorio iscriversi,
1: ma è obbligatorio dare un fisso, e che c'è un esercito di esercitori fatti per l'Italia, e c'è un esercito che sono le forze dell'ordine pronte a reclamare i suoi diritti anche nei casi in cui invece la legge dice altro, per me è abbastanza semplicemente insomma simile a qualcosa, alla moda, alla grande, roba del genere. L'altra cosa, non per tagliare il dibattito su Bollini, è che bene vada avanti, l'altra considerazione volevo brevemente fare e poi lasciare appunto spazio al dibattito, nonché al calendario che prevedeva all'11 appunto l'intervento di Risco, è la questione della velocità di AGPL, che è ancora una questione, se si vuole, ancora più complessa. Su questo, di nuovo si va a interpretare la legge, addirittura si va a interpretare la legge su una cosa che non è stata presa in considerazione dalla legge, per cui è ancora più difficile. Comunque c'è il conforto di alcune opinioni di avvocati, addirittura giudici interpellati a livello ufficioso, che dicano che comunque la GPL va considerata come un contratto per l'utilizzo del software che si perfeziona con l'accettazione da parte dell'utente. Questo non solo la sua forma in inglese, che è ufficialmente riconosciuta dalla Free Software Foundation, ma addirittura la traduzione in italiano, perché non c'è ragione contraria per interpretarla diversamente. Sicuramente sarebbe più tranquilla l'accettazione della GPL se ci fosse un pronunciamento normativo che in qualche maniera la coinvolgesse. Ben vengano le iniziative preziosissime, tipo la nascita dell'associazione Software Libero, però secondo me ci sarebbe anche da fare battaglia politica e aprire un tavolo di trattativa con gli organi competenti, in particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, presente al suo interno, per far sì che questa licenza sia in qualche maniera riconosciuta ufficialmente in Italia, perché secondo me solo con un riconoscimento di un ente pubblico o tramite un regolamento, una normativa nuova, o tramite un pronunciamento appunto, o tramite l'istituzione di un ufficio particolare all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri che faccia in qualche maniera alcune funzioni della Free Software Foundation, che a quel punto ci sarebbe veramente la vittoria in tasca per poter promuovere in tutta tranquillità il software libero diciamo nella società, in particolare all'interno della pubblica amministrazione. Queste erano le mie due considerazioni a riguardo e sono molto curioso di sentire interventi successivi.
3: Volevo, intanto sono Svezia di Radio Cyber, volevo dire che secondo me dovremmo anche pensare al problema dei musicisti per quanto riguarda la SIAE, parlandone in questo dibattito almeno un pochino, perché anche loro hanno gli stessi problemi che adesso abbiamo noi con il software e ce ne hanno da molto più tempo, cioè non possono autoprodursi, non possono far circolare le loro opere, nemmeno se le masterizzano da soli, se non pagano il bollino SIAE. Abbiamo fatto delle interviste come Radio Cyber dei musicisti che hanno parlato proprio di questi gravi problemi che loro hanno nel far circolare le loro cose e anche problemi di regolamenti SIAE di altro tipo, per esempio quando suonano dal vivo, cose del tipo che se un gruppo suona in un locale a parte che deve pagare delle autorizzazioni per poter fare dei concerti di musica propria eccetera, ma per esempio se suonano 10 brani del loro repertorio personale, quindi musica scritta da loro, poi fanno una cover di Jimi Hendrix, tutti i diritti d'autore vanno per il 90% a Jimi Hendrix e a loro va il restante 10%. C'è anche un discorso che si chiama peso dell'autore, per cui se tu fai una cover di una persona importante a te non arriva più niente. Se suona musica tua, poi c'è il discorso anche che se ti associ alla SIAE e non vendi più di una certa quantità di dischi o di CD, la SIAE decide autonomamente di tenersi tutti i ricavati, per cui o sei famoso e quindi la SIA effettivamente ti aiuta, oppure se sei un artista emergente 25.000 CD l'anno e non vedrai mai una lira dal SIA e continuerai a pagare perché te lo impongono. Questo potrebbe essere un altro punto di riflessione. Ma perché ho avuto l'impressione da parte dei musicisti che noi ci fossimo mossi quando questa cosa del software ci ha fatto incazzare, ma in realtà la cosa è molto simile, almeno da parte nostra come radio.
2: No, nel senso che poi ti dibatto, non so se vuoi intervenire anche in programma. No, no, dicevo se poi ti dibatto, non so se vuoi intervenire ora magari anche in programma alle 11. Non ci sono altri interventi? Ti pronunciavo un momento di voto intervento.
4: Devo subito dirlo, una cosa è quello che avete letto sulla, su avere un riconoscimento della licenza da parte della produzione, secondo me non c'è niente, non c'è niente, quando c'è una licenza, come licenza, se voglio fare una licenza uguale, simile, chiamarla Ciobello, la stessa chiamità, sono portato a usare una licenza libera di consumo.
2: Anche secondo me non è che ci sia troppo bisogno di riconoscimento di niente, però se si pone il problema, come se fosse in tutti gli ambiti ultimamente nostri, ma la GPL vale o non vale, tra l'altro ci sono anche delle questioni abbastanza particolari su cui sinceramente non mi sento neanche competente, però ho letto a giro appunto mai il fatto che non dia garanzie la GPL, che sono delle caratteristiche GPL, può creare dei problemi, ma il fatto che ci abbia delle caratteristiche particolari magari non può essere accettato da

Grazie.

0: che a livello di teoria si tra la possibilità di prendere delle scale che si fanno le donne, no, si capisce
1: probabilmente no, però non si dice come mai loro sono stati tolti senza conoscere di qualità, non solo in Italia ma anche in Italia, quindi l'idea sarebbe che proporre il lavoro

invece questi modi vanno fatti sempre alle spalle, come citato, non è da un lavoro in pubblicazione abbastanza grosso, perché se no ci dice che si compone il senso, partendo da una situazione di forza, che secondo me lo siamo a livello emergente, perché forse il libro si sta diffondendo, perché ci sono iniziative come queste, perché gli strike vanno benissimo e dicendo, allora vai da una posizione di forza a chiedere appunto il riconoscimento della verità della licenza da chiedere. Mi lascia più perplesso di capire chi si può esporre.

0: parte nella città dello Stato, un po' di storia locale.
1: C'è bisogno di una grande forza, però quando inizi ad andare a fare un corso di ricerca con la vista legale devi essere anche molto, cioè devi lavorare in un modo che è l'ultimo modo per lavorare, e devi metterti lì a trovare poi un corso legale, fare uno studio. C'è anche il problema di avere una sentenza un giorno
2: che... pienissimo, non so perché, che cazzo è?
3: Allora, vediamo un po' come va adesso, vediamo un po' come si sente, vediamo se funziona, vediamo un po'.
4: Mi puoi far uscire perché ho scattato una data per un dispositivo di questo una pagina.
3: Vedi?
4: Devo ributtare una pagina perché è scattato per un dispositivo che va a comprare.
3: Sì, dammi...
4: Ed è 100, è il 200, non lo vedo se ho fatto...
3: Dovresti poter andare.
4: Sì.
2: Pare che sembriamo alieni. Alien. Siamo alieni. Alieni. Alieni. Ci sono suoni strani tutti intorno. Beh, l'importante sarebbe vedere se si capisce la voce.
3: Ora vediamo un po'.
2: Sempre Radio Cybernet dal vivo, dal TPO di Bologna, sono le ore 23:40, ora italiana. Scusate per i fischi, porco Dio. E adesso pare che si capisce benissimo la voce, quindi sarebbe veramente interessante continuare a streamare in questo modo. Ora vediamo se riusciamo a sentirci noi stessi.
5: To, to, al routing di dietro.

0: Sono problemi di routing.
1: Allora, me lo configghi?
0: Allora, no, dove è Vincenzo?
2: Che mi chiedi?
1: Vuoi passare?
0: Il Vincen? Allora, meno A maiuscolo, forward.
1: Ah, ho capito.
0: Meno F, F. Meno J, mask. Mask, good. Ok.

0: uscire, come cazzo lo chiami? Fa passare.
1: Fai passare.
0: Esci, gli dico esci.
1: Esci, 83.
0: No, 69.
2: E che cazzo?
1: È che l'83 no, vaffanculo, brocio.

0: di un coglione che il porco di un fanculo se ne va. Voglio fare in culo perché... Va bene. Dove cazzo è il microfono?
1: Il microfono è qua.
0: Ah. Lei ha qualcosa da dichiarare, mister Coniglietto? Ok. Affanculo, corrieta. Affanculo. Sembra che stiamo filmando un vicino privato, effettivamente è quasi così. Come non si sente nulla? Ma sei gay?

0: E vabbè, tocca scappacciarsi. Ti sei
1: Madler, porco Dio, non pensare che non abbiamo visto che non ti sei collegato.
0: I tre dell'Apocalisse in ascolto. Che cazzo di cartine di merda che ho preso.
2: Poi andato?
0: Sì, trasforma in un cazzo di silicone con cui ti viene le carte.
2: Porco Dio,
1: porco Dio!
2: Che cazzo è? Tua sorella, Madler! Tua sorella!
0: Madler, ma perché non vieni?
2: Vieni!
1: Vieni, coglione. Madler!
0: E stanno arrivando tutti! Ora facciamo poi alla fine un annuncio scherzo.
2: Dicendo,
0: in realtà questo era l'EC Meeting 2001. Grazie per aver partecipato.
2: L'EC Meeting è anticipato come le elezioni.
0: Qua stanno venendo tutti quanti. Stanno venendo tutti.
2: Sale da Roma domani.
1: Sì, questa cerca ancora passaggio. Buona.
0: Domani da Roma salgono Graffio e Meguan, eppure come cazzo si chiama? Enkidu. Per cui puoi aggregarti a essi.
3: E merda, potevamo venire a Milano, no? Vedo qua qua.
2: Lì c'è Roma, che cazzo è? Quello che c'è tutto il mondo. Loro vengono per vedere noi, mica perché ci sei tu. Abbi bene, la prossima volta.
0: Ma come inizia questo di seminario? No?
2: Madler, non posso uccidere il Blicero.
3: Non è Blicero.
2: Ma puoi parlare,
1: che cazzo vuoi, madre? Morrai!
2: Morrai!
3: Prendi il tuo! No, Gundam!
0: Ecco, abbiamo la sigla di Gundam. Dai, però non ci cantare sopra, sennò ti rompo il culo.
1: Ho bisogno di qualcosa per fare un filtro.
0: Ho dei filtri nel tabacco.
1: Hai dei filtri nel tabacco?
0: Questi qua.
1: Vanno bene, vuole.
0: Penso di sì.
1: Proviamo.
2: Porco Dio, poi
0: Pappangunda. Andiamo a vedere un po' cosa succede al Media Lab.
2: Coglione, non è entrato.
0: Coglione,
2: sei un coglione.
0: Con la opera,
2: certo.
0: È bellissimo. Ma non si sente molto il telefono quando parli?
2: In realtà io sono più lentino.
0: Ah, infatti.
2: I più lentini parlano l'italiano. Quando vogliono magari parlare in inglese.
3: Bravo, bravo.
2: Aspetta,
0: che tecnocelle abbiamo?
2: Due.
0: Non posso entrare con la
3: tecnocelle. Questo è il mio client. Io ho opere che due H, mi fa via da uno che da due. Io mi brocio. Ah, io non sono comandato. E non è l'utente, me.
0: Ma sì, apriamo scena, tonnellate.
3: Molto breve.
0: E poi porco Dio, esci!

0: stanno canticchiando. Vedo che funziona veramente bene.
1: Oh, a me funziona, che ti devo dire. È perché c'è il DNS di merda. E io ho il DNS interno, quindi ho
0: fatto. E quindi sento di un DNS esterno, per favore. Veloce. Allora, sono le ore 20 e 10 minuti ora italiana, che corrispondono alle 19 e 10 minuti ora Zulu o GMT, e tra poco speriamo che inizierà il seminario su campionature e riutilizzo musicale a cura di Elettrico, speriamo che iniziasse. Dopodiché alle 21 io dovrò sparare un sacco di cazzate su Radio Cybernet e il copyright.
2: Che sarebbe poi il motivo per cui...
0: Sì, il motivo della mia presenza, a parte questa trasmissione anale. Fatto? Quindi la

Ehi, non ho mai sentito come va a sentire.

0: めなくなっちゃう。うまい。無駄毛やりもじゃ。
1: でかっとる。
0: キーボードマン。
1: ma chi gli altri?
0: Quelli che stanno arrivando.
1: Non lo so.
0: Vabbè, buona cena e
1: ok.

0: c'è un problema.
1: Houston abbiamo un porco dio di problema.
0: Vediamo la merda.
2: Dai, vediamo che grande.

0: Allora Lobo, cosa ci racconti?
1: Niente, assolutamente niente.
0: Com'è la situazione qua? Ti piace?
1: Mi piace. Proprio per questo non vi racconterò niente, assolutamente niente.
0: Bene, ringraziamo Lobo per questa splendida intervista e continuiamo ad ascoltare questo sottofondo musicale.

0: Sari.
1: Più o meno collabora da remoto.

porco Dio!

0: dovrei farlo alle 21 più o meno.
1: Vabbè, potete venire quando volete, ma subito mi accorgo da qui.
0: No. E fate come volete, non c'è problema. Sì, sì. Vedi un po'. Ma tu lo volevi seguire? Non lo so, io, noi tra un po' lo facciamo, però non ho idea, sicuramente non alle 21, comunque noi restiamo anche alle 4. Mi
2: metti la cellulare
0: e come? Cosa hai detto? Vedi un po', ciao. Me ne fotto della privacy, Rodotà, vaffanculo!
2: Me ne sbatto!
0: Me ne sbatto!

0: scusa, stanno mettendo in dubbio la mia serietà. E... fai leggere. Tu eri quello serio.
1: Allora, qui è un problema. Stanno mettendo in dubbio la serietà di Lobo. Quindi noi adesso abbiamo qui con noi Lobo davanti al microfono. Lobo, qui si mette in dubbio la tua serietà in quanto persona umana e in quanto amministratore di svariati sistemi. Cosa hai da dire?
0: Io sono una persona seria.
1: Lo sappiamo.
0: Non capisco.
1: No, non capiamo il motivo di tutto questo. Dovreste vederlo, giacca e cravatta.
0: Cioè, veramente.
1: Capelli corti. Un bell'uomo.
0: Come io madre dice non ho serietà. Ma come non ho serietà? Se state ascoltando questo è grazie alla mia serietà.
1: Infatti, esattamente. È così. E adesso torniamo a farci i cazzi nostri, come sempre del resto, perché siamo una radio seria, di persone serie.
0: Radio Serianet.

0: Ok. Vabbè, noi andiamo a mangiare, per cui qua lasciamo il microfono comunque aperto. Per cui vedremo come andare avanti. Ok, vado a mangiare, Jaromil, ti saluto. Noi comunque lasciamo qui il microfono acceso. Sì, c'è Jaromil che ci sta ascoltando. Quindi la trasmissione continua anche con la nostra assenza. Buon ascolto dei rumori di fondo.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

Adesso è il

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

کا بھی آپ نے مجھے

video de los domingos a la noche.

0: Sì, siamo tornati dalla pappa, abbiamo appena fatto la pappa. E saluto gli ascoltatori che ci stanno ancora ascoltando, nonostante tutto.
1: Wow!
0: Zeus, Jaromil, Microonda e altro genere. Sì, Zeusino. Zeus, ti saluta Shalom. Sì, mi stanno dicendo delle cose qua. Penso che tu puoi già uscire su internet. Ok, vedo un attimo.
1: Dammi il film.
0: Alia, Lobo, Shanti e Sputnik.
2: No, non copio, devi far uscire.
0: Mi devi dare l'indirizzo IP però.
2: Risolvilo.
0: Sì, di quello. Non sta sul DNS.
2: No, la
0: copia
2: c'è. 173.
0: Allora, esci 173. Vai, ora puoi uscire. Puoi navigare.
2: Pronto? Oh, Giorgio.
0: Il tuo IP è? Ok.
2: Dobbiamo.
0: Mi sono fatto uno script, esci. E mi dice, e porco Dio, esci 192, 168, 1.6. E che cazzo? Allora, qua ci sono questi ascoltatori che ascoltano. Deussino ti saluta Shalom.
3: Mufdo.
0: Svega ICM, in effetti no, non mi ricordo il te. Perché è colpa mia, sono fatto male. Come sono fatto male, come sono fatto male.
2: Domani arriverà.
0: Ma da qualche errore?
2: No.
0: Ah, è perché sto streamando. No, perché forse la rete è lenta per questo.
2: Stamattina, domani mi chiama, perché oggi lei non c'era,
3: Zeus, c'è Zeus. C'è Zeus.
0: Bruttino.
3: È Zeus.
0: Sì, sì.
3: Ciao Zeus.
0: Vediamo un po' chi c'è qua. No, non è vero.
3: Ma c'era colpa Dio qui.
0: Come? No, non credo proprio. Ah no? Com'è che non si esce?
2: Voglio sapere.
0: Un attimo.
2: Eh.
0: Trovate ora? Sì? Bene. Di lì funziona, sembra strano. Perché io sto solo trasmettendo, non ricevo nulla, per cui voi a ricevere dovreste ricevere. Ha impostato me come gateway? Il 100. 101, scusami. Benissimo, ci siamo nutriti. Sì. Abbiamo avuto un po' di problemi a uscire ultimamente, è caduta la linea diverse volte, mi si è piantato il computer. Ops. E adesso stanno tornando praticamente tutti dalla cucina, hanno mangiato, si sono nutriti pure essi. Vediamo un po' Elettrico cosa ci dice. Com'è andato questo incontro?
1: Ma è andato bene.
0: Ok, grazie.
1: Grazie. No, è andato bene nel senso che doveva durare un'ora, è durato un'ora, ma abbiamo fatto un quarto di quello che c'era da dire. Per cui se ritorna la gente ricomincio volentieri da dove mi sono interrotto. Se non ritorna, MP3 Party con le musiche dei cartoni animati.
0: Dei cartoni animati, mi sembra giusto.
1: Esatto.
0: Benissimo. A partire da Capitan Harlock, spero.
1: Beh, si rifà tutto il percorso formativo di noi fanciulli acari.
0: Heidi, quindi, poi Goldrake, me ne ricordo questa scaletta. Il primo che hanno trasmesso in Italia è stato Heidi, poi Goldrake, poi il grande Mazinga,
1: Capitan,
0: poi Capitan Harlock,
1: Gundam prima di
0: Gundam,
1: tutti.
0: Gundam, sì. Prima di tutti Gundam? Prima
1: lo
0: ancora di Heidi?
1: Ancora prima di Heidi.
0: Ma tu hai visto la seconda serie di Heidi?
1: Non lo so, scusa, ma mi squilla il terminale remoto.
0: Io l'ho visto nel 76, Heidi.
4: Io non ero nato nel 76. Io non ero nato. Posso pubblicamente annunciare che io, quando questo ho visto Heidi per la prima volta, non ero nato.
0: Eri analato. E allora, vediamo un po' cosa ci racconta Jaromir. HD Parma meno D1 Baradev barra HDA mette il pepe al culo del tuo hard disk. HD Parm meno D1 mette il pepe il culo all'hard disk. Attenzione, attenzione. HD Parm meno D1. Andiamo a vedere che cosa fa il meraviglioso comando HD Parm. Adesso noi vi leggeremo le pagine del manuale. Disable enable the using DMA plug for this drive. lavora solo con un poche combinazioni di driver e interfacce che supportano il DMA e che sono conosciute come IDE driver. In particolare la Intel Triton chipset è supportata per il bus mastering DMA Operation con molti drive. È anche buona idea usarlo insieme alla combinazione delle opzioni meno X maiuscolo 34, in combinazione con meno di 1, per assicurare che il drive stesso sia programmato per il DMA multi-word modo 2. Bene, ora vediamo un po'.
2: Minchia, domani arriva il resto della club. Sì, abbiamo fondato un po' da settimana. Cioè, che cazzo fai con le
0: buone? Ah, in effetti, da me lo ha già abilitato. DMA, using DMA uguale 1, on. Quindi non so, non c'entra un cazzo. Sì, ti devo controllare. Che è successo?
2: Gioca con le porte.
0: Ah, giochi con le... taglia i cavi di rete. Merito di August, che mi insegna anche che puoi testare la velocità del tuo hard disk con il comando HD Parm meno T maiuscolo T piccolo barra dev barra HDA. Mi sembra un po'... sì, mi sembra giusto. Adesso noi faremo il test lanciando HD Parm meno TT maiuscolo e minuscolo dev barra HDA. HD Parm significa il cazzo, mi suggeriscono. Timing buffer cache read 128 MB in 3,16 secondi, 40 MB al secondo. Allora, lettura 10 MB al secondo bufferizzata, va bene, mi sembra che siamo abbastanza veloci, devo dire. 40 MB con cache e 10 MB al secondo senza cache. Diciamo che, ma sì, mi sembra abbastanza veloce. HD Parm ha un sacco di opzioni, però vi consigliamo di non giocarci molto perché ha delle opzioni che piantano tutto. Sì, sì. È un mondo difficile. Dicono minchia e poi il mio ne fa 13. Cazzo, l'hard disk di Jarom è più veloce del mio. Porca puttana. Devo fare qualcosa, devo studiare i parametri di HD Parm subito. Quello di August ne fa 27. Ma di cosa? Di cache o di diretti? Cacheati oppure no? Andiamo a verificare le opzioni di HD Parm. Abbiamo un file system read head, poi abbiamo get set IDE 32 bit IO settings, poi check IDE power mode status, poi disable drive defect management, flash buffer cache vaffanculen, display drive intensification. Ci sono un sacco di opzioni, multiple sector count. Ecco, questo è interessante. Il multicount è a off. Se faccio HD Parm meno M 1, io metto il multicount a 1 e quindi multicount a on. Quindi il drive a quanto pare diventa capace di leggere contemporaneamente più tracce insieme in parallelo, parallelizzandosi la minchia. E in effetti vediamo un po' se questo test ci dà conferma dei risultati. Ho guadagnato 5 MB al secondo nella lettura con cache, però potrebbe essere un test fasullo. Siccome noi non ci crediamo, non possiamo far altro che posizionare il microfono sopra Mister Coniglietto e continuare nei nostri test. In effetti il manuale di HD Parm ci dice che il parametro meno M dice il multiple sector count, quindi l'IDE block mode, è una feature di molti moderni drive IDE che permettono il trasferimento di settori multipli per ogni interrupt IO piuttosto che uno solo. Quando questa feature è abilitata, riduce il carico del sistema operativo per il disco IO del 30 o 50%. Minchia! alcuni driver però sembrano andare più lentamente con il multimod abilitato. Molti driver supportano i settaggi minimi di 2, 4, 8 o 16 settori. Un settaggio di 16 o 32 sembra ottimale per molti sistemi. Western Digital raccomanda settaggi bassi, da 4 a 8. Il comando meno I può essere utilizzato per trovare il settaggio massimo supportato da un driver installato. Basta guardare il campo Max Multisec. Quindi adesso noi andiamo ad aprirci l'ennesimo Etherm e facciamo un po' questi esperimenti con HD Farm. Allora, HD Farm meno I barra dev barra HDA. Vediamo le caratteristiche del nostro drive. Ci dice max multisector 16, quindi il multisector nostro è settato 1. Noi lo andiamo a settare meno M a 16. E abbiamo settato il multicount dell'artista 16. Stiamo facendo uno streaming tecnico. Lei mi interrompe.
3: No, mi chiedono di salutare. Io saluto.
0: Saluta.
3: Ciao. Ecco, salutato.
0: Hai salutato?
3: Sì.
0: Qua. Siediti con noi, vieni a fare questi esperimenti.
3: Un attimo,
0: finisco di. Stiamo scoprendo. E ci sono settaggi di HD Farm che ti fanno efficcare il pepe nel culo dell'hard disk.
3: Lo so benissimo.
0: Ma io anch'io lo sapevo, però per far contento Jaromi gli diciamo che non lo sapevamo.
3: Ah, vabbè. No, guarda qui.
0: Sì, è fantastico.
3: No, incredibile.
0: È incredibile. Adesso noi stiamo studiando tutto HD Farm.
3: Che bello.
0: Per farlo contento.
3: Non lo sapevo.
0: Ti saluto.
3: Ciao Lobo, lo so. Mi saluta, è un mio amico.
0: Ora andiamo a rifare il test. Ed ecco Mister Coniglietto che vuole dire la sua. Vedi, sono salito a 47 megabyte al secondo.
3: Grazie a Mister Coniglietto.
0: Già.
3: Minchia. Meno T, ma meno T cosa fa?
0: Meno TT. 10,90 contro 10,40.
3: Minchia.
0: Quindi è migliorato un po'. Andiamo avanti. A questo punto prendiamoci ogni opzione e ce la guardiamo.
3: Io non mi ci dice stronzi, ma cioè, cosa vuole?
0: Sector found, ecco, sector count, meno A. Questo è usato per incrementare la performance nella lettura sequenziale di file grossi, prefacciando i blocchi addizionali in anticipo a quelli in bisogno dal task.
5: Ciao Jeremy!
3: Come hai? Che cazzo dici Jeremy? Scusa, come hai? Sposta delle finestre.
0: Come hai fatto a sapere quanti multitrack ho? Semplicemente con HD Parm trattino I. Man HD Parm risponderebbe Ivo Germano.
3: Marco Ditri, ecco viene.
0: Ecco Marco Ditri, va bene, dai.
3: No, povero Marco Ditri.
0: Sì, alla fine è un grande, dai.
3: Sì, sì.
0: Allora, vediamo un po', ecco qua. Con HD Parm meno io leggo che il modello del mio hard disk è un Fujitsu. Poi ho delle cose strane. Sector size 0, HBytes 4.
3: Saluta. Io sto salutando. Cioè, ciao.
0: Pio mode, abbiamo Pio 0, 1, 2, 3, 4, abbiamo 5 Pio. Minchia, Ultra DMA 2 sono messo, però dice che supporta anche l'Ultra DMA 4.
6: E come faccio a dirgli vai in Ultra DMA 4 senza rompermi i coglioni?
3: Ci sarà un parametro tipo meno D. Vedi? Meno D, magari. Non so cosa viene fino a interface, ma non è detto che lo supporti.
0: Qui abbiamo meno di 1. Allora, attenzione, abbiamo meno di 1 con meno X maiuscolo 34 per il multi word DMA modo 2, meno X maiuscolo 66 per l'ultra DMA mod 2 e abbiamo delle cose da pazzi. Dice comunque di usarlo con estrema cautela il meno X. Estrema cautela con il comando X. Quindi HD Parm, comando X maiuscolo, estrema cautela, perché può fare danno. Cioè, per il Pio Transfer Modules by Linux, il valore è semplicemente il Pio mod desiderato più 8. Per esempio, 9 significa PO mod 1, 10 PO mod 2, 11 PO mod 3. Perfetto. Per il multi-word, che è quello più forte, il valore usato è il DMA mod desiderato più 32. Per l'ultra DMA il valore è il valore desiderato dell'ultra DMA più 64. Quindi, siccome lui mi dice che HD Parm dicevo HD Parm mi dà la possibilità di avere l'ultra DMA 4, se io faccio 4 più 64 fa 68, quindi gli do meno D1 e meno X maiuscolo.

0: cazzo mi dice? Quindi meno D1 meno X maiuscolo 68, e sono andato a 48 megabyte al secondo. Porca puttana. Ora sono tornato a 10:40, mi sa che praticamente siamo lì, sì, siamo lì. Boh, non lo so, si dovrebbero fare dei test un po' più in particolare. Continuiamo a vedere un po'. Bright crash, la disabilitiamo.
1: C'è per te giorni il funzionale che Gesù è nato.
0: Dove? Gesù è nato.
1: Gesù è nato.
0: Ah.
1: Anzi, Gesù è nato.
0: Ah, bello. Guarda qua. L'opzione meno U, get oppure set interrupt a mask flag for the drive. Un settaggio di 1 permette al driver di mascherare gli altri interrupt durante il processarsi di un interrupt del disco. Con grandi, come si dice, improvements, con grandi miglioramenti della risposta di Linux, e elimina il famoso serial port overrun errors. Però dice, usate con estrema cautela.
1: Serial port overrun.
0: Vabbè. Molti controller e drive, in combinazione tra di loro, non tollerano questo incremento di latenza di input-output.
1: In particolare, roba
0: in particolare CDM640 RZ1000, sì, roba che c'era sul Commodore 64 praticamente. Quindi, disable on questa roba là, però perché non è proprio una roba. Noi a questo punto potremmo provare meno U, HDPARM meno U. Vediamo un po' meno U che risposta mi dà. Mi dice che è off. Io lo metto on. Bene. Vediamo un po' adesso a che punto siamo col nostro hard disk. Praticamente lo stiamo... Ah, ma io sono rimasto in ultra, in DMA mod ultra DMA 2. Non c'è andato al 4, sto figlio di puttana. Ah, ma allora mi prende per il culo. LDA mod, yes. PO mod, PO 4, DMA mod, ultra DMA 2, non c'è andato. Transfer mod ultra DMA mod 4, però se gli do il meno I mi dice che sono in ultra DMA 2 e allora mi prende per il culo. Questa cosa non lo so, che cazzo dobbiamo fare con sto hard disk? Beh, non ne ho idea, però sti cazzo di settaggi qua mi hanno rotto le palle, me li sono già dimenticati, per cui alla fine a questo punto non so cosa sta succedendo sul mio hard disk. Qui siamo ancora in tanti, ci sono molte persone che lavorano davanti ai loro computer e qui mi suggeriscono che Radio Cybernet è effettivamente istruttiva, ma è bello tutto questo. Un
1: ah, vedo che hai già smesso.
0: Non so più che cazzo dire. Non so più che cazzo dire.
1: Facciamo dei sondaggi. Innanzitutto controlliamo quanti ci stanno ascoltando.
0: Dice... ma scusa, guarda sul server, non ci rompere i coglioni.
1: Mi sono fatica.
0: Mi sono rimaste sigarette.
1: Senti.
0: Ciao, fumiamo sigarette.
1: Bella fine. Adesso
0: ma rotti i coglioni.
1: Ora arrivo.
0: Adesso arriva il lobo e vi intratterremo.
1: E facciamo sto saluto.

0: Distante.
1: Distante,
0: lo lascio qui. Ti lo puoi lasciare lì perché come vedi qui anche da questa
1: distanza. Lo lascio qui e ti offrirò una sigaretta.
0: Oh.
1: Aspetto, ha il tabacco, però ha anche il vizio di sbloccare le sigarette. Si è cambiato workspace.
0: Perché voglio entrare in Escape e voglio parlare di Radio Silent. Io stasera dovevo fare l'intervento con Radio Silent.
1: Perché non l'hai fatto?
0: Perché sono le 11:15, dovevo farlo alle 9.
1: Ormai.
0: Perché si è allungato il.
1: Facciamolo via radio?
0: Sì, infatti ho pensato di fare una cosa via radio.
1: Io ti faccio le domande e ti rispondo. Mi dai uno di quei filtrini che usavi prima di me? No.
0: Potremmo fare una trasmissione in cui spieghiamo
1: cosa
0: abbiamo messo sulla radio, che ne dici?
1: Sì.
0: Shalom, che ne dici? Io devo fare l'intervento alle 9. Come è finita? Non lo so. Sono le 11. 11:15, 11:20. Io pensavo che comunque faccio una cosa qui in radio e la mettiamo sul sito e magari la facciamo rientrare in questi giorni come una cosa così
1: muffo,
0: quando vogliamo, tanto io sono qua fino a domenica. E poi ho visto che è segnata domenica alle 15 e c'è scritto Radio Cybernet. Quando ci cade la linea, quando abbiamo problemi.
1: È ovvio che Radio Cybernet si senta bene.
0: Ok, va bene. Comunque noi penso che ci inventiamo
1: questa cosa. Se anche Jaromir, se hai qualcosa da dire, ovviamente te ci query e noi riferiamo in radio. Sembra doveroso. Cambia destra.
0: Come?
1: Cambia destra.
0: Madonna, che tocco.
1: Di qui, eh?
0: Cambia destra perché? Drave. Ascoltaci.
1: Mi serve una cosa. Ascoltaci.
0: A Bologna.
1: Un documento o un sito web?
0: Mettiamo conto a Draven. Volevo solo vedere una data. 97. Ok.
1: Ma chi usa
0: cosa?
1: Non si è fatto vivo nulla. Cioè.
0: Dove possiamo trovare un documento che spieghi gli IP, le classi, subnet, maschio che sono state qua?
1: Allora. Nel networking o tu, io non ne ho posto dove. Nel networking o tu, di Linux. Nel networking o tu di Linux.
0: Non saprei.
1: Nel networking auto di Linux. Nel networking auto di Linux.
0: Ma è in inglese.
1: C'è la versione in italiano.
0: So che c'è, anzi sanno qui che esiste la versione in italiano.
1: Prova a cercare al Pluto.
0: Prova a cercare sul sito www.pluto.linux.it.
1: Io penso, non lo so, sì. Non è stato.
0: O pluto.it
1: o pipo. La Cybernet è istruttiva, dice Jaromir. Porco Dio, ci sei.
2: Sì, che veramente mi sembra. Mi sembra veramente. Non so come definire quel chattare da qui a lì. Su IRC.
1: È bello. Io sì, ho una parola per definire tutto questo. Forse anche te la svezza.
0: Ebbene sì, tutto questo è
1: Musdo.
2: Musdo!
1: Asbesto non fare la voce da Proce, ma Asbesto è Proce. No, che cazzo dice? No.
0: Va bene.
1: dai, diamo l'ora perché ogni tanto c'è. Diamo l'ora esatta.
0: Patrimando, sì.
1: Diamo l'ora esatta. Diamo l'ora esatta.
0: Diamo l'ora esatta. Allora, lanciamo il comando NIST. L'ora esatta, secondo il server con l'orologio atomico della mia minchia, quando risponderà?
1: Se risponderà. Eccoci.
0: Punto. Sono le 22:21.41 secondi UTC.
2: Sono in diretta.
0: Ma tu puoi intervenire quando cazzo ti
2: pare. Posso salutare qualcuno? Sì, sì. Saluto quello stronzo di Zeiss, sta baione che non si è fatto vedere, tirando in ballo delle scuse del cazzo.
0: Come mai?
2: Ma no, mi hanno raccontato cosa ha fatto. Il Pirro è andato a dire che non aveva, che aveva degli impegni, non poteva partire oggi, partiva domani. Però mi sembra di capire che è all'OA adesso, quindi vorrei sapere che impegni aveva.
0: Perché sta sentendo?
3: E se sente andato a fare il culo, sai?
0: Perché non entra sul canale? Che cazzo ne so?
2: Mi hai detto, ma si sta sentendo?
0: No, non ho idea io.
2: Ma hai detto tu adesso?
0: No. Ma non è vero, menti.
1: Sapendo di mentina.
0: Allora, qui mi chiedono ancora dell'opzione meno V maiuscolo di HDP.
1: Secondo me Jaromil perderà il suo hard disk molto presto.
0: Right caching, no, è pericolosa in effetti.
1: C'è scritto dangerous e quindi non va usato. Come, perché? Perché?
2: Allora,
0: Mister Coniglietto era sciolto, mi dicono, lui vuole tenere proprio Zai. Sei geloso, Zai?
2: Sì, è vero, è un bastardo.
0: Ti tratta male, dimmi.
2: Sì. E poi a me dispiace che sia lui a pulire la macchina dei figli di Biluca, non io. C'è una leggenda che Zai, secondo me è stata leggenda, che Zai come mestiere lavi la macchina di Biluca.
0: Ho capito.
2: Ma tanto la mistura si va a capire.
0: Va bene, adesso noi faremo ripartire lo stream per salvare un file un po' più pulito. Quindi appena l'audio andrà via voi ricliccate
1: e ricliccate,
0: non ci rompete i coglioni.
1: Ogni
0: noi
1: click
0: faremo ripartire tranquillamente il nostro stream.
1: Sul vostro conto corrente.
0: Perfetto, sì.
2: Negativi, veramente interessanti.
1: Dove minchia la spengi? Butta del latte qua dentro e spengila qui dentro.
0: Mi sa che è l'unica cosa, sì.
1: Però, così non ti amo.
0: Il latte li ho utilizzato.
1: Ma fai schifo, poi.
0: Io ripeto che fra poco staccheremo per un momento solo lo stream e lo rilanceremo per ottenere un file pulito. Io farei una provettina con mousse.
1: Di mousse? Senti, sentiamo Jaromir.
0: Che dici, Jaromir?
2: E non so come qua va fosse via stellato
4: qual è l'indirizzo IP di RCO a Nezia?
0: Non lo so.
4: Sento?
0: Sì, siamo su Kernel Pani. Kernel P. Su internet. Allora, Adesso noi interromperemo e riprenderemo la trasmissione all'istante, ok? Quindi mi raccomando, riconnettetevi. Allora, stiamo provando delle soluzioni tecniche in questo momento, siamo in contatto chat con l'autore di Muse, vale a dire Jaromir. Ebbene sì, è pur così.
2: Autore di Muse.
0: Autore di Muse, il programma del filmato. Allora, vediamo un po'.
3: Dice Iron che potete prendere un terreno con una gamba e ti dica la mangiare. Mi chiede prendere un terreno e ti dica la gamba.
0: No, lo voglio! Attenzione, attenzione! Qui si programma.
3: Qui si programma. Cosa programma? Programmi
0: allora.
3: Storia in Java. Lui ha fatto la scritta del Java. Programmi del G di programmare di operatori mali e gli altri conoscono sulla rete di
0: programmare. Allora, sentiamo un po'. Descrivi quello che sto facendo. Stiamo modificando i sorgenti di Muse.
1: Stiamo...
0: Che io devo farlo qua.
1: Ah, incredibile. Proviamo a forzare il... non leggo. Stiamo facendo delle modifiche. Delle modifiche.
0: Perfetto, abbiamo anche l'audio SK, tutto perfetto. Ok, dimmi.
1: Cercati un editor con le linee. Guai. Vim. Giù. Vabbè.
0: Online stiamo modificando outchannels.cpp.
1: Vai alla linea 44.
0: Quality. Mi dice quality, maiuscolo.
1: Quality maiuscolo. Cos'è? Aspetta un attimo.
0: Stiamo modificando il programma, questo è il bello di avere dei programmi new, è proprio questo, cioè il fatto che voi avete i sorgenti. Allora, proviamo questa modifica al software.
1: Questa Minus. Modifica, mi dicono che... Ho visto che fa ridere stasera, accentuerò il fatto che mi mangio le sci, va bene?
0: Ti mangi?
1: Le sci.
0: Ah, ok, dai.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Ok.
0: Allora, il lobo ha deciso di mangiarsi le sci, per esempio?
1: Per esempio, non lo so, bisogna parlare, capito? Non posso.
0: Giocane?
1: Giocane.
0: Bellissimo. Nel file generic.h si trova la define di quality.
1: Ma andiamo a vedere la defined quality, che va messa a 8. Quality 1.
0: Ma dice best 1, worst 9.
1: 8 è proprio... Ma io non capisco perché queste modifiche non le può fare Jaromir tranquillamente e darci un diff.
5: Dice che il ragazzo deve essere un bonoello quando farai 33 anni, gli altri di più.
1: Appunto, appunto cosa Jaromir? Fai un diff Jaromir. Che era 80 sul tuo allora. Ah vabbè, 80. Avrei qualcuno di più.
6: Questo non me lo prendo.
1: Passa.
0: Tieni fratello.
6: Grazie.
1: Qui girano spinellotti. Diciamo che in parte la colpa è anche mia. Stiamo lavorando per Mufdo.
0: Perché non 16.000?
1: 22.050.
0: Allora, vediamo un po' se queste modifiche avranno un buon esito.
1: Speriamo. Asbesto sta bevendo del latte che si è prodotto con un qualcosa... Posso... C'è una busta originale di...
0: No, è un barattolo.
1: Ah, è un barattolo. Ma è il Nestlé?
0: No, è di una ditta olandese. Ah. Costa 1500 euro in barattolo. Ma no. Come? Mi dicono compila.
1: Ah, che lamerata. Ora in toda forzata del tuo video. Proviamo. Configure. Guarda un po' cosa dicono su kernel P. Giusto per...
0: Vediamo un po'.
1: Vediamo un po'. Spesso state facendo
6: la
1: delle modifiche.
6: Un bacione a te.
1: Sì, a Ben.
0: Ma gli diciamo a Ben che ti prende per il culo.
1: No, non mi piglia per il culo. Lei vuole che io la saluti, ma... Ah. Io non la saluto. No, via. Ciao Ben.
0: Vogliono i salutini.
1: Vogliono i salutini. Perché questa è in mania di protagonismo, questa gente fa le radio. No, un po' di roccia. Chissà perché.
0: Eh già.
1: Eh già. E vai, cosa? Ci vuole poco fa felice una donna.
0: Eh già.
1: Mehista.
0: Ok. Va bene, adesso proveremo Muse con questa modifica.
1: Quindi ci scollegheremo per un attimo.
0: Per un attimo. Sembra che stia andando. uscire.
7: No, uscì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì, capitava lì,

0: Ed eccoci tornati dal vivo, dal Po di Bologna. Bravi ascoltatori, bravi! Il nostro applauso per voi! Grazie! Posso proseguire il mio lavoro.
1: Bellissimo.
0: Va bene. Possiamo continuare con lo stream. Io tra l'altro devo rispondere a una posta elettronica molto importante per il nostro futuro di A-Club.
2: Thank you.
0: questo, c'è una bella mail di Corvo sulla corsa di Rione del Lauro.
1: E quando è arrivato?
0: Non lo so, ad oggi comunque. Dice, alla fine dice, la politica di due piedi in una scarpa lascia il tempo che trova. Come già ai tempi della convenzione siamo del parere che se si fa un patto si deve fare preciso, netto e convinto. Per come è andata la riunione di giovedì 18 invece, credo che ci stiamo ritrovando di fronte all'ennesima riproposizione di blanda organizzazione liberale liberticida. Troppo comodo la botte piena della moglie ubriaca. Per me esiste la delega unica e incondizionata della gestione dello spazio a chi si fa carico di continuare a resistere dentro questo luogo. Ma come no? Ah vabbè, no, saranno bassi i volumi della cuffia. Fai un po'? Che ne pensi? Sente o no?
1: Sì, si sente.
0: Si sente allora.
1: Si sentirebbe molto meglio se metti
0: un po' di Dio, però.
1: Se spacchi tutto perché così funziona meglio.
0: Da Lobo ha rotto i coglioni con la sua serietà.
1: Se vuoi dello sfoggio.
0: Ah, allora. Eccolo qua, il coniglietto porta microfono.
1: Complimenti. Azione e coniglietto.
0: No, meglio di no. Questa connessione lenta come la merda, però. Va bene. A questo punto riprendiamo le nostre trasmissioni. Qui la TPO di Bologna continua ad arrivare gente, sta veramente trasformando questo evento in una LAN party enorme. Ok, chi vogliono la musica, ma noi musica qua non ne abbiamo. Eccolo qua l'effetto, Magno. Beccati qua l'effetto. No!
1: Aspetta, non ti sforzare a ruotare che ti fa male.
0: Ah, ok, d'accordo.
1: Dopo il piloro.
0: Sì, il piloro mi si scurga.
1: Fa camminare il coniglietto su questo.
0: Ah, ma qua hanno iniziato forse, ma io mi rompo i coglioni qua. Se hanno iniziato senza il microfono, dimmi cosa si sente.

0: Aspetta che vado a rompere il culo a quelli là. Stiamo parlando, porco Dio, certo che non senti una mazza. Madler, lo senti questo, porco Dio?
1: Con la dieta dell'O non si può parlare di
0: che stanno. Allora, noi mandiamo il seminario di elettrico sui campionamenti digitali, eccetera. Voilà.

0: niente da fare. Niente.
1: Non so che dire. Boh.

0: E non capisco.
1: Adesso non riesco a capire come cazzo si fa qua. Comunque di là non arriva un cazzo, adesso vado a vedere.
2: Prova. Aspetta, che forse non avevo schiacciato più.
3: Infatti.
1: Mi senti? Va bene così il volume. Grazie.
2: Mi senti bene? Sì. Ciao.
1: Può darsi che abbia un po' di effetto eco, sì. Siccome esco e rientro. Allora. Vabbè, adesso non lo so. Campioniamo.
2: Questa è una prova per vedere il campionamento.
1: Esatto.
2: Ok.
1: Questa è una prova per vedere il campionamento.
2: Allora.
1: Innanzitutto direi di bestemmiare perché la mente è ancora più buona.
2: Rifacciamo. Allora.
4: Ma perché una voce così bella? Prova a dire.
2: Vai qui.
1: Ok. Vai. No, sei un cazzone. Rifacciamo. Non devi avvicinarti. Sì, no, ma non metterti, cioè mettendo fallo.
2: Ok, non devi andare sul giallo. Vai.
1: No, ma va bene, sei un contento. Sei un dio, veramente.
2: Allora.
1: Vabbè, qua, visto che ce l'ha fatto, ci sono vari modi di campionare con SoundForge. In genere tutti i programmi, quando uno fa un campionamento, generano un nuovo file. SoundForge, siccome è dedicato anche per elaborazioni un po' più complesse, cosa fa? Prende delle regioni, quelle che chiamano regioni. Per cui noi i campionamenti successivi sono tutte varie regioni. Queste regioni fanno parte della stessa forma d'onda, ma possono poi essere messe in loop, possono essere scambiate, elaborate separatamente. Siccome invece noi della prima regione non siamo proprio, abbiamo proprio il cazzo. No, perché quella è andata fuori. Allora, la selezioniamo, poi facciamo del e ce la cancella. Allora, queste qui sono la linea di riferimento dei meno 6, cioè dove inizia il giallo, dove tu non dovresti andare o dove ci devi andare per poco. La linea di riferimento del rosso non c'è perché considera questo programma che noi per meno 6 manca. Cioè ci dice se vai oltre i meno 6 c'è un picco più cazzo. Infatti è così.
5: I wanna shoot you.
1: Sono proprio sul gatto.
2: cancelliamo anche questo. Ecco. Vabbè, poi i comandi basilari, tipo lo zoom, queste cose qui ci sono in tutti i programmi assolutamente, non c'è nulla di... Questo ci serve, andare in zoom, perché in genere ci sono delle persone simpatiche, quando magari uno tira giù dei campionamenti da internet o così, che se ci sono 3 secondi di spazio davanti al campionamento lo lasciano. Allora, siccome la compressione del campionamento, cioè non è un MP3, in genere viene salvato in formato PCM, che è un formato com'è, non viene quasi compresso. Per cui se noi lasciamo 3 secondi di spazio davanti, questi 3 secondi finiscono nel file, vengono salvati nel file, e quando usiamo il file o ce lo elaboriamo noi e togliamo lo spazio, oppure dobbiamo sempre tenere conto di questi 3 secondi di anticipo vuoti. Per cui c'è, questo programma ha una fantastica funzione di auto trim, che vuol dire prendi il campionamento e togli lo spazio. Io lo faccio a mano perché sono artigianale, sono abituato a farlo così. No, l'autotrim c'è possibilità di togliere anche nel mezzo, selezionando una parte e gli taglia lo spazio fuori. Lui cerca degli spazi fuori e lo taglia, e poi è possibile selezionare il livello a cui tagliare. Adesso noi abbiamo questa fantastica cantina, che penso con mega bug. Allora, a parte tutte le varie cose che possiamo fare, tipo questo qui, time display, cioè questa cosa bizzarrissima, io in genere la tengo sempre attiva. È bellissimo. L'SMPTS, sì, c'è anche quello. Perché questo qui in realtà puoi addirittura associare questa onda che tu stai editando con un video. Cosa che io non faccio mai, perché le poche volte che lo faccio, essendo sotto Windows, si pianta, per cui evito e uso Premiere. Sì, puoi sincronizzare l'audio al video e puoi stabilire appunto con le region, cioè tu puoi avere delle regioni e dirgli a questo punto fai partire questa region, quindi avere una forma d'onda compressa senza spazi che poi lui si smazza nei vari momenti del video. L'SMPTE è un time coding che viene usato per le registrazioni professionali, che sta per frame, anche le registrazioni video. Praticamente registra ora, minuti, secondi e frame, per cui per ogni secondo è anche il frame, quindi può effettuare delle sincronizzazioni molto precise su quando deve partire un suono. Un frame è un 20... Sì. No. No, tu usi il frame. No, tu usi il frame perché puoi sincronizzarlo col frame che tu stai guardando. Cioè, se in un frame inizia un'esplosione in un fotogramma, tu puoi far partire rumore a quel fotogramma.
5: I wanna shoot you.
2: È bellissimo. Allora, tutte queste cose qua io in genere non le uso mai, perché sono appunto per quanto riguarda l'editing e le sincronizzazioni che io non uso. Siccome non le uso, non so neanche come funziona, per cui lasciamo spazio libero alla sperimentazione. Ecco, qua c'è l'outro trim, che non l'abbiamo usato, però vediamo come funziona. Tra l'altro c'è l'help online di questo programma, è molto stringato, però è utile. Allora, questo qui serve soprattutto se si usano le regioni, cioè in realtà non ha quasi senso fare il trim con questa cosa qui con una sola forma d'onda, infatti per quello anche l'ho fatto a mano, perché questo qui serve appunto a togliere gli spazi tra le regioni, ad andare dentro la forma d'onda a trovare dove c'è silenzio e toglierlo. Io non l'ho mai trovato utile, anche perché se cambio un suono e poi ci tolgo gli spazi da dentro, cioè lo cambio. E ci sono vari metodi, tipo appunto questi phrase concatenator servono a togliere gli spazi in mezzo al suono. Cioè tu hai un suono che ad esempio sono degli spari, tan, tan, tan, così, lui prende lo spazio in mezzo, lo elimina e crea delle regioni per il suono, per cui avrai 3 regioni concatenate in cui sparo, sparo, sparo, per cui se le suoni di seguito non hai più lo spazio.
1: E infatti questo qui ti dice cosa fa. Abbiamo attack threshold, ecco, attack e release sono due cose che ci sono quasi sempre in qualsiasi effetto o comunque in qualsiasi cosa che vanno a impattare con la forma d'onda, fisicamente con la potenza del suono. Perché? Perché noi possiamo applicare un effetto tranciando direttamente il suono, oppure possiamo stabilire un tempo di salita e un tempo di discesa dell'effetto per evitare il fenomeno che si chiama clipping, cioè quando la forma d'onda modificata fa proprio un clip perché viene tranciata in quel punto, si sente proprio un tick nel suono. Con un tempo di attacco anche molto basso noi creiamo una rampa che comunque elimina questo effetto, e il tempo di rilascio è la stessa cosa. Questo qui, in questo caso abbiamo i threshold, vuol dire quando devo iniziare ad applicare questo effetto. Qua gli diciamo inizia a meno 32 decibel, cioè quando la forma d'onda va sotto i 32 decibel, in questo caso perché stiamo parlando di silenzio, tu inizi ad applicare l'effetto, perché abbiamo visto prima che quando campionavamo comunque il rumore di fondo raggiungeva tipo quasi 40 se non di più. In realtà noi lo percepiamo come silenzio, ma nella forma d'onda come informazione c'è. Allora questo ci permette di dire tutto quello che è sotto questo livello è silenzio. Con release invece diciamo tutto quello che è sopra è forma d'onda. Nello spazio in mezzo abbiamo le due rampe in cui lui lavora. E poi abbiamo il fade in e fade out, il tempo in cui deve essere applicata questa rampa, cioè questa è una rampa veloce, se dura pochissimo o lunghissima, anche di 100 millisecondi. Questo qui, minimo interference silence, serve per questo. Se noi abbiamo del silenzio, possiamo averlo lungo, che ne so, 10 secondi, o lungo 2 secondi, o lungo 1 millisecondo. Sta a noi decidere quando questo silenzio deve essere tagliato. Cioè, se io sto parlando con te, faccio delle pause in mezzo alle parole, tu non vuoi tagliarmelo via, perché fanno parte del mio discorso. Se invece sto in silenzio 20 minuti perché mi addormento, quello ovviamente lo vuoi tagliare. Allora, con questo stabilisci quant'è la durata minima del silenzio e da tagliare tutto quello che è più corto lui lo punto. E poi create undo, anche questo c'è in tutte le finestre, che semplicemente duplica la forma d'onda, per cui nel caso in cui diciamo no, cazzo, ho sbagliato, possiamo tornare indietro perché abbiamo una forma d'onda salvata. Quando si lavora su forme d'onde piccole è comodo, quando si lavora su forme d'onda tipo da 1 GB diventa un po' problematico. Allora, ecco qua abbiamo questo fantastico channel converter, serve a cambiare la posizione e a lavorare sui canali, oppure a convertire da stereo a mono e viceversa. Cioè, possiamo acquisire tranquillamente il mono semplicemente campionando il mono e abbiamo risolto il problema. Se però invece ci troviamo a dover compiere delle elaborazioni, tipo dobbiamo mixare questa forma d'onda a un'altra forma d'onda che contiene informazioni per il surround, l'effetto surround è ricavato dai due canali. Se noi mettiamo questa forma d'onda brutalmente sopra, in mono, rischiamo di rovinare l'effetto surround, perché ogni canale non può venire elaborato più separatamente. Invece con questa cosa, channel converter, possiamo effettuare varie operazioni, tra cui passare da mono a stereo, e se per caso il campione l'avevamo già così perché l'abbiamo tirato giù da qualche parte o perché adesso diventava mono, altre cose. Ci sono 300.000 metodi diversi. Ad esempio, mono to stereo cosa fa? Prende la forma d'onda, la divide fisicamente in due canali senza ridurne il volume. Quello vuol dire che la risultante in uscita sarà al 100% su una cassa, 100% sull'altra, uguale il doppio. Che può anche andarci bene, perché ad esempio nel nostro caso se lo facessimo con questo campione fosse stato mono ci andava bene, perché non ci creava problemi. Crea problemi nel momento in cui poi questi suoni vengono ancora elaborati da qualcos'altro, perché a quel punto tu hai un totale di 200% che rischia di uscire fuori scala, cioè nel caso di qualche conversione mono o dell'aggiunta di qualche oscillazione, qualche frequenza, rischiamo di andare fuori scala. Per cui mono to stereo 50% invece di mezza e duplica sui due canali, per cui la potenza risultante è quella. Poi ci sono tutta una serie di cose, tipo appunto stereo to mono invece fa la cosa contraria, cioè da stereo passa a mono, se usiamo 50% divide e quindi la potenza sonora finale è la stessa, se usiamo 100% probabilmente ci andrà fuori scala perché somma matematicamente i due canali.
2: questi qui, allora, questo qui fa la differenza fra i due canali. Ci serve se vogliamo estrarre informazioni di differenza. Perché quando un suono è stereo su due canali è differente. Cioè possiamo avere ad esempio tutta la batteria di qua al basso, che è una cazzata, ma possiamo avere. Se noi estraiamo la differenza tra due canali, otteniamo, cioè, una specie di forma d'onda che potrebbe esserci utile. Ad ascoltarla no, perché è una schifezza. Però ci può servire per fare delle elaborazioni, tipo qual è la differenza tra i due canali? Su quella differenza io posso andarla a sottrarla in percentuale al canale e quindi ridurre l'effetto stereo. Perché se io da un canale sottraggo la differenza con l'altro, lo avvicino verso il centro. E infatti l'effetto surround è così. Sì, sì, è fatto, l'effetto surround è fatto così. Infatti cosa succede? Spesso l'effetto surround infatti è una forma d'onda molto bassa usata come differenza fra le due casse. Il circuito surround estrae questa forma d'onda, l'amplifica e quindi ottiene il terzo canale, che è quello dietro. Però davanti non lo percepisci perché è messa molto bassa, cioè è inclusa dentro, quindi nel suono copre questa differenza. E poi vabbè, ci sono i vari cose tipo pan center, vuol dire boh, converti da stereo a stereo, però c'entra tutto, perché in questo caso di prima basso e batteria finivano al centro. Lui unisce effettuando un merging e rendendo uguali i canali. E poi questo qui praticamente si sposta solo il sinistro al centro o solo il destro al centro. Poi vabbè, qui cioè in realtà poi sperimentando si ottengono tutta una serie di effetti che vanno. Ecco, invece questo qui è interessante perché si chiama vocal cap, cioè cosa fa? Lui prende le differenze, fa esattamente quello che dicevamo prima, prende le differenze, poi fa un canale mono, cioè unisce i due canali e gli sottrae le differenze che prima ha tolto. Siccome in genere
3: noi interrompiamo un attimo il seminario.

0: sto cercando di streamare questi.
1: A lui, TDM.
0: Stanno facendo il. Rientriamo con lo stream.
2: I wanna shoot up.
3: Basta perché. Allora, questo qui, questi controlli sono semplicemente nel momento in cui andiamo a creare o un canale monofonico oppure tutti e due, e quanto la potenza che lui deve esprimere su quel canale. Lo hanno praticamente tutte le elaborazioni, cioè cosa devo fare io su questo canale, mandarlo a massima potenza, diminuirla. Cioè noi possiamo volere, ad esempio, prendere per il canale sinistro, dal canale sinistro il 100%, e poi, tanto per dire, gli diciamo dal destro prendimi il 98, no, meno 98 è troppo poco. Cioè così gli sottrai il 40%, per cui ne prende il 60%. Tutte queste misure qui di decibel sono logaritmiche, per cui comunque prendere il 50% del canale non vuol dire che proprio ne prendiamo la metà, è un po' diverso. Comunque in genere sulla musica la differenza non te ne accorgi, su altre cose tipo la voce te ne accorgi. E niente, qua è la stessa cosa, cioè in questo caso lui costruirebbe un nuovo canale sinistro prendendo il 100% dal sinistro e il 60% dal destro. Serve per decidere quanto vogliamo elaborare. Tra l'altro adesso noi stiamo lavorando sempre sulla forma d'onda intera,
4: cioè nulla ci vieta di selezionare, di selezionare.
3: Allora, Convertu 8 bit, lo dice il nome stesso, Convertu in 8 bit, io non l'ho mai usato, perché non mi interessa, però, tipo, certe volte può essere utile avere un suono 8 bit, soprattutto se, ad esempio, lo dobbiamo portare, che ne so, su un computer che è in grado di suonare i 16 bit, dobbiamo fare il downsample.

0: stasera su Radio Cybernet il DJ Stack, detto Bistecca, con le sue 450 battute al minuto. Partiamo un po' lenti con il concerto di stasera qui su Radio Cybernet, è il mio primo live musicale, devo dire. È la prima volta per me.
1: E siamo riusciti ad organizzarlo a caso.
0: Sì, totalmente casuale.
1: Siamo stati bravi, complimenti.
0: Grazie.

E vai. Abbiamo un attimo di pausa qui su Jadio Gibnetti.

0: è sempre Radio Cybernet che ve la mette nel culo con questa trasmissione dal vivo, featuring Mr. Coniglietto. Il nostro coniglietto meccanico.
1: Questa merda.
0: C'è una proiezione sul soffitto, porco Dio, porca Madonna, blicero capo di minchia. C'è un Windows che però proietta sul soffitto delle immagini da paura. E qua ci sono veramente un fottio di macchine collegate in rete, sembra quasi un hack meeting.
2: Ma questo forse è l'hack meeting?
0: Ma può anche darsi.
2: Sì. Allora sì, dai, rifacciamo che questo è l'hack meeting. Per il 2001 è andata.
0: Il coniglietto meccanico lo potete trovare per strada, i cinesi lo vendono a 10.000 lire, è un coniglietto bianco con gli occhi rossi che si illuminano, il coniglietto fa dei saltellini, dopodiché si mette in piedi e fa il magico versetto che adesso vi faremo sentire. Ed è il nostro amico signor coniglietto che ci aiuta tenendoci il microfono tra le sue dolci orecchiette di minchia, mentre il lobo prepara un missile Tomcat
3: all'uranio impoverito.
0: E noi salutiamo tutti gli ascoltatori, tra cui Jaromil e Pinna, Davide Pinna, che ci ha fatto molto piacere rivederlo, il quale ci ha conferito un CD di brani che sto pensando in questo momento che potremmo sbattere sul server FTP. Ma che cazzo ne so, sì, qua in rete locale, vediamo se il Pinna è d'accordo a che i suoi brani vengano così distribuiti attraverso le persone di dietro. Abbiamo anche il Voyager che ci ascolta probabilmente. Ed ecco la gran cassa in culo! E torniamo con la musica del grande Bistecca!

0: e ci chiedono di salutare Starfy.
1: Ciao Starfy, porco Dio!
0: Ciao Starfy! Mentre c'è molta gente che fa molte cose qui e io metto un po' di musica. Qui già mentre ti aspettavo tutti, molte persone mi hanno detto di salutarti. Queste cazzo di cuffie che mi danno un eco in ritardo mi impediscono di parlare comodamente. Comunque, Radio Cybernet è qui con voi per questa serata conclusiva. Zeiss, vuoi dire qualcosa agli ascoltatori di Radio Cybernet? Di merda.
2: Che se becco rotto in culo che mezz'ora che mi fa Poscan e gli apro una ciappa.
0: Ma viene da fuori o qua dentro?
2: Da dentro, ovviamente. È uno scelto.
0: Guarda, secondo me è lì che ride.
2: Quella con bricola di puzzoni lì in fondo.
0: Sì. Comunque, salutiamo anche Night Hawk. Abbiamo 7 ascoltatori, li salutiamo tutti. Porco Gesù. E Starfy ci ringrazia con un bacetto e noi ricambiamo. E a questo punto andiamo con un po' di cassa dritta. Cassa dritta!

Thank you.

gente, ma io devo buttare fuori nel PC il PR5.

0: Mufdo a tutti, salutiamo Davide Pina che ci ascolta, salutiamo Jaromi, salutiamo i tre ascoltatori e mi raccomando, scrivete sul canale, pubblicizzate la nostra trasmissione perché adesso noi riprendiamo qua dal TPO, Teatro Polivalente Occupato di Bologna. Bacio il cazzo di Pin.
1: Facciamo Pinna.
0: Facciamo il cazzo di Pin. Uno Startup gigante sta emanando cose nocive. Muoio. E allora, il concerto di Stack è finito, anche se lui comunque sta passando delle musichette in sottofondo.
1: No,
0: qui comunque
1: abbiamo messo degli MP3.
0: Ah, adesso sono MP3,
1: per
0: così.
1: Due ore di playlist, così, avremo un po' di musica di sottofondo.
0: Una musichetta di sottofondo, sì, per Radio Cyber e per la nostra delizia anale.
1: Certo, per la nostra delizia.
0: Sto bevendo un caffè abbastanza disgustoso, ma che apprezzo comunque, se vuoi assaggiare.
1: No, guarda, è molto meglio quello che abbiamo fatto oggi.
0: Nella caffettiera, vero? Il caffè vero.
1: Me ne sbatto.
0: Me ne sbatto. La parola d'ordine del 2001 è me ne sbatto. La parola d'ordine del 2000 era backup.
1: Backup?
0: Sì, era backup. Fare il backup di tutto. Mentre la parola d'ordine del 2001 è me ne sbatto.
1: Me ne sbatto.
0: Allora, qui abbiamo qua il Bistecca. Abbiamo il nostro DJ Bistecca con la sua super anal, vomited anal tract. E
2: allora
0: com'è andata?
2: A me bene, non so a voi.
0: A noi bene pure, è stato molto bello.
1: È andata molto bene.
2: È andata bene.
0: È piaciuta la musica. Senti, Pinna voleva sapere cos'era quella roba che hai messo prima, però ormai è passata, quindi Pinna se ne sbatte pure lui.
2: Appunto, cioè, quale cosa? Non si legge qui, non è chiaro.
0: Un po' di tempo fa passava della musica e c'era Jeremy che parlava di cammosci o di gazzelle che gli saltavano per la stanza.
2: Non seguivo allora.
0: Sì, stavi lì con la playlist.
2: Comunque, molto probabilmente erano i Future Sound of London.
0: Ah, i Future Sound of London.
2: L'album Dead Cities.
0: Dead Cities. Era orientaleggiante, dicono.
2: Sì, allora era Future Sound of
0: Erano i Future Sound of London. Qua la situazione è la seguente: ci sono una trentina di sciamannati davanti ai computer con comportamento tipicamente autistico. Guidano gli autobus, qua salutano Caparossa, Meguane e Odo davanti a me. E poi c'è gente che cerca di capire che cazzo stiamo facendo guardandoci come bestie rare. Ma è giusto così.
1: Sì.
0: Ci sono dei visitatori, in effetti qui sotto è stato un concerto.
1: Sì, c'è stato un sacco di gente che si è avvicinata alle postazioni credendo che questo fosse un internet.
0: E c'è Xantar, vediamo se Xantar ci ascolta. Ascoltateci. Perché ora io parerò tante di quelle cazzate. Potremmo leggervi un fumetto che abbiamo qua, che si intitola Occulto.
1: Non recitarvi.
0: Recitarvi un fumetto.
1: Con questa musica di sottofondo poi.
0: Sì, con questa musica è bellissima. Sono fumetti in romanesco, sull'occulto.
1: L'occhio magico il 2 di novembre.
0: Però mi sa che dobbiamo... perché non lo so se qua sentono, eh.
1: No, aspetta. Sì, ci sentono.
0: Va bene. Però, sì, però ma... se alziamo un po', penso che non faccia male. Che ne pensi?
1: Ti sento abbastanza. Sì.
0: È difficile parlare con le cuffie addosso,
1: È molto difficile. Non posso.
0: Perché ti senti in ritardo.
1: Sì, è brutto.
0: O parli lentamente, molto lentamente, oppure non lo so.
2: Ecco, dicevi una cosa dell'occulto.
0: Noi volevamo recitare infatti uno di questi fumetti.
2: Devo aspettare due minuti e arrivo per la caratterizzazione.
0: Vai, tu potresti fare lo speaker che descrive la scena. E allora dai, preparati. Li reciteremo, avremo adesso del teatro radiofonico per voi da un fumetto che abbiamo trovato qui al DPO che si intitola Occulto, con fumetti che sono veramente agghiaccianti.
1: Occulto.
0: E vi faremo impazzire. Potrei darvi... impazzite! Ah, oh, è arrivato pure Silloc. E io...
1: No, un attimo.
0: No, mondo occulto, abbiamo la rubrica L'erborista magico, una rubrica,
1: mondo occulto. Fare magia con le piante è possibile? È una leggenda? Si faceva una volta ed oggi non più? Tutto un punto interrogativo, non afferma niente.
0: La risposta è semplicissima. Non è affatto difficile né astruso, basta consultare un comune calendario. Come calendario?
1: È scritto sul calendario.
0: E, senza badare ai suggerimenti dei cosiddetti esperti in materia, tenere presente il tempo ottimale per lavorare sui vegetali.
2: Ah.
0: E noi conosciamo bene i tempi per lavorare sui vegetali.
1: Quello che intercorre fra il primo giorno di luna nuova e il primo di luna piena. Questo, tra l'altro, è anche il periodo migliore per formulare auguri, fabbricare talismani e operare incantesimi.
0: Dov'è?
1: Non c'è bisogno... Oddio, non c'è bisogno di essere maghi per fare tutto ciò. Per lavorare nel mondo dell'occulto, né è necessario diventare seguaci di sette oscure o studiosi di antichi testi sibillini. E io che scemo che pensavo sempre...
0: Già, nel campo della magia vegetale è tutto a portata di mano e anche di borsa. Il segreto base è uno solo, che vale per tutti i campi degli interessi: dare inizio a un rapporto sentimentale, a una speculazione finanziaria, a un viaggio, a una qualsiasi attività professionale nella fase di luna crescente, e con un minimo di predisposizione alle arti magiche ed esoteriche. State certi che tutto andrà a buon fine e vi darà soddisfazione.
1: Quindi, io prima ho intravisto, ecco, quest'altra pagina.
0: Ah,
1: l'incenso
0: vediamo.
1: Per accrescere il proprio fascino e conquistare la persona amata.
0: Legno comune.
1: 32 once.
0: Olibano.
1: 16 once.
0: Legno di sandalo.
1: 8 once.
0: Mirra.
1: 4 once.
0: Cinnamono.
1: Cinnamono, 8 once.
0: Radice di iris.
1: 4 once.
0: Salnitro.
1: 2 once.
0: Bene. Incenso per ottenere il dono del comando sulle persone presenti.
1: Corteccia di Gaultier.
0: Che cazzo è? 16 once comunque.
1: Radice di iris.
0: 8 once.
1: C'era legno di sandalo.
0: Vabbè, paccioli, salnitro,
1: sostanza colorante rossa.
0: Non ce ne fosse un per suscitare ardore sessuale, invece, potrebbe essere interessante.
1: Attenzione, perché un sacchetto da appendere al collo, sulla pelle nuda, per rafforzare la vostra personalità e imporvi al prossimo, potrà essere ottenuto secondo Sibyl Leak con questi ingredienti:
0: radici di iris in polvere
1: 8 parti,
0: fiori di lavanda
1: 4 parti,
0: foglie di paccioli
1: 2 parti,
0: essenza di garofano
1: 1 parte,
0: pimento
1: mezza parte,
0: legno di sandalo
1: 6 parti.
0: Quindi preparate queste meraviglie del mondo vegetale se volete dominare le persone.
1: Per suscitare minchia, ardore sessuale, basilico, peperoncino, garofano, paprika, noce moscata e cannella. E poi...
0: È un porro! Un porro! Ti devi fare crescere un porro sulle mani!
1: Minchia, ma ci fai un'insalata?
0: Già! Piccola storia dei nei, qua c'è una donna nuda disegnata. Nei sul membro virile!
1: Nei sotto le ascelle. Buona fortuna!
0: Il significato è controverso.
1: Certo, sono le leggende urbane.
0: Comunque questa rivista è veramente incredibile.

0: noi continuiamo imperterriti a salutare i cinque ascoltatori che ci stanno auscultando.
1: Ciao.
0: Sempre musica in sottofondo. E boh, non lo so.
2: Sono un quarto alle due.
0: No, manca un quarto alle due.
2: Quando cazzo ci pare e diciamo allora.
0: Aspetta che facciamo il segnale orario con Mister Coniglietto. Sono un quarto alle due.
2: Circa.
0: Mister Coniglietto. Tronepa ha fatto una foto fantastica di Mister Coniglietto davanti al suo portatile. Bellissima. Devi sapere che... Qual è quello di Mo? Quello che ho ora. Come ho ora? Hai un coniglietto anche tu, meccanico, no, comprato dai cinesi?
2: Fai un Wii.
0: Resolve del cazzo. Non stai parlando del coniglietto. Ah sì, Cello, come... Tu esce con l'IP Cello con dei numeretti, come Ricchioncello.
2: No, no, è che
0: come Procello.
2: L'IP Cello.
0: Ah, Cello l'IP. Uno dice, vabbè, Cello. E
2: l'IP
0: quindi...
2: c'hai o no?
0: Io sì, l'IP Cello.
3: Buonasera.
0: Oh, buonasera.
3: Buonasera a lei.
2: Buonasera alla mattina.
0: Cosa vogliamo fare di bello?
4: Intanto vado a recuperare la
0: testa. Va bene. Che sonno, Dio bastardone. Ora prenderò il mio spray per l'asma e lo inalerò. Prima mi dopo.
4: Sofferenza d'asma? Sto abbastanza per la colazione.
0: Il Ventolin, l'amato Ventolin.
1: Ventolin di culo.
0: Lo conosciamo tutti.
2: Sì.
0: Sì, Ventolin. Ah sì?
4: Perché anche lui soffre di quella strana malattia.
0: Beh,

0: E allora, la musica va,
1: la musica va, gli amici sono sempre qui.
0: E che dobbiamo fare?
1: Una ricca sega?
0: Ma perché no?
1: Anche due?
0: Anche tre.
1: Potremmo anche partecipare al famoso concorso. Due dita sono nel culo, ma sono meglio di uno.
0: Perché no?
1: Ci vorrebbe un bel caffè.
0: Ci vorrebbe un bel caffè, guarda, c'è una bottiglia di caffè freddo e anale.
1: No, vorrei un caffè espresso.
0: Espresso. Questo è il caffè di caffettiera, ma non è molto buono rispetto a quello, non lo so.
1: Provalo. Voglio l'espresso. Altrimenti non si
2: abbiamo un panorama.
0: L'espresso.
1: Ah, no, però questo è buono.
0: Sì, suppongo di sì.
2: Guarda, lui sta facendo il caffè. Sta facendo il caffè.
1: Tutto chiaro, vero?
0: Abbiamo 5 clienti. Dobbiamo assolutamente intrattenerli. Nella mozione d'ordine di questa nostra riunione informale che indico in questo momento, al primo posto c'è intrattenere gli ascoltatori.
1: Quindi dobbiamo intrattenere gli ascoltatori.
0: Dobbiamo assolutamente intrattenere gli ascoltatori.
1: Intratteniamo gli ascoltatori.
0: C'è Maguan che annuisce. Come?
1: Come si dice a Roma, è una pigna al culo.
0: Una pigna nel culo.
1: Una pigna nel culo?
0: Una sensazione di ectoplasma che trapassa il mio corpo.
1: Mio bisnonno, che anche lui faceva uso di pigne per via anale, e con tali pigne godeva tantissimo. Poi è arrivato mio padre, che le pigne invece l'ha ficcato nel culo a me. E io godo molto meno di mio nonno. Anzi, diciamo che non godo per niente. In compenso mi si apre il culo.
0: Che può essere un'esperienza divertente, ammettiamolo.
1: Insomma, forse è la prima volta, ma poi basta.
0: E adesso un po' di musichetta simpatica. ADSL Beats.
2: Qui le battute pugne.
0: Facciamo ballare Mister Coniglietto.
3: No.
2: Cioè, che è tenuto con un piedino e fantastico.
1: Come si chiama le pile questa volta? Come si chiama le pile questa volta?
0: È grande questo coniglietto. È grandioso. È un grande, devi guardare. È grande.
1: Aspetta, guarda ora.
0: È grandioso. Il coniglietto meccanico. Ne ho regalato uno al mio cane Ciupi, me lo ha sbranato e spellato completamente.
1: Ti regalo con i miei cani.
0: Beh.
1: Ma pure attento.
0: Vai, foga! Ora faremo passare il coniglietto sulla tastiera e vedremo che cosa scriverà.
2: Vai coniglietto, vai, scrivi! Arriverà al record da solo, secondo me.
0: Eh sì, se non ci arriva da solo glielo spingiamo. È un po' impedito questo coniglietto, mi sa.
2: Vai,
0: che ci sei, ecco, dai, è lì. Deve scrivere.
1: Oh, Dio.
2: qualche parte, almeno, non lo so.
0: Oh, eccolo lì, coniglietto che scrive da solo. Poverino, c'è sonno però. Ale, abbiamo fatto scrivere il coniglietto meccanico. Adesso faremo la mitica ricerca.

0: Il palazzo di la vita, istruzioni per l'uso.
1: Coscanet, associazione. È il turno di Clemenza, adesso provo io a esaminarti. Dunque, mamma.
0: Mamma e nonno,
1: no,
0: non è cane.
1: Andare subito.
0: Cosca.net
1: lì.
2: Che cazzo è?
0: La seconda voce.
2: Ma fa cagare. Dai, qua. Che cazzo è sta roba? Ho trovato una pagina web agghiacciante.
0: Furo, il futuro salotto del terzo a destra è un locale quasi nudo con parquet all'inglese, oggetti e una poltrona Luigi 18. Torna su. 3.
2: Ah, è una specie di gioco.
0: Il gioco del culo?
3: Deve essere tipo Cluedo.
0: Insomma, per tutti quelli che si sono appena connessi a questo fantastico canale, state ascoltando Radio Cybernet sui 69 MHz in modulazione di ampiezza di banda. Tra un pacchetto TCP e l'altro c'è posto anche per queste stronzate. I vostri speaker sono
3: Lobo,
0: Steak,
2: Porco Dio.
0: Abbiamo lo scoop. Abbiamo lo scoop, abbiamo qui accanto a noi il Porco Dio.
1: Ah,
0: Lobo.
1: Microonda che ci sta ascoltando.
0: Abbiamo microonda,
2: no,
0: che
2: ci sta ascoltando.
0: No, microonda.
1: Micro.
0: Saluti.
2: Salutiamo microonda. Mentre il Pinna va via morto di sonno.
0: Anche noi siamo morti di sonno, ma dobbiamo restare qui.
2: Questo è il problema.
0: Perché noi non andremo via.
2: Moriremo qui.
0: Chi? Noi.
1: Sì.
0: Loro. No. Sì.
1: Ragazzi saluti. Ma cosa ragazzi saluti? Ti dovevi connettere prima quando c'era Sinti e MTV Dischi.
0: Sei fava.
1: C'è degli MP3 del cazzo.
0: C'è l'automatico adesso.
1: C'è i Jukebox.
0: C'è Jukebox.
1: Che bello, stiamo toscanizzando Radio Cybernet, aspetta. Ti abbiamo
0: contaminato. È contento di essere contaminato. Adoro un po' di musica.

0: Bene, abbiamo ascoltato un po' di musica, qui su Radio Cybernet, possiamo andare avanti con il nostro programma. Purtroppo stasera non è possibile fare la lezione di elettrotecnica in 42.000 parti, non è possibile fare nemmeno quella di fisica, tantomeno quella di fisica. Ma soprattutto non possiamo fare...
1: Non possiamo fare un cazzo!
0: Ecco, per essere chiaro, il pezzo che stiamo ascoltando al momento sono gli Orb in un remix di Little Fuffy Cloud.
2: E qui abbiamo un DJ. Cioè.
1: Sì. Abbiamo un vero professionista del peccato.
2: Siamo felici perché finalmente Radio Cybernet ti lustra,
1: ti può lustrare il culo di questo pregio.
2: Il culo, esatto.
1: Ah, ma tu sai che questa roba finirà sul sito?
0: Ah, sì?
1: Sì, sì.
0: Che vergogna.
1: Vergogna.
2: Sai che sito significa puzzo di merda?
0: È vero. Come Avello anche.
1: Ma dove?
2: Sì. Nella uno entra in un cesso e uno ha cagato come un disgraziato, entra e fa, madonna che sito che c'è qui.
0: Oppure, entrando...
2: Non si respira una sega.
0: Entrando... entrando in un covo di passere con fiche pressoché rese a pesci morti. Non so quale remix è di preciso, però un remix... Comunque la canzone Little Fuffy Cloud, diresti, senti Vicchiavello.
2: Sei client, oh, salutiamo i nostri sei client.
0: Salutiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Non parlare più appiccicato.
0: Non parlerò più appiccicato, va bene? Che
2: così è più ambientale, la gente non deve stare impazzire.
1: Sì, infatti non riesce a capire, ma chi è?
2: Esatto, no, uno?
0: Ma quel problema più cavo, voi l'avete sì. Tu?
2: No, è il saldato... Ale, c'è freddo...

0: quindi
1: sì, dovevamo fare sudatura.
2: Ma siete veramente
0: fammi vedere lo spinocchio, ecco, ora
1: un attimo, no? Nel culo, ah, piace.
2: Vediamo, cavo funziona ora.
1: Ti ho detto il cavo funziona.
2: Anche il cavo nel culo, sicuramente. Inizia a essere animata questa serata, lei cosa dice?
1: Ah sì, diciamo che effettivamente lo è. C'è tanta gente. Vediamo se Jaramillo reagisce a questi.
2: Reagisce,
1: a queste provocazioni in query.
2: Guarda che paroloni ti sta scrivendo a svezzo. Ma soprattutto questo! Ah, questo è gravissimo, devi rispondere per forza.
1: Vediamo un po'. Ah, eccolo lì.
0: C'è un microonde e ci dice che state fuori come due balconate in inverno. Se venivi anche te.
2: Eravamo in tre o in quattro.
0: Era più di un balcone, era un condominio intero.
2: Giaro mi sta reagendo. Attenzione, Giaro, questo Giaro è preoccupante.
0: Chiamiamolo col suo IP che è più bello. Kello 212186145148.
2: Punto 15.vie.surfer.at.
0: Aspetta, esci il 66 per favore.
2: Esci il 66, oh.
1: Ecco qua il 66.
0: Esci il 66.
1: Cioè?
0: Esci. 192168.
1: Voilà.
2: Ecco, qui un altro brano.
0: Senti, questo lo so, il club PVA.
2: Bravo.
0: Hacked, questo lo ascolto sempre.
1: Cos'è?
0: Con il club PVA.
1: Ah, sì.
2: Da un disco del 1991.
0: Questo lo sai?
1: La preistoria anale, veramente.
2: La preistoria anale?
0: Sì.
2: Ti posso consigliare un bel brano, Lodo? La Silvent House Render. Ah. Quello è molto bello.
0: Che sentire questo pezzo?

0: adesso facciamo un remix al volo tra i Clock DVA Bleachero.
1: Ciao a... Papai.
0: Sì, sto mixando.
1: Mi stai mixando?
0: Esattamente.
1: Minchia che si fa.
0: Impazzite, impazzite.
1: Mica pacco!
0: Void sotto funghetto. IDM in background che viene stuprato. Giaro mi sta guardando le foto. Devo dire che questa sera Muse si è comportato veramente, ma veramente bene.
2: Direi che culo.
0: Che culo! No, è andato davvero bene, cazzo di Cristo.
2: Cazzo.
0: Cazzo di Cristo.
2: Cazzo.
0: Ah, merda. Pipì.
2: No, pipì no.
0: Ah, no, vero, cazzo, pipì no. Porco Dio. È bello dire le parolacce, bello, però, sì, di nascosto.
2: Perché?
1: Lo culo.
0: Pipì.
1: Perché?
0: Ah. No, pipì no.
1: Ho una bellissima bestemmia composta per voi. Gesù antennista che sale sui tetti, poi scivola, cade e stronca la schiena alla porca della Madonna, che era sotto a fare il bucato e nel frattempo a fare un pompino a Dio merda.
0: Che sta facendo Jaromil?
2: Le beghe.
0: La patch fecale. Sì, in effetti abbiamo usato Muse con la patch fecale che è già stata spreadata. Siamo anche in locale sul canale Autismo. Oh! Oh! Io mi sto sfondando con il caffè. Oh! E si sente.
2: Sì. Quando è un ucciso dice che non del malo.
0: Il malox.
1: Aia, mi fa malox.
0: Porco diox.
1: Dio merdax.
2: Vabbè, scorreggio un attimino quell'altro, sì, evita.
1: Scorri.
2: Adesso mi giro.
0: Che vi siete già rotti i coglioni.
2: Mi sono già rotti il cazzo. Il cazzo.
0: Il cazzo.
2: Il cazzo.
0: Rispondo le carte. Molto interessante.
3: Boh! Boh!
0: Jaromil, oh,
3: allora,
0: le grancasse, chi è chi, scusatemi, se lo conosci non lo eviti,
1: lo conosci, lo conosci, se non lo conosci non lo tuoi,
0: un grandone, un glando,
1: è un grandone.
0: Minchia, ho il sonno della prostituzione.
1: Qui siamo al forno.
0: Sì, è opportuno,
1: è necessario.
2: Cosa? Il TR0N.
1: Non guardarlo.
2: Non
1: Jaromir, abbiamo sonno, vienci a portare un caffè di volata, un espresso.
0: Seppelliteci, seppelliteci.
1: Parla per te. Andate a fanculo un paio di palle. Ma questa foto è venuta bene,
2: mi state sfondando le calze. Jaromir, mettiti le cuffie, non rompere per niente.
1: Abbassa il volume. Di nuovo gli orb toxico.
0: Oh, il orb.
2: Orb. Peggio di noi.
0: Orb. Gente che sbadiglia del porco Dio.
1: Ma comunque,
0: microboff. Oggi ho scoperto una cosa devastante grazie all'uomo. Ho scoperto la frase bastard operator from hell, che era una cosa che il mio subconscio mi aveva fatto assolutamente dimenticare, che è stata una delle primissime fanzine che io abbia mai letto nella mia porca vita. E io mi sono sempre chiesto, ma che cazzo vuol dire boff?
1: Boh.
0: E oggi, parlando con Lobo, si parlava di questa rivista e ho collegato boff con boff, porco Dio.
1: Con che cazzo devo collegarlo?
0: Cristo! Mi sono rotto i coglioni anche. E quindi ho capito questa cosa meravigliosa e ho avuto un'illuminazione.
4: Ed ora un momento di sacco pubblicitario.
5: Peppolino di Onimo.
4: Appuntamento col brivido. Vite violente.
6: Crimini, tragedie.
7: Fatti e passaggi.
4: Sanguinarie passioni. Nera così nera che più nera non si può. Nelle edicole dal 10 giugno.
0: Ma che fumetto bestiale. Il fumetto si intitola Occulto.
1: Filo diretto col mistero, numero 2, lire 1005.
0: Minchia, santa.
1: Giugno 87, una novità.
2: L'avevo già visto a giro,
0: signora. Sì. Sì, è mio. Ho deciso che è mio. Sì. Beh, tra le riviste che possiamo consigliare ai nostri ascoltatori c'è Super Tromba,
2: Il Tromba.
1: Lando.
0: Corna Vissute, che è grandioso.
2: Grandioso.
0: Il nome è fantastico.
2: Corna Vissute, c'è proprio le corna.
0: Sì. Come? Barre Violente?
1: Non la conosci?
0: No.
1: Questa non la consigliamo, non ci piace.
0: Si chiama Corna Vissuta.
1: Lando era
0: e il Tromba.
1: Lando Buzzanca.
0: Che cosa?
1: Lando, non l'avete mai letto?
0: No, Lando mai.
1: Era disegnato la faccia di Lando Buzzanca.
0: Minchia.
1: Era grandioso.
0: Quindi posso immaginarlo.
1: Esatto.
0: Beh, poi potremmo passare alle cose più educative, come Geppo.
2: Quando... Si chiamava?
1: Ah, sì.
2: Cazzo. Super sexy.
0: Non lo so. Beh, poi c'è il fumetto di Sukia, che non so se lo fanno ancora.
2: No, faranno nel suo paese.
0: Sukia, dai, sono moltissimi, lo fumetto negli anni 60. Porno soft, queste stronzate qua. C'era questo personaggio che si chiamava Sukia.
2: Ah.
0: Con la K.
2: Sembra super sexy, magari qualcuno sul canale lo sa meglio di me.
0: Ovviamente Jaromir, che è un esperto di queste stronzate da segaioli.
2: Esatto.
1: Jaromir, segaiolo, se sei all'ascolto, dici come si chiamavano le riviste degli anni 60 e 70.
2: Tutte,
1: dalla A alla Z. Continuiamo a sbadigliare.
2: Acquari selvatici a zanzare.
1: Zanzariere mistiche. Senti, ma si creasse un'asta per questo microfono?
0: Sì.
1: Chiama il coniglietto magico.
0: Eccolo qua.
2: Ciao coniglietto.
0: Hasta la vista, coniglietto.
2: Cosa? Jaromir non ha capito la domanda. Allora, Jaromir, c'era una rivista
1: degli anni 70.
2: Sì, esatto, tipo
1: si vede soft porno o porno completo, da fumetti, bianco
2: esatto.
1: E nero.
2: E
1: dove
2: niente.
1: C'era una
2: no, ma era foto se non sbaglio.
1: No, era disegno.
2: No, oddio.
1: Vabbè,
2: fatto sta che nel momento flu il tipo faceva i tic cen quando
1: sì.
2: Insomma,
1: quando borrava.
2: Ecco.
1: Borrava con la S minuto.
2: Chi? Ce lo deve dire Jaromir.
1: Ce lo deve dire Jaromir, lui l'esperto.
2: micro nessuno sta sbadigliando, cioè
1: stiamo cercando di capire come si chiamava un personaggio di un film porno anni 70. Siamo svegliati,
0: che sborrava,
1: che sborrava,
0: cioè, un personaggio di film che sborrava.
2: L'unica cosa che sapeva far bene,
1: esatto. E diceva appunto questo frangente, come diceva?
2: Il tizio Chen.
0: Cosa diceva?
1: Quello che tra poco.
2: Non sto scherzando.
0: Cioè, nel fumetto compariva questa roba.
2: Come sì, c'era, sta scherzando lui. Oh ragazzi, non mi sto.
0: I fix Chen.
2: Giuro, cerchiamolo su Google. A questo punto.
1: Ecco, andiamo su Google e cerchiamo i fix Chen.
2: Cerchiamo solo i fix Chen.
1: Io adesso faccio a culo, non si vede nemmeno chi è.
2: Il porto mi fulmini se non è vero.
0: Così?
2: Sì.
1: Mi sento fortunato.
0: Mi sento molto fortunato.
1: Mi sento fortunatissimo.
2: Dice qui fanno il tiraggiù da Ampland.
0: Ora li metto giù.
2: Vedi, già non mi sono ricorda. Ah! Porco Dio!
0: Ah! E me la offro l'ennesima sigaretta.
2: Ah! Guarda! Benvenuti all'home page!
0: Ifix Chen.
1: Beh, allora vai.
0: Ci siamo. L'abbiamo trovato.
2: Non dico cazzate.
1: Lobo non dice cazzate. Lobo dice la verità. Potete fidarvi di Lobo.
0: Chen.
2: Benvenuti, ci dice la pagina. Tra l'altro, ops, super Eva.
0: Ah, ma questo l'hanno chiamato così.
2: Sì, ma
0: non c'entra un cazzo lo fumetto.
2: Ma il nome almeno è quello. Yeah, Jaromir, porco Dio, ma non dici niente. Come si chiama? È super sexy, mi sembra.
0: È più di quella troiata.
2: Non è che sei caduti?
0: No.
1: Guarda. Entriamo in questo sito. A network error occurred the while Netscape was receiving data. Network error, connection disappeared. Try connecting again.
0: Non è chiusa questa cazzata, però.
2: No, è buono.
0: Allora, stiamo continuando a cercare.
2: Le odio queste pagine, sta per il banner.
0: Mamma mia,
1: breva,
0: Ok, ma anche il BBK ce l'ha.
2: Fa incazzare, lui non ha neanche gli spot.
0: No, no, questo no.
2: Guarda. Dio, vedi?
0: Guarda,
2: vedi anche Elio.
0: Elio
1: ha citato questo. E ancora però non siamo riusciti a capire.
0: Vediamo qua. Sciaccarisi.com.
1: La donna lucertola.
0: Ma paveri e papi, la donna cannolo.
1: Non la crema sul visto.
2: Cos'è? È un CD. È una recensione in cinese di un CD. Cosa cazzo sei andato a cercare?
1: Cosa hai trovato più che altro?
2: Cos'è uno impiccato nel cesto? Mamma mia! My cock is my dog.
1: Lang Park.
0: Non ho trovato delle cose che non avete idea. Questo Costè è un francese che ai tempi della mail art che faceva Tommaso Totti negli anni 80, questo Costet mandava in giro per il mondo delle cassette fatte da lui con dentro delle cose pazzesche. Madonna. E adesso lui fa i CD.
2: Oltre
1: tutto
0: di Big Chen Chen. Niente, è una recensione di CD.
2: Ma secondo me si trova la tela.
1: Beh, fa piacere sapere intanto che comunque il sito di Helios Retese, www.helio.net, utilizza Linux, probabilmente perché hanno le pagine PHP, e questo ci fa molto piacere.
2: Non è detto. Purtroppo c'è anche il PHP.
1: Lo so, PHP lo so, però preferisco e voglio pensare a uno Linux.
2: Certo. No, siti italiani.
0: Qui dice meglio non indagare sull'origine del nome.
2: Guarda, forse vai su un attimo. Scusa, vai su questo, ti spiego qualcosa.
0: No,
2: vai.
0: È sempre quel titolare.
2: Ma magari la persona. Esatto.
1: Forse siamo riusciti a rintracciare le informazioni necessarie, ora vedremo se possiamo accontentarvi.
0: Rimanete in ascolto per sapere che cosa vuol dire Big Chen Chen.
1: Questo è il quest della serata, ma il quest vero dov'è?
0: Sta in giro.
1: Il quest è a giro, allora ci troviamo un altro quest, meno materiale, più metafisico.
0: Non c'è.
1: Potresti provare una ricerca su altra vista.
0: Allora, vediamo.
2: No, sta...
0: Niente, no.
2: Aspetta. No.
0: Dischi nuovi usati. Che cazzo era?
2: No, ma parlo di roba anni 70, cosa?
0: Fumetti.
1: Forse abbiamo trovato.
0: Forse qualcosa abbiamo beccato.
2: Francesco, salvi.
0: Vediamo un po'.
1: Ah, poi c'è un altro fumetto, era il montatore. È vero, e non ricordo.
0: Chiamava così.
1: No, non penso sia vero.
2: Ah, hai trovato i film? No, questo. Il montatore?
0: No, che cazzo è il montatore?
2: Aste truccate. No, che bello.
1: Ah no, è vero, il montatore è quello disegnato sulla falsa riga di fondo. Come si chiamava, dai?
2: Giustamente è lì dietro. Lando.
0: Ed ecco Lando.
2: Abbiamo trovato Lando.
0: Vi dà di più.
2: La salsa merda.
0: Lando. La salsa merda.
2: Oddio mio.
0: Pazzesco. Bookmarca. Continuiamo la nostra ricerca di IT Chen Chen.
2: Proveremo qualcosa.
1: Prima o poi, ci puoi, prima mi sa.
2: Guardiamo gli ascoltatori.
1: Quanti ascoltatori abbiamo? Andiamo alle statistiche.
0: quattro ascoltatori.
2: Quattro fedelissimi. Ciao, quattro ascoltatori.
0: Che pendono dalle nostre labbra per sapere il significato di Ifix Chen Chen.
1: E nell'attesa penso che un po' di musica sia la cosa migliore.

0: il personaggio può questa pausa musicale? Siamo ancora alla ricerca.
1: Possiamo cercare su Alta Vista.
0: Proviamo a cercare su Altra Vista o Altra Svista.
1: È da tempo che non vado a trovare il terminale omnibus, andrò a vedere se ha visto qualcosa.
0: Il terminale Orwell è stato spento.
1: Sì, ma viene da un fumetto.
2: Però c'era un fumetto con...
1: Infatti questo è stato spento. Qual era il fumetto?
2: Era spento.
3: Ma vedi che...
2: Non sono tanto difficile, ma penso che sia difficile. Existenzialmente era, che non era fumetto, era, mi sembra,
3: era proprio romanzo.
1: Era
3: un po' romanzo, bianco e nero.
2: Giù
3: soft, mi
2: faceva... Era militare dell'86.
3: Sì, che lui... No, no, no, che militare... No, no, no, militare è un po' l'anno scorso, però.
2: Vabbè, allora ancora sono le
3: stampe.
2: Le stampe.
3: Sì, sono cose che uno vede solo al militare, ma anni 70 di stecca proprio.
1: Per cercare chi si intenda qua.
0: Ah, vai Google.
1: Ho provato, non ho trovato nulla.
2: Mi... Dovrei usare il browser uscendo? Se puoi abilitare una macchina con un...
1: Sì, lo puoi fare.
2: Non giungere di più e tu basta.
1: No, dimmi qual è?
2: 568 1980. Poi dopo ti dico quando uscire. Quando.
1: Ma già puoi andare.
2: No, dopo ti dico quando diventare sarà benissimo. Poi uso un telmetto, da uso un disco di giallo.
1: Niente, io vado a dormire.
2: Vediamo perché tu
3: dal potere
1: ti ascolta.
2: Mi rende. Cinque minuti prima di salire.

0: Bastante, já faz o fio.
1: É muito irritante. É perfeito. Não. Nossa, que amorada.
0: É sim. Vamos sacar o stream.
1: Vamos sacar o stream. Aceitamos um feedback da gente do canal, mano. Pensa se saccheremo.
0: Beh sì, se volete lasciamo acceso tutta la notte, però penso che possiamo attaccare.
1: Sì, infatti.
0: Magari lo rilanciamo e facciamo un file della notte.
1: Boh.
0: Ma sì, intanto...
1: Ok, vi capisco. No, se vuoi lasciamo qui col coniglietto, magari però boh.
0: Beh sì, effettivamente.
1: È stato molto bello,
0: già,
1: lo sappiamo,
0: vero, lo
1: porco
0: sappiamo,
1: Dio.
0: Sono veramente distrutti. Ma sì, fermiamo un attimo lo stream e lo rilanciamo.
1: Sì, torniamo fra un minuto.
0: Allora torniamo fra un minuto. Ciao! Tanto vediamo se c'è... No, that problem. Non c'è il latte. Scusami, qual è?
2: Non so se è quella di un'inquisizione, ma vabbè. Forse è quella di un'inquisizione.
0: Aspetta, la guardo io, dai. Ok. Sbagliavo io. Suppongo che siamo in collegamento in diretta. Penso che stiamo streamando.
3: Già ci sentiamo?
0: Io suppongo di sì, però dobbiamo andare a vedere.
3: Ciao Jaromir.
0: Per cui direi di partire con la sigletta.
4: Minchia, Radio Cybernet!

0: http://q.org/radiocybernet.
1: Senti mezzo, senti Jeremy come si sente. Ti sento, ti si sente. Ah,
2: Jaromil, ci senti?
1: No, si sente bene. Il locale sente tutto. Perché il computer di merda.
3: Ma no, funziona.
0: Ah, penso di sì.
3: E allora fa fanculo.
0: Radio Cybernet.

0: www.radio.it/.org/. Radio Cybernet.
1: No, no, è in locale in questo momento, non sto aspettando da fuori.
2: Cosa? Non parlate per me. Mi permetto.
1: Siamo qui al TPO di Bologna. Oggi è giorno 19? Sì, che giorno è oggi? 19?
3: Sì.
1: 19. 19 gennaio, sono le ore 3 e 22 Zulu, quindi corrispondono alle 4 e 22 ora del centro Europa. E davanti a noi in questo salone c'è il dibattito introduttivo dei lavori in economy, che però non stanno trasmettendo a spia, perché non vuole fare la spia. E mo noi stiamo lavorando per risolvere un po' di problemi, perché a quanto pare ci sono, quindi per adesso passiamo a Dada, che passiamo al numeretto.
3: Sì.
1: Tu hai già il numero per collegarti?
3: Questo.
1: Intanto chiudo il netcap di merda, che magari era quello che non vedevo io. Poi.
3: Prova a vedere. Fai un free?
1: Non è mai, ne ho altra poche. Poi. Interfree, no?
3: Sì.
1: Puoi salutarlo a voce, ti sente?
3: Chi mi sente?
1: Sì.
3: No, metti...
4: Intanto mi sente.
1: Allora, che numero è?
3: 051 99 02 036.
1: Data ciclo. Data ciclo. A questo punto tiriamo giù la connessione e riprendiamo tra poco. Quindi ricollevatevi tra circa un minuto, quando adesso noi andiamo su una linea un po' più veloce, mentre qui c'è una persona che deve fare un saluto a Jaromil.
5: Ciao Jaromil, sono Grace. Bella? Dai, non ti sento, però.
1: Beh, ti legge,
5: saluti.
1: Sì,
5: sì, infatti.
1: Aspettiamo la sua risposta, vediamo un po'. È il
5: microfono
1: di una cabina del telefono infilato in un tappo di Coca-Cola con la spugna.
4: Non è che posso fare il canale.
1: Ah, no,
5: grande, ciao.
1: Il catenetto si sta benissimo. C'è un po' di ritardo, eh? Lui ha provato anche a parlare in diretta.
5: Ma che figata così.
1: Qua sono 20 secondi buoni di ritardo. C'è poco da fare.
5: Però parlate, per Dio. E facci lavorare. Viva la droga.
1: Cos'è?
5: Bene.
1: Che vabbè, accolto.
5: Grazie. Fa caldo. Non freddo.
1: Ah, buono. Bene, noi tagliamo la connessione e riprendiamo tra circa un minuto, quindi ricollegatevi tra circa un minuto e potrete ascoltare di nuovo, e forse anche più meglio.
5: È bellissimo.

0: www.radiocybernet.org/radiocybernet.
1: E allora, siamo sopravvissuti anche questa volta.
2: Più o meno.
1: Siamo usciti più o meno indenni da tutto questo. Ci siamo appena svegliati. Ed è un vero inferno vivere.
2: Ecco, adesso, visto che siamo qua, potremmo condire un dibattito con i nostri ascoltatori.
1: Potremmo dibatterne.
2: Potremmo dibatterne. Secondo te, si può morire all'incirca? Chiediamo al coniglietto cosa ne pensa. Sì, questo è chiaro, ma vogliamo sapere meglio lo

0: Ma tutto ciò è interessante.
1: L'opinione di Coniglietto è abbastanza controversa, mentre noi abbiamo preso un...
0: Però interessante, eh?
1: Un barattolone di Nutella e io penso abbondantemente.
2: Ma guarda, devo prendere il caffè fornetto. Non arriva più.

0: dormito sulla tastiera. Fai vedere, non hai nessun segno, no?
1: No, no.
0: Nel 98 c'è stato uno dei ragazzi che ha dormito sulla tastiera e si è svegliato con la tastiera. Misto, mi sembra.
1: A Firenze.
0: A Firenze anche?
1: Sì, come era a Firenze? Cioè, c'è stato misto, sì, si è successo fatto quindi.
0: Ma è successo anche a Milano.
1: Ma io almeno ho sentito il piano tra tastiera e che...
0: che rompate che ti sei fatto?

Perché non si vede con me?

0: Ora noi dovremmo farci l'assemblea finale conclusiva. Come facciamo?
1: Salutiamo anche un altro amico che si è connesso. Che è lo Xamat, buongiorno. E porto Dio.
0: Martin.

0: judío.
1: ¿Dónde estamos nuestros profesores?
0: Estudié en Sicilia.
1: ¿Se la fai?
0: Se la fai. Ma economicamente o come ferie?
1: Come ferie.
0: Parliamo di te, cosa fai? Lavori, studi?
1: Fondamentalmente catteggio.
0: Possiamo darci la mano.
1: Ecco, appunto. No, fondamentalmente lavoro. Sto lavorando per una multinazionale al momento, però mi sono assolutamente rotto le palle, nonostante paghino bene.
0: Di cosa?
1: Si occupa di trasmissioni audio-video su internet, web e hardware.
0: Minchia.
1: Ho subito una notevole esperienza nello streaming, però mi fa cagare.
0: Cazzo, queste cose qua.
1: Anche.
0: Cazzo, proprio.
1: Cazzo, Real Audio.
0: Real Audio.
1: Però non sto facendo il lavoro che voglio fare, quindi voglio cambiare lavoro. E quindi probabilmente tornerò a essere freelance, forse ricomincerò a fare il programmatore serio, forse, non però sul computer ma sul ledger, che è comunque quello che sto a fare anni fa.
0: Wow.
1: E ora vedremo. Sono un periodo di cambiamento della mia vita per essere totale. Quando avrò preso una decisione seria non me ne vedrò più.
0: Cambiare sesso?
1: Avevo pensato anche a quello, però ancora non me lo posso permettere.
0: Bisogna prima cambiare lavoro.
1: Esatto.
2: Ah, non siete ancora andato. E allora che per lui la tu ne vuoi?
0: Cosa?
2: Sei cornetto?
1: Sei portato un paio di salati, però compro io colazione. Ho portato un paio di salati, ma offro la colazione, non andare che 50 euro.
3: Lobo, lobo, basta, lobo non vuole niente di me.
4: Lobo, che cazzo vuoi da mangiare? Cappuccino cornetto. Un cornetto e basta. Venga qui, facciamo solo io e te e ce la vediamo lì tra di noi.
1: Guarda che cambia Firenze, dopo che fai win, show, network.

3 caffè, 4 corretti, tutta la mela e 3 aceti, 2 aceti salati.

fondamentalmente mi hanno lasciato da solo e allora niente, rimango da solo. Rip mi deve spiegare cos'è quella sequenza dei due punti asterischi.

0: Non almeno vanno a fare la rassegna stampa? Boh, vai sul sito della Repubblica, allora, dove ti pare.
1: Stampa devi praticamente. Manca, manca!
0: Tieni un pacchetto! Ah, è nuovo? Andiamo a leggere appunto questa informazione che il RIF ci ha richiesto.
1: Sì, allora andiamo alla nostra.
0: Ecologico.
1: A cazzo di Cristo, Galapagos disastro ecologico.
0: Inviate le navi della Guardia Costiera.
1: Porco Dio!
0: Dalla barriera incagliata al largo del parco naturale, fuoriesce il carburante e minaccia l'ecosistema.
1: Porco Dio!
0: A Quito, nell'Ecuador.
1: Dalla petrolina Jessica, rinatasi mercoledì davanti all'isola di San Cristobal.
0: Cristobal è già un nuovo programma.
1: Continua a fuoriuscire il carico di 1 milione di litri di carburante.
0: Dio merda.
1: Dio merda. 25 gradi di inclinazione della petroliera, potete leggere la notizia sulla Repubblica.
0: Aggiungendo che tutto è pronto per l'evacuazione di migliaia di leoni marini. Dio disgraziati. Bastardo. La petroliera è quella lì dove si è incastrata per una rotta, io faccio un NDR e aggiungo subito, secondo me, che chi controllava la nave non aveva merito coglione.
1: Vabbè.
0: La petroliera è già inclinata ai 25 gradi. E tra l'altro dicono che per domani sera, al massimo di mattina, è previsto l'arrivo di una tempesta e questa non è una cosa piacevole. La petroliera aveva a bordo 640.000 litri di gasolio e 360.000 di bunker, un carburante per pescherecci con la densità dell'asfalto liquido. Però come al solito, l'unico giorno, cioè il primo, che la petroliera ancora non si era piegata per iniziare a versare il contenuto, nessuno ha fatto un cazzo. Quindi hanno messo reti di contenimento, ma penso che servono un cazzo di tutte le correnti che ci sono.
1: Guarda.
0: Mi ricorda molto la storia che successe nel 91 vicino a Genova.
1: Il romanesco. E buonanotte al secchio, Scipio. Mo quello mi sente.
0: Andiamo a leggere altre notizie. Con la potente banda fornita dall'Asbesto Internet Society. George Bush ha vinto le elezioni in America e questo
1: tabacco,
0: trovate tutte.
1: Il tabacco è finito e ne sono felice.
0: Il tabacco di Asbesto è finito e questa è una cosa gravissima. Non è finita, ora siamo meglio.
1: Tanto sono le sigarette di Sky.
0: Ma ecco, la notizia inutile del giorno è WAP sul cellulare alla ricerca dell'amore. La società francese WAP lancia un'agenzia di incontri tra anime gemelle sui telefonini. È necessario registrarsi, indicare sesso, età, descrizione fisica, senso legale, professione e interessi.
1: Ma soprattutto il sesso.
0: Ma soprattutto quello.
1: Indicare le dimensioni del proprio sesso.
0: ASL, a palla. Minaccia di morte contro l'arbitro De Santis. Per quanto mi piace il calcio e mi riguardo, può anche schiantare. Super Enalotto, vicino a Lecce un 6 da 50 miliardi, che culo. $45 milioni di italiani con il cellulare in tasca. Mi sembra che la Repubblica non abbia più nient'altro da offrire di interessante, quindi cambiare giornale. Lobo, hai un giornale da suggerire? E allora andiamo su Sole 24 Ore, allora c'è un po' di notizie economiche.
2: Oh.

sul canale una notizia importante. Eccola qua. Andiamo subito a vedere. Potevi dirmelo 3 secondi fa che era ancora sul sito della Repubblica. Allora ci richiamo a vedere sul sito della Repubblica. Andiamo a vedere sul sito della Repubblica questa notizia interessante di un israeliano sedicenne che è stato ucciso. Se si muovesse, ecco, no, che ecco, se è morto ma è andato una parte assolutamente sbagliata, nel senso che ci sta ancora continuando a dare un altro sito e non mi interessa. Riproviamoci. Ecco. Ecco. Ringraziate Netscape che si pianta e quindi non si fa bene la rassegna stampa. Io una ti voglio tanto bene, ma se continui a mandarmi questo messaggio vieni per perdermi viene bip. Che lo puoi sentire anche da te e non ti divertire.

siamo riusciti ad andare sulla Repubblica, adesso rintraccio l'articolo che Rita mi ha gentilmente suggerito. Intanto vedo una cosa al volo: mucca pazza verso il bando della bistecca con l'osso, è l'ora che mi fanno fuori, è l'ora che mi terminano proprio, veramente. Bando alla bistecca con l'osso, io sono bistecca con l'osso, purtroppo, non sono morbido morbido, e quindi... Allora, andiamo a trovare una notizia che interessava.

Dai, quando andiamo a vedere questa notizia, finalmente. Aveva conosciuto e minacciato un adolescente ebreo e fatto massacrare i suoi complici palestinesi. Catturato dagli israeliani, la Giulietta assassina. Sta anche caricando una foto. Avevano soprannominato la Giulietta palestinese o la Giulietta di internet, ma probabilmente con la saga dei Montecchi e dei Capuleti non ha nulla a che vedere. Per la polizia israeliana, Amina Yavad, questo è il suo vero nome, è un'altra di una chiude l'assassina. È stata lei a far uccidere il giovane israeliano Ofir Raum, 16 anni, fornito un adolescente, dopo averlo conosciuto su una chat line e averlo tirato in una trappola. E ne diede questo per dire quanto fa bene Yadeshid. Secondo la ricostruzione del giornale israeliano, mercoledì scorso i due sono incontrati a Gerusalemme per poi dirigersi a Ramallah sull'auto di lei. Ma non ci sono mai arrivati. Nei pressi della cittadina per Yaqeb, il comando di tre militanti palestinesi di Tanzim, una delle tante manifestazioni di Al-Fatah, ha fatto fermare la vettura e ha freddato il ragazzo con 15 colpi sparati a bruciapelo. MDR, porco Dio. Lei, la presidente Giulietta, si è punita agli attentatori e si è dileguata. La notizia del suo arresto ha voluto la città di Bir Naballah è stata data dalla TV israeliana. Manca la conferma del servizio di sicurezza, ma Tel Aviv avranno pochi dubbi. La finta Giulietta, che il set faceva chiamare Sally, quindi state attenti alle Sally che incontrate non si sa mai, è finita dietro le sbarre. A 25 anni sono stati fatali, a quanto pare, le tracce elettroniche lasciate su internet e sui tabulati telefonici. Quindi, anche lì, l'identificazione di Amina, un giornalista freelance che ha una carta in sede israeliana, è venuta grazie all'esame del computer della sua vittima. Il ragazzo era appassionato di computer e gestiva un sito personale dedicato alle vibrazioni di programmi e musica. Un amico. Gli investigatori hanno stati tabulati per le sue conversazioni telefoniche con la ragazza. Hanno identificato un'abitazione di Birna Ballà dove abitava una ragazza che rispondeva alla descrizione generale fatta agli amici da Ophir. E questa era questa notizia veramente terrificante, devo dire. Si è svegliato il dial. Buongiorno Dial, e porco Dio! Purtroppo si fa un po' freddo. Va bene, allora torniamo su Sole 24 ore e andiamo a vedere cosa fa il Nasdaq.

cazzo dici? Se vi dico come è scritto il sole 24 ore, ho scritto www.ilsole24.ore.com. In realtà volevo andare sul sito delle ore, però insomma, lo volevo mascherare. E ora vediamo cosa dice il sole 24 ore per questa giornata di domenica 21 gennaio 2001. Sono attualmente le ore 11.32 e voi siete all'ascolto dei 69 MHz di Radio Cybernet. E allora vediamo qui in primo piano sul sole24ore.com l'America in corona Bush, un'offerta texana per il nuovo presidente, il governo, i programmi, i dati economici, i temi politici internazionali, la curiosità e la ricca World Guide, di cui anno non ce ne può fregare un cazzo. Telefisto 2001, decimo convegno, l'esperto risponde, guida all'Eur Business, vediamo un po' di valori, il Mittel è sotto con 0,47, il Nasdaq invece è su di 0,07. E ciò che non so se ci fa piacere, in realtà non si apre col cazzo. Vediamo altre cose.

0: La CNN licenzia 400 persone, questi gran cazzi. Anche licenziamenti ad Alta Vista, altri 200 tagli, il 25% della forza lavoro totale. È l'ora di andare a zappare i campi, con internet non ci sta più manco 1.000 lire. Anche eBay è più salata. Musica in rete si discute il copyright. Andiamo a vedere questa informazione. A Washington il convegno con i rappresentanti dell'industria discografica e i sostenitori della libera circolazione dei file musicali. Questa mi sembra una cosa interessante. Approfondiamo.
1: Vado a vedere se per caso si è liberato.
0: E alla distanza avete sentito, ovviamente, il richiamo della lontra in calore.

0: Ecco questa notizia su internet e copyright. Da qualche mese il dibattito sul copyright e il diritto d'autore online, sia per la musica sia per le altre opere d'arte in genere, si è fatto più sferrato. I casi di siti come Mr. e Napster, che alla fine ha raggiunto un accordo con il colosso discografico Bertelsmann, sono finiti sui giornali e soprattutto in tribunale. Le voci più critiche verso l'industria musicale sostengono che i proprietari dei diritti d'autore e chi li gestisce nella loro versione digitale, cioè quelle che circolano in internet, stanno cercando in tutti i modi di impedire la diffusione della musica digitale, così facendo privano le persone di una quarta di libertà. Di questo e di molto altro si è discusso a Washington al convegno The Future of Music. Tutta la stampa americana ne ha parlato, da New York Times al Washington Post, e Chicago Tribune, più importante quotidiano del Midwest, l'ha definito il Super Bowl del Summit su internet. Il discorso di apertura dei lavori è stato tenuto dal senatore democratico Orrin Hatch, che ha concluso dicendo: mentre si continua a sperimentare nuove tecnologie, spero sinceramente che tra breve gli artisti e i loro fan potranno dire che le cose sono migliorate per tutti. Perché senza l'artista non c'è alcuna opera d'arte da diffondere, ma senza i consumatori non ci può essere mercato. Imbocchiamoci le maniche e facciamo in modo che tutte le parti abbiano un ruolo da svolgere. Nel 1998 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge controversa, il Digital Millennium Copyright Act, il DMCA. Lo scopo era quello di scoraggiare i proprietari di contenuti, artistici, giornalistici, eccetera, a spostare parte della loro attività su internet. La legge infatti protegge il diritto d'autore rendendo illegale la trasmissione e pubblicazione su internet in materia protetta dal copyright. NDR, ma se io sono il proprietario del copyright posso fare quello che cazzo voglio, no? Breve interruzione per pulizia dei locali.
1: Aspetta che scontri il pavimento.
0: Secondo molti dei partecipanti alla conferenza di Washington, il DMCA in realtà è una legge molto svantaggiosa per i consumatori, o meglio, per i navigatori. Il caso più recente è stata la diatriba tra Edward Felten, professore di informatica di Princeton, e la Verence, un'azienda che produce software. Felten era riuscito a scoprire come rivelare un programma Digital Watermarking, un sistema particolare per inserire in un file tutti i dati relativi al diritto d'autore, a chi appartiene, chi l'ha creato, distribuito o modificato. Ma quando l'informatico stava per rendere pubblico sul suo sito il difetto del programma della Verence, i legali dell'università lo hanno sconsigliato perché sarebbe stata violazione del DMCA. La cosa l'ha subito Felten perché egli riteneva quasi fare un favore all'azienda, individuando le falle nel programma. Secondo Joseph Winograd della Verence, infatti, per mostrare i difetti in un programma si mostra l'intero codice, se ne svengono tutti i segreti, viva l'open source. Per proteggere i file in rete servono in realtà una combinazione di tecnologie, il watermarking è solo una di queste, come ha spiegato gli esperti uniti a Washington. Tra questi c'erano anche alcuni degli altri organizzatori membri della SDMI, Secure Digital Music Initiative, un gruppo che riunisce aziende e organizzazioni attive nei settori dell'IT, dell'elettronica di consumo, del software di protezione e antipirateria, dell'industria discografica mondiale e degli internet service provider. L'impegno è quello di proteggere il copyright online, secondo il direttore della SDMI, Leonardo Chiariglione, americano nonostante il nome, sica CNDR. Non esistono tecnologie buone o cattive, ma solo buoni o cattivi modi di utilizzarle. Un concetto con cui scienziati e tecnici di tutti i tempi hanno sempre dovuto fare i conti, e che i difensori della libera circolazione della proprietà intellettuale non accettano come difesa oltranza gli interessi dell'industria discografica. La soluzione arriverà probabilmente quando i due schieramenti troveranno una via di mezzo, come ha fatto Bertelsmann con Napster. Internet ha cambiato completamente la distribuzione delle informazioni e della conoscenza, non è possibile fare finta di niente. Concluderei con un bel porco di... Ecco, con questo penso che possiamo concludere la brevissima rassegna stampa, perché mi sono bello che è divertito.

accettiamo sempre critiche costruttive, soprattutto quando sono degli altri, quindi vuol dire che qualcuno ci ascolta. Dici? Lavatrice, dici quali sono le tue critiche costruttive.

0: bene, a grande richiesta, la stampa è finita, a grande richiesta leggeremo una favola a zen.
1: Ti posso dare il libro, tra l'altro, che io porto sempre con me nel mio portatile?
0: Qual è questo?
1: No.
0: Va bene.
1: La Bibbia.
0: Su, vieni, aspetta. Il momento della lettura. Tutto è migliore. Camminando per un mercato, Van Zandt colse un dialogo tra un macellaio e un suo cliente. «Dammi il miglior pezzo di carne che hai», disse il cliente. «Nella mia bottega tutto è il migliore», ribatté il macellaio. «Qui non trovi un pezzo di carne che non sia il migliore». A queste parole Van Zandt fu illuminato. Leggiamo un altro passo. Il tempio silenzioso. Shōiki, un uomo cieco da un occhio, era un maestro di zen balenante di illuminazione. Insegnava.
2: Non si interrompe una lettura.
3: Pezzo di cazzo.
0: Oh, ditemi. Ricominciamo. Il tempio silenzioso. Shōiki, un uomo cieco da un occhio, era un maestro di zen balenante di illuminazione. Insegnava ai suoi discepoli nel tempio Tofuku. Giorno e notte il silenzio regnava nel tempio, non si udiva alcun suono. L'insegnante aveva abolito anche la recitazione dei sutra. I suoi allievi non dovevano far altro che meditare. Quando il maestro morì, una vecchia vicina sentì lo squillo delle campanelle e la cantilena dei sutra. Allora capì che Shōiki era morto. Bene, hanno fatto richiesta di chiedere al canale, quindi vuoi presentarti?
3: Ciao, io sono Giulia.
0: Lei è Giulia.
3: Accompagno i ragazzi di Catania e niente, è qua...
0: Accompagno i disgraziati di Catania.
3: Esatto. Non sono
0: io. Io sono Bistecca, molto lieto, piacere.
3: Piacere.
0: Ti interessa di computer?
3: Ma no, in particolare no, cioè uso qualche cosa per la posta elettronica.
0: Ho capito.
3: Programmi per disegnare, per scrivere, ma non sono...
0: E allora cosa ti ha spinto a venire a fare tanti chilometri per arrivare fino a qua?
3: Andare a vedere la mostra di Klee.
0: Ah, quindi hai unito l'utile al dilettevole,
3: esatto.
0: Potremmo dire. Ho capito.
3: Ora ci devo andare, sono
0: Klee. Ho capito, interessante. E cosa fai di bello nella vita?
3: In pratica sono semi disoccupata, lavoro 2 ore alla settimana da mezz'ora, insegno educazione artistica ai bambini delle medie e poi vabbè dipingo.
0: Cosa vorresti fare da grande?
3: Il pompiere?
0: E perché no? Si fanno pompiere di donna adesso? Anche qui dal canale si salutano. Non so più cosa voglia dire. Comunque. Rischia di essere più chiaro. Vediamo di fare cosa dicono. Questo di avere le etichette apposta non ci interessa.
3: Sì, certo che conosco quel gay di questo.
0: Che tra l'altro il gay di questo è andato a prendere un caffè, speriamo che
3: stiamo aspettando per Magna.
0: Gli dovevo dare i soldi, non glielo ho dati, voglio vedere come cazzo fanno. O glielo ho dati? No, non glielo ho dati. Sì, normalmente le donne da queste parti non capitano nulla. Vuoi onorarci con una lettura di una storia alla zen?
3: No, scelta. Io volevo leggere quello lì.
0: Allora, Giulia ci leggerà un passo da Sun Tzu, l'arte della guerra.
3: Vediamo.

0: tecniche di controllo. Sun Tzu disse: in linea di massima, governare la moltitudine è come governare pochi uomini. Si tratta di effettuare le opportune divisioni numeriche. Combattere la moltitudine è come combattere pochi uomini. Si tratta di effettuare le opportune designazioni e configurazioni tattiche. L'intera guarnigione delle tre unità d'armata deve essere in grado di sopportare l'attacco nemico senza subire perdite. Si tratta di effettuare un opportuno attacco diretto o di sorpresa. L'impiego di una strategia del genere permette di incrementare le proprie forze e può essere paragonato al lancio di un uovo contro una macchina.
1: Ciao.
0: È una questione connessa al vuoto e al sostanziale. In linea di massima, a proposito della battaglia, l'attacco diretto mira al coinvolgimento, quello di sorpresa alla vittoria. Gli esperti nel mostrarsi di sorpresa ricorrono a infiniti espedienti, al pari del cielo e la terra, e sono senza fondo, al pari dei grandi fiumi. Appena arrivano alla fine del ciclo, ricominciano da capo, come il sole e la luna. Quando muoiono ritornano a vivere al pari delle quattro stagioni. I suoni sono soltanto cinque, ma le loro vibrazioni sono impercettibili all'audio. I colori sono soltanto cinque, ma le loro variazioni sono impercettibili alla vista. Tu stai capendo qualcosa?
2: Sto ascoltando,
0: ah,
2: sono
0: bene,
2: rapito.
0: Sì, rapisciti.
2: Mi sono autorapito, sì.
0: I sapori sono soltanto cinque, ma le loro variazioni sono impercettibili a vista. Le circostanze del combattimento sono soltanto due, diretto e di sorpresa, ma le variazioni di questi due tipi sono infinite. L'attacco diretto e quello di sorpresa si generano a vicenda, dall'uno si passa all'altro e viceversa. È come la rotazione di un ciclo senza fine. Chi potrebbe essere in grado di esaurirla? Possiede l'impeto dell'acqua strarivante che trascina alla deriva le rocce, questo è il potere. Possiede l'impeto di un uccello da preda che squarcia di taglio le sue vittime, questa è la tempestività. Da ciò traggo la seguente conclusione: chi è versato nell'arte del combattere possiede un potere sorprendente e una tempestività fulminea. Il potere è come la contrazione della balestra, la tempestività come lo scoccare del dardo. Compiglio e confusione ovunque, il disordine della battaglia. Eppure in realtà non può esserci disordine. Caos e tumulto ovunque, mentre la configurazione tattica, sembra accerchiata, eppure in realtà non può essere sconfitta. Il disordine deriva dal controllo, la vigliaccheria deriva dall'audacia, la debolezza deriva dalla forza. Il controllo e il disordine esistono in virtù dell'enumerazione cioè di una caratteristica. L'audacia e la vigliaccheria in virtù del potere, la forza e la debolezza in virtù della configurazione tattica. Gli esperti nell'arte di far muovere il nemico presentano una configurazione tattica così che esso debba seguirla e gli si danno così che esso debba prenderli. Allettato dal guadagno il nemico si muove mentre la guarnizione non tende al varco. Gli esperti nell'arte del combattere attingono il proprio potere senza chiedere nulla agli altri, per questo sono in grado di selezionare gli altri affidando loro incarichi di potere e responsabilità. Coloro che affidano agli altri incarichi di potere e responsabilità nel dirigerli in battaglia sono come il legname e le pietre rotolanti. La qualità del legname e delle pietre rotolanti consiste in questo. Quando sono stabili stanno fermi, quando sono deteriori si muovono, quando sono quadrati si arrestano, quando sono rotondi si spostano. Così il potere di coloro che dirigono gli altri in battaglia è paragonabile a una pietra rotonda che rotoli da una cima di 1000 yen. Questo è il potere.
2: Ti ringraziamo per questa stupenda lettura. Di questo passo molto interessante di questo libro. Dal canale ho letto una cosa che vorrebbero che si parlasse delle specchie.
0: Io?
2: No, in generale.
0: Ah, non lo so, non so che dire.
2: Manco io sinceramente.
0: Ma poi sono separate, cioè.
2: Sì, appunto, ma sinceramente poi. Voglio dire, che cazzo che frega a me delle spalle? Chi è che colleziona memorabilia e incisioni? Lavatrice, vergognati! Non hai il diritto di vivere dicendo queste cose. C'è anche il DVD del film. No, ma ti rendi conto, c'è gente malata a questo genere? I libri ufficiali, ma c'hai coraggio, cioè. Io butto via i soldi nei trenini, ma te butti i soldi nelle stronzate, scusate. Veramente però.
0: Che cazzo? Come si fa?
2: Capito.
0: Comunque qua ieri sera c'è stato un concerto bellissimo di un trombettista, Paolo Fresu, accompagnato da...
2: Paolo Fresu?
0: Sì,
2: ieri
0: sera, l'ho visto...
2: Dov'è? Di sotto?
0: Sì, insomma...
2: Figurati.
0: Da un alto musicista arabo che suonava lì, un specie di mandolino e cantava. È stato bello. Da allora è di strada, quindi in caso... Puoi vederlo in un video.
2: C'è Rip and Love che vorrebbe fosse aumentato i termini di neuromancer.
0: Che cos'è?
2: È un tipo di droga che viene raccontato in un libro cyberpunk degli anni 80. Cos'altro dire? Io desidero un uomo Sendai Mark 8000, allora, allo stesso maniera. Dice perché è arabo,
0: sì.
2: Non ho letto il libro, è arabo. Poi ci sono, consigliamo una lettura molto bella. Ti consiglio di William Gibson, Neuromante, in italiano, Neuromante in inglese, che in italiano è uscito sulle edizioni Nord nell'84, mi sembra, o nell'87, non mi ricordo la data. È un libro interessante.
0: Sì, ne ho sentito parlare, me lo faccio prestare. Sì.
2: Fatelo prestare,
0: okay.
2: Un bel libro.
0: Va bene.
2: Insomma, gente di canale, svegliatevi e diteci di che cosa volete che si parli. Perché sennò qui tra un po' si chiude la radio e si do tutti a quel paese. Perché per il superino si regge, poi basta.
0: Ma tu quando sei addormentato qua?
2: Sì.
0: In postazione?
2: No, sono addormentato lì.
0: Sì. E qui andava avanti da solo?
2: C'era questo. E lui è rimasto sveglio a dritto. Rip and Love, cosa vuoi farti leggere?
0: Del 90, Vediamo cosa c'è da leggere.
2: Occulto.
0: Occulto,
2: una favolissima rivista. Ti leggiamo una massima, vieni, ti leggiamo una massima. Aspetta che trovo la massima. La tua luce può spengersi. Uno studente di Tendai, una scuola filosofica di buddismo, andò come allievo nella dimora Zen di Gazan. Alcuni anni dopo, quando stava per partire, Gazan lo ammonì. Studiare la verità speculativamente è un utile modo di raccogliere materiale per la predicazione. Ma ricordati che se non mediti costantemente, la tua luce di verità può spengersi.
1: Due, dai.
0: Meditate.
2: Chi beve birra campa 100 anni.
0: Allora, qua ci sono delle ricette l'erborista magico. Incenso per ottenere il dono del comando sulle persone presenti.
2: Bene, questo è molto interessante.
0: Corteccia di Gaulteria, 16 once. Legno di sandalo, 16 once.
2: Colazione.
0: Mistica, se magna. Allora, radice di iris 8 once, fagioli 8 once, mirra 8 once, olivano 8 once, legno 16 once, dal nitro 4 once, sostanza di colorante rossa 2 once. Ora mangio.
2: Pausa colazione su Radio Cyber.
0: Uno che a te un pezzo
1: Martino,
0: voi potreste.
1: guarda,
2: dammi un tizio, vuole che gli usi una pizza e io poi deciderò di conseguenza.
1: Cosa?
2: Voglio il giudizio analitico alla fine della tua mangiata di pizza sulla
1: giornata del formaggio. Già te lo predico prima di... perché ho visto che te la faceva. Che cosa? Lo regali, lo vendi e che fai?
3: A volte dormono, diciamo.
2: No, non è di guidarti con più.
3: Sì, no, sono andati via Tico, Shodan e Ciccio.
4: Sì, ho detto Cattani. Devo cambiare profetto, cioè mi sto a fare duvalle con questi amici miei, almeno una settimana non faccio che mi sta cazzato, sarebbe ora di cambiare, le cazzate da amici miei, sarebbe ora di cambiare, cazzate, torno un'altra,
3: cazzate nuove,
4: sì, cazzate nuove. Ma che cosa? Ma di che?
5: Olga, online di Star Archive.
3: Ma
5: che cosa? CRD, tablet e cosa che sono i pro? Che sono i profile? Sono il testo a quarta quadra a corda dentro. C'è questo professore che si chiama Cosa. Fanno praticamente questo tipo di cose, c'è il posto in grado di fare altri due pezzi di due cose per foglio, per l'inverno.
4: Wow, mi danno la notizia che a casa a Catania mi hanno finalmente messo la porta. Wow, fantastico.
2: La porta della cassetta delle lettere?
4: Eh?
2: La cassetta delle
4: lettere? No, della stanza. Bianca, una porta tipo veranda.
2: Sì, è bello, una macchina così. La macchina fa concorrenza.
4: Eh?
2: Fa concorrenza.
4: Con cosa?
2: Con la porta.
4: Che porta?
2: Io detto, abbiamo messo la porta.
4: Nella mia camera a Catania, mi hanno finalmente messo la porta.
2: Un portone alla Madonna, blindato. Una porta blindata, quel piccolo particolare che c'ha un filo che per il porta fa
6: in vera. Quest'estate facciamo i te in mare con le immagini di Enterprise, tipo poi appunto oggi.
3: Nell'insuola da notte
4: entertrip.voyanet.org
3: vogliono che parli,
4: ma chi?
3: Io
4: Che
3: parli, devo parliare
4: e parla l'uomo, chi cazzo ti dice cosa?
3: Non a me fa fatica, non parlo
4: e allora vaffanculo, digli a tuo ascoltatore che non è il momento di parlare. Ma chi è? Yabn che vuole che parli? Yabn, perché deve parlare Robbo?
5: tutto per tutto a lei.
4: C'è una prova che gli affari gli fa male la bua.
5: Salute, doppia salute.
7: Tanto.
5: Ma direi troppa salute.
7: Ora non ritorneremo con la salute,
5: Direi troppa salute.
4: Ah, vabbè.
5: No, invece quando fai così, fai un rosso, è un urlacci, ciao, no.
7: Voglio un tuo rosso.
4: Degli?
0: Ancora devo fermentare. Zeist vive.
5: Più seri quando salutare il presidente.
0: Più
5: seri quando salutare il presidente.
4: Ma era XMMF che giocava tutta quella scena di memory a vaffanculo. E oggi andiamo a prendere il problema insieme, dai. Dai, ce lo prendiamolo insieme, Pizza, andiamo, cioè prendiamo noi due, ci impicchiamo, pizza ci vuole, pizza è vita. Ma ci vediamo anche la droga cola. È schifo. Ma io davvero vivo almeno di ragazzi. Rip, lobo, non c'è, davanti al portale.
5: Ma che cavolo è un ballo?
0: No, no,
5: ormai
0: un po' di morto.
5: Stavo cercando e entrando
0: in un'altra della madre.
5: Non credo mai. Ma questa è la macchina di
4: lo so, piacerebbe a tutti che passasse Federica Panicucci a farci una pippa.
5: Sto vedendo California.
4: siamo andati, l'informatica fa male, lasciate i computer qui quando siete in tempo, i computer fottono il cervello, fa male, è droga. Guardate com'è ridotto, smesso.
1: No, ma devi trasmetterlo questo, fa sempre di riesco.
4: È passato.
6: Secondo le rumore tra un basso e l'altro.
1: Al ticchettio. Secondo il ticchettio.
4: Fargetta la suca, fargetta. Porco Dio, fargetta. Minchia, un po' d'acqua pure a me.
0: L'acqua, l'acqua.
4: Ah, minchia, aspetta, c'erano i fotomontaggi che hanno fatto ieri. Mi pare che c'era pure uno di Paschi. Aspetta, application, graphic, GQ view.
0: C'è dell'acqua.
4: Eh sì, un attimo, mo 5 secondi. Allora, c'è la TMP, TPO, Nico, Foto Bologna, sotto, uno sta, fotomontaggi, allora.
0: Andate via, bello.
4: Allora, ciao.
0: No, fammi vedere tutto.
4: Andate via, non ci muore il muore perché è lordissimo. Cancabaia non quaglia.
0: Allora, stamattina il coniglietto
2: di culo prema.
0: Non è stato attivato.
4: Ah, caro.
2: Grazie, non ho fatto mica io. I tuoi amici milanesi più. Cruelissimo. Ah, ma quello crepa! Vabbè, poi questo.
6: Da qui non c'è tanto te via degli.
2: E poi di
4: nuovo.
2: Questa è atroce! Questa merita l'applauso!
1: Questo è troppo bello!
2: Circolino Hacker 20 anni dopo è atroce! E sono finiti i fotomontaggi.
6: Cosa stava di parlare il cazzo di
1: manifesto?
4: Sì, sì. Fatti con GIMP.
6: No, sono fatte bene con le foto. Le foto ci sa fare.
0: Però sono
6: questa che è molto bella. Come si chiama?
2: Quale?
6: No, questa è molto bella.
4: Ah, okay. Mia, scusa, quella che ha scritto con
0: te.
4: Ma
0: tu come l'hai fatta? Cioè, come l'hanno ecco fatta?
4: Sì, sì, questa qua è molto cruelizzo.
1: La
4: tua foto. Mica. Col mio portatile chiuso, però, vaffanculo.
6: Perché poi tutte le foto sono davanti al portatile di asbesto?
4: Non capisco perché, cazzo di Dio! Tutte le foto davanti al portatile di asbesto! Cioè, io incazzo!
0: E questo è un montaggio?
4: No, guarda qua c'è la foto tua, guarda qua c'è dell'originale ora, allora la devo provare. C'è la tua originale?
1: No!
0: No!
4: C'è la tua originale da qualche parte?
0: Sempre presa in questi giorni.
4: In questi giorni, voglio fatto c'è quella sua porta da qualche parte. Quella becco. Oh. Minchia, io ora non mi sei cuscito, non appena rientrato.
6: Tu hai tutte queste foto, vero?
4: Sì, queste qua sono sul mio arbitro.
1: Bulgaro!
4: Questi qua sono sul mio hard disk, sono.
1: Allora?
4: Fuori scon.
6: Vai, prendere qualche.
4: E un attimo, sto cercando poi io dire ma che sono una cosa, no? Ecco qua,
0: e poi li avete messo dietro.
4: E poi gli hanno messo dietro le strisce dove gli manca l'indice, il pollice, l'alluce, il medio.
1: Esatto. Di tutto con la foto, vai, non la scarico.
4: Sì.
1: Bastardo.
4: Comunque l'hanno messo che il sito dell'OA.
1: Qual è la direttoria del sito dell'OA dove sta questa foto?
4: Vabbè, tocca
2: a me.
0: Qualcuno ti ama, questo.
4: Chi?
0: Non lo so, Rip. Rip in lungo.
4: Ah, Rip, vabbè, io anch'io amo Rip. È molto così.
1: Io odio.
4: Allora. CP.
5: Gara di tornare.
6: Facciamo una gara di gara squadra.
5: Una bella gara di gara squadra.
4: Fotomontaggio. Come cazzo si chiama?
5: Il di Catania.
4: Flash on water. Ok.
1: Tutto questo lo stiamo sfondando perché è bellissimo.
5: Stiamo scureggiando. Oh, madonna. Oh, stiamo scureggiando.
4: La trovi se entri sul mio FTP user loser password loser, nella home c'è onceawarelammers.jpg.
5: Dov'è che esci?
4: Fammi FTP.
5: Dove?
4: Alien 83.
5: 83.
4: 83. User loser password loser. Scritto PHE. Diamo le password per radio.
1: Sono giorni che diamo le password per radio.
2: Oh, oddio! Se non l'hanno capito sono idioti, almeno a meno.
5: Ma che struzzi!
4: Se vuoi tirare pure foto bologna.dar.bz2 sono le origine, alcune delle originali.
5: Dove? Scusa?
4: Bristol in 5. Gioco onesto.
5: Foto Bologna Tarbi 2.
4: Tarbi 02.
5: Merda, c'è un
0: merda! Bellissimo! Merda!
4: Sì, sì, ricordiamo bene. Questa è la
0: polizia. Sì, lui è magnifico.
4: Ancora non capisco niente. Non capisco. La Madonna, ma
5: la regione
4: il sacco a perla l'ha recuperato
0: allora i nomi assegnati al demonio Abandon, Asmodeo, Astarotte, Behemoth, Belzagor, Belial, Belzebù, demonio, Lucifero, Mefistofele, Satana, ma poi c'è altri tipo Satanassi.
4: Comunque, a parte questo, è importante, voglio dare una comunicazione importante a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Questa notte nel sacco a pelo di lobo ha dormito la Madonna. La Madonna è alta 1,50 m, bionda e non porta il reggiseno.
5: Non mi ricordo
4: se lo perché l'ho colorato. Ascolta sta canzoncina qua, questa qua è atroce.
5: Vai, la
4: metto io. Non mi ricordo più
5: quale.
4: La cirurgia. MP3.
0: Allora, se gioca a merda.

0: circuit, the drum of bass is falling down.
1: Thank you.

0: abbiamo Don Ferdinando sotto casa e sinistra.
1: Scusa, bambino, bambino.
0: Ok, basta. Il portatile di guerra sono... No, ho sbagliato, porco di... Non lo voglio più suonare, basta, vaffanculo, una volta basta.
2: Che pirla. Che pirla.
0: Barry, che fu? Che fu? Che cazzo c'è? Non ci sto tanto per me, eh? Se
2: mi dici? Quattro gatti in culo.
0: Quattro gatti in culo, vedi che sta bene.
2: E dopo il caffè, la pizza, la bottiglietta d'acqua minerale da diretta lo fanno con la pizza.
0: Se c'è una Coca-Cola era meglio. La droga cola è vita. La droga cola. Bevi la droga cola che ti fa bene, ti fa digerire.
2: E guarda che...
0: Il Gelinsmafia.
2: Ti ricordi che avevamo scritto la creatura, no?
0: Questa forse ce l'ho qua.
2: Vai.
0: È morto. Che canale eravamo? No, già andati via. Non ce li ho.
2: Vabbè. Questo è un... Lutax modello cacciato figlio.
0: Ma hai guardato sul Linux... Linux laptop? Ma che cazzo vuoi? Ora ti passo la urla, Pasqua. Che cazzo vuoi, tiro. Vabbè, se la cercai su laptop la trovi. Se cerchi su Google Linux laptop, trovi questa urla che... No, non è www, è una urla dell'Università del Texas. Se vuoi te la do tutta, però se la cerchi su Google la trovi prima che te l'ho detto io.
2: Fare tante cose con me, bravo. Oh, ma te con la spazzino, bravo. Io non ho fatto la spazzatura del mondo, non ho fatto la
0: Ma che cazzo vuol dire che Lidia non mi ha ammaronato? Ma che cazzo me ne porta a me di Lidia ora in questo momento? Vabbè, la supercazzo per andare allo scappellamento a destra, io in questo momento cioè, posso pensare a Lidia, mi faccio le porte. Linux laptop. Ok. Allora, come se fosse Attani in punta, prematurata a destra, convergente.
2: Sai che era una storia di secchio che non metta mai la corrente? Cioè, lì sono
0: i
2: miei.
0: Quasi anoressia. Lei, Mario. Che la femmina sono pazzesca. Ah, ma non è facendo i cazzi miei. Radioascoltatori, questi qua sono i cazzi miei, li stare facendo, continueremo a farceli. Mi dispiace, ma...
2: Adesso ci sarà un convegno di fatti...

0: fled in.
1: Iron, come ti dici, io ne posso sono qui. Quando hanno gli bisogno, siamo. Io posso farci tanto 100 K non mi cambiano la vita.
2: Elettrico!
3: La senti questa voce? È bene andare a fanculo e di levare quel Windows dalla rete prima che ti crasha. No, no, io sono arrivato ora, non c'ero. E io sono il Papa. E io sono il Papa.
2: Ha detto per il cielo non c'è futuro.
3: Sì, scrivetelo un sistema operativo in Java. No, c'è il Java OS, per carità, ma è una gran porcata. Scrivitelo un gestore di interrupt in Java, per carità, c'è nel Java OS, ma è una gran porcata.
2: No, devi installare questo pacchetto qua, che fallo?
1: Ma gli Alpha Driver posso devi installare.
2: Alpha Driver?
1: Lo so. Ce l'ha adesso questo di Alpha Driver. La mia no, Suca.
4: Anche la mia.
1: Fammi un pompino con il goio, dai.
2: Partiamo in culo.
1: My first level.
2: Oh, mettiamo a disposizione la lancetta, sì. Chi è che vuole scaricare nel fondino? Vuole fare le bombe? No, non è vero.
3: Ma è una stronzata. Signori della GDF, no, non ci fate caso.
2: Signori dell'FBI.
3: Echelon, noi scherzavamo. Non abbiamo detto Arafat oppure Gheddafi.
2: Noi siamo tutti musulmani.
3: Non abbiamo detto USA.
2: Devo fare la moschea.
3: Con Giadalla che recita il Corano.
1: Minchia, tu ti scherzi. My first lady. Oddio, oddio.
2: Madonna, me lo voglio subito,
1: A me capito ogni tanto.
2: Io sono meno questo, ma questo non è che non si sia visto, non è fatto. Tanto il non credo, ma se lo prendo e scarico di nuovo, vorrei prendere la giornata. Se adesso sarà anche due giri, se due giri, se la giornata di due giri.
1: Ma il proprietario del caramellone ancora dorme. Detto Caparossa.
2: Il compagno Caparossa.
1: Il Caparossa. Non l'ho ancora visto stamattina. Mi preoccupa.
2: Questo?

0: Ecco l'uomo e Alberto vicini, compagni di merende, a merendare di fronte un masterizzatore con tanti CD vuoti da masterizzare. Fanno merende davanti a un masterizzatore, merendano
1: in culo alla SIAE,
0: in culo alla SIAE, i coglioni. Porco demonio,
1: bella. Scusa, almeno si fatto il culo.
0: Ma il culo.
1: Beh, la legge è solo di tipo. Perché non lo facciamo a nessuno. C'è una notizia che lo fa di nome. Quale stato? Non mi ricordo che non mi piace. Ma la cosa è un po' ci. La mia dicono lo scarico, praticamente si dice. Mi dice sorgente, mi dice sua. Allora sorgente che ha fatto un po' di nome.
0: Ma di che?
1: Io mi metto a fare la vita per andare
0: in
1: giorno.
0: Perché?
1: I titolari sono in giorno.
0: Figo. Vabbè, una minchiata.
1: Oh, il titolare degli scontri che mi ha lasciato... Scontri di Paro di Roma. Chiaro.
0: Ragazzi,
1: c'era
0: qualcuno che fischiava da sotto, eravamo noi qua.
1: Eh?

0: Se tu ti dà un back stroke, vai. Cazzo, che fatto? Come si chiamavano quelli là, gli avi? Il paese, l'altra cosa. Ma non è. Ma potevo fare il giro a te. Guarda, non è te. Buongiorno. Sempre. Dov'è che avevi visto il cazzo a driver?
1: Sono vecchio, non
0: ce l'ho tutto fatto, ce l'ho la compresa.
1: Ah,
0: ce l'ho fatto.
1: Tutto,
0: è questo. Ah, questo è il punto di qua. Vabbè, mi
1: scherzo,
0: sono già qua. No, questo, no? Alza la pre, alza l'ultimo, alza la pre, alza la pre, per l'interdetto, aspetto, interdetto, non internet, interdetto, per l'interdetto, cioè, che cazzo fai, io attrosso, ok, quanto però

0: چل رہا ہے questo è stato perché ci ho messo fate il CPS volume 1 quello di Steven
1: e ce l'ho io voglio il 2 e il 3
0: io voglio il 2 e il 3 porto Dio cioè, ma
2: a chi c'è? Ma ce l'avete cartaceo? Guarda
1: se dovremmo saperlo se ce l'avevo
2: ma li faccio io minchia cioè
0: sono belli
2: me li faccio portare minchia
0: secondo è più bello perché
2: secondo è più bello
0: c'è tutta la l'implementazione fatta per open DSD
2: e come Dio comanda
0: la figata installavo con DSD e comincio a giocare nel ballare
2: DSD ce l'ho non è un problema il cazzo no lo metto lo stare dal tipo che me lo sento dello stadio e faccio io PBS e vaffanculo visto che nessuno ce l'ha e mi faccio un Juarez in Russia puttana Eva
0: Oh, questo che fa? E dire che la spazzese mi sta questo?
2: Sì, c'è già da un po' di tempo. Appena l'ho visto sono impazzito.
0: Ma mi sono garantito che questo funzionamento.
2: Vabbè, è la prima release. Bisogna supportarla. Ma comunque sulla Spark sì.
1: Gli stamperei OpenBSD e basta un cazzo.
0: Devono morire, Dio Bill deve morire. Crepa Bill. Questo cazzo.
1: Lo zio Bill.
0: Tu capivi?
1: Oh, il camarozzo. Glicero.
0: Ah, c'ho la certificazione, ti interessa, c'ho i libri di certificazione di disco.
1: No, non penso di prendere la certificazione di disco breve.
3: Lui sono certificato breve.
2: Sono certificato perché non è media lab.
3: Grande.
2: Vorrete,
3: può fare i corsi, la certificazione la clinica.
2: Mica. Forza, facciamo certificazione.
1: Sì, sì, non sono più niente.
3: Rilasci così lo certified
2: certified acquist 01. Boom! Porco Dio! Va bene. Noi dal prossimo hacker meeting, che è questo che già è finito, certificheremo. Mamma mia, mamma mia.
0: Che
2: la Q-Berti, no, via, via. Perché è una Q-Berti di merda. Tanto che le mandano molto bene che c'è lo sniffer, non serve guardarla di sopra.

Thank you.

leader. Quando vuoi fare? Non ho capito un cazzo.

0: con due blade e se vuoi salvare.
1: Non so quanto siano locali.
0: Sta andando.
1: Andando?

Adi Bakar.

Ho detto mufdom.

0: porco Dio.
1: Ma perché Windows 2000 ha pure un telnet? Che cazzo fa il telnet di Windows 2000?
0: Ma Dio porco.
1: Dieci. Qualizziamoci contro Capa Rossa, facciamogli una capa tanta.

Java merda, merda Java.

0: che mangiava com'era? Era ma che cazzo me ne porta a me, diciamo. Io ho dimenticato Java.
1: Ascolta, uomo libero, ascolta attentamente. Sappi che ci sono migliaia di lottatori che vogliono farsi affetti in tutto il mondo. Questi uomini presto verranno in Giappone per uscire.
0: Vabbè, mandami un po' di forza.
2: La moglie cucina gli spaghetti e sui nudi per incontrare il mondo della prima comunione in bottiglia, torna dal lavoro e dovresti sfogarti con un cinghiale simpatico sulla tavola, ma si sente incalzato dalla sua stomachevole, la sua sorte, un fragile tipo.
3: Ma che signore, che avete rovinato lo stomaco?
2: Ah, il coraggio di dire. Vieni a trovare la batteria tutta vecchia di Taro e me. Anche tu potrai indossarti come un uomo vecchio. Finalmente avrai la possibilità di buttarti a questo modo sulle nostre specialità. Leggendo il corino di te, e vivere a te, e corino di te, a questo che tu sono in pari, ritagli il trovo e mirati uno su.
4: Da raccoglierti troverai uno stocco di trogloditi che ti condurranno per mano nei meandri di questo canto.
3: Trattoria
4: tutta
3: bocca, e anche tu,
4: ogni
0: fatto,
5: Thank you.

0: Ah, chi ha fatto il giro?
1: E poi scusi,
0: no, no,
1: io
0: scusi. La però questo è
1: lei. Ma sempre lo stesso, ma sempre lo stesso, l'ha fatto in coppia due persone.
2: Io sto
0: elettrico sicuro. Elettrico!
3: Oh! Yes, Stuga!
0: Hai fatto la foto, hai pubblicato la foto a Miglia.
1: Bravo,
0: ma
1: sono strano.
0: Questo è il migliore di
4: tutti.
0: Questo è il più bello.
1: Lo mandiamo.
0: Non puoi venire a
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Lo
1: hai visto nei commenti?
2: Quanto? Ma che cosa? Ah,
0: è AB. Il biglietto quanto è costato?
3: Devo fare.
0: È facile, devo recuperare.

0: Ghost in the Shell, bellissimo. Ho tutta la colonna sonora, l'ho messa là in FTP. Eh? Ma di che cosa? Che macchina? Ma che macchina? L'IP. Ah, ah no, è quello, è l'FTP. Ma è tutto bucato.
1: Questo
0: ce l'ho di là, non lo
1: adesso?
0: Quello
1: che ti prendo adesso?
0: Non lo so,
1: adesso?
0: È là, torna, alle 3. Che cazzo, un po' di mezzo.
2: Che quella cosa che è bella. Ah, mi dico quanti soldi che mi stai dando.

tao đã thăm một nghèo.

0: Cappellini con scritte, davvero una strana informazione da questa rete. Sono veggente, se io sono il Papa, ed io sono il Papa. Ma che già hanno visto le foto? Oh madre mia. Che non lo so, qua su Kernel P, c'è già detto che... Ah, è papà in culo! Ce l'ho, l'ho messo io! Tutta la roba di anime originale giapponese l'ho messa io!
1: L'ho scelta 40 volte! Come vedi sono i conti? Andata!
0: Le fanno per due.
1: Sì.
0: 341 e 400. Mezzo.
1: Sì.
0: E sono 680 e qualcosa. Fai il conto per due.
1: Sì, dipende dalle
0: calcolate. Dai, fai, io faccio io a mano, quello è un coglione. Dipendo dalle per due, aspetto, coglione. Conti
1: per due, io sono una donatrice, ragazzi. Che cazzo faccio?
0: Mi sto cazzariando.
1: Bravo, cazzariati.
0: Sì, facciamo treno cablato.
1: 10 metri, così facciamo via. Andiamo da Milano a Catania, 10 metri, poi ti prendi i vagoni e ti arrivi. È facile. Ti tolgono tutte le porte di mezzo, ti prendi un motorino. Fai tutta l'Italia dei vagoni. L'Italia dei vagoni, l'Italia dei vagoni, l'Italia dei vagoni.

0: こうと思って。
1: まあ、どんな質問ですか。

0: capito.
1: Tengo io. Per me, per le emissioni, non è che sei un coglione, sei un due volte.
0: Voglio fare così. Vagone.
1: Vagone.
0: Devi dare un'ordinata dei vagoni.
1: C'è uno collegato dallo strippino per entrare negli altri, perché l'amministratore del CBCN deve essere almeno un po' mezzo spastico. Coca-Cola, vi prego.
0: Sì.
1: Coca-Cola, please.
0: Che erano già settati.
2: Allora, 70?
1: Se ne dovrebbero essere passati 12.
0: Wow.
1: Wonderful.

kişi olsun.

Gracias.

0: Pronto?
1: Che noi siamo felici quando raggiungiamo i 10. Allora, assemblea.
2: Ma che bello, oggi siamo in 10, finalmente. Quanta gente. Poi sparito.
0: Io avevo la memoria i PC
1: e poi beep
0: e i PC e
1: io mi sono ridotto il rumore del beep in un
0: io me ne foto.
1: Potrei spalmarmi la lingua di Nutella e poi leccare un mondo.
0: A parte X che se ne fosse il 25%, va bene.

Ja, das ist ein bisschen auch so.

0: bravo, bravo. Metti il cazzo.
1: Metti il cazzo. Metti il cazzo, metti il cazzo.
2: Introdurre il cazzo nella porta del territorio. Il cazzo.
0: Da dove vado? Dove vengo? Dove cazzo vado?
3: Non lo so.
0: Da dove vado?
4: Il muffo! Dopo il muffo avremo il muffo!

Thank you.

0: mezzo, porco Dio.
1: Thank you.

I'm not home right now, but if you want me to go,

0: Anybody home?
1: Yeah, so it's

Thank you.

Grazie.

Fa la pace.

0: Sono o uno,
1: ma se sono un altro, capiamo se...

0: Cotignan Gallo.
1: Sì, ecco, signora Santa, certo, signora.
2: Ma cos'è capito? Ma è arrivata dall'altra Roma?
1: Sì, benissimo, il maialino, va bene. Allora, per me, mi dà poco latte, molto maiale, molto cucciolo, se c'è gamba, coscia, orecchie, tanta roba di cucciolo.

Take a walk, take a ride.

الله عليه وسلم.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: No,
1: prima era
0: di... No, non era di DNS.

Copio gli altri MP3. Io ho copiato Acton, Acton con parte di te, con la mia macchina. Nel MP3, direi. Enter.

Thank you.

0: rotto la lima.
1: Come cazzo è possibile?
0: Non lo so, per... Thank you.

0: Abbassa la musica, Rodo.
1: Oppure attaccheremo il stream e scusiamo.
0: Volume. Che cosa?
2: Eh
1: sì, voglio fare al lobo. Voglio fare al lobo. Lobo, fallo tu, lobo. Tu dai poco guardo. Che cazzo di coder sei? Faccia, non stare qui a cazzare,
0: impazzito,
1: vuol dire la fica.
3: Dove, secondo voi, dove trovi?
1: Come lo devi trovare?
3: Dove c'è qui?
1: L'Ipcrypt per cosa?
3: Punto sto, punto qualche minuto.
0: Non c'è salvezza,
1: allora,
0: in Italia.
1: Lo so io dove le trovi.
3: Freshmint no.
1: No, Freshmint.
4: L'Ipcrypt trovi.
1: Basta, ancora, adesso per cazzola. Le trovi nel CD della Slack, devi installare il pacchetto MD5 che passa, sicuramente non è installato, quello dove ci sono l'Ipcrypt. Guarda in var log package se c'è il pacchetto 3DS, come cazzo si chiama.
4: Pacchetti, come questi.
1: Sì.
4: E poi lo pulisce da solo.
1: E quando la succhi ti torna indietro.
4: Ma
1: tu stavi facendo tu, io ho staccato per farti fare a te.
4: Sì.
1: A te? Eh sì. Ma tu non mi senti quando parlo? Ma io ho la Madonna. Ma la Madonna, cosa riuscire ad altro cappello per diventare qualche altro cappello?
3: E sta là.
1: Il pacchetto Descript
3: e
1: là dentro fai un altro, non ci sono il libcrypt là dentro. Vabbè, ora te lo cerco io qua da me, guarda, faccio prima. Dyne.http dovuti per slash dyne.org 8000 ubac ubac e fai un ld config che passa il fatto con meno l maiuscolo. No, l'LD config lo fai a parte. Poi nella compilazione gli fai meno L maiuscolo, basta due cazzo sono le librerie. Prima del linking. E gliela studi a Bonamassa. Vediamo che sta Bonamassa.
4: Il telefono.
1: Ah, la corsa. Vabbè. C'è chi c'era a lungo, c'è chi c'era a posto.
0: Ma porco Dio, MC, vaffan Cristo.
1: Perché cazzo usi MC? E poi io ho una fotografia con un MC grande tanto che sto trasferendo file dall'FTP a qua con MC per comodità.
4: Non l'ha bucato.
1: L'FTC qui mi ma non è sempre più vocale? Ma non lo so questo programma che non lo legge.
0: Affitto di Ocani.
5: Va. E Don Freddy.
1: Ragazzi, bravo.
5: Dai, ok.
0: Dai, ok.
5: Ah. No, ok. E sono di guai. Io porto.
1: Ah, vai, oh.

0: sotto?
1: Sì.
0: O R L O W S K X.
2: Al vivo TPO di Bologna, tra poco mi impiccherò con i cavi.
1: Prova. Sì.

0: Come mi girano i coglioni con questo programma. Cioè, o tiro su al massimo, o lui spegne del tutto.
1: Boh, così come va? Poco. Ora lo alzo e vediamo un po' come si sente.
0: Ah, in effetti lo alza.
1: Va bene, provo a mettere quasi al minimo. Così? Così? Beh, così forse. Senti, provi a mandarmi un po' di musica e riprovo. Ok, dai.
0: E lo teniamo in diretta con i suoni. Non si vede un senso, ci sono un cazzo qua.
2: Adesso a parlare se mi tengo. In ritardo.
0: Per l'ennesima volta siamo tornati in diretta. Salutiamo Microonda. Siamo lentucci, mi dicono. Siamo lentucci. Stiamo usando un server che sta su una 34 megabit. Che cazzo vuoi di più? Altro che lentucci. Il tuo culo è lentuccio, Madler. Vabbè. Madler vuole un porco dio in diretta. Abbiamo già dato. Siamo in attesa di trasmettere alle ore 20 campionature di utilizzo musicale a cura di Elettrico. Di là stanno preparando tutto l'impianto, ci sarà il fast tracker e programmi del genere. E abbiamo qui con noi Mister Coniglietto, che intende rilasciare una dichiarazione pubblica. Ok, dichiarazione rilasciata. Abbiamo anche un Mac tra di noi. Un e-book, o sbaglio? Con la Dede. No, voglio vedere. Aspettate che brillo sto cazzo di microfono.
3: Ma questi porti di...
0: È un programma intervista o sulla sempre. Porco Dio, Caparossa, come mai una scelta così infelice? Devo ringraziare porco Dio Leandro Noferini, ovviamente, di questa scelta. Io sto vedendo qua una cosa che non mi sarei aspettato, cioè un iBook con una Debian. Quindi è vero, si può mettere Linux sui Macintosh?
4: Si può.
0: Esiste, e ha un limite.
4: Non ha limite.
0: No, matematicamente. Funzioni, esiste, ha un limite. È una stronzata.
4: E
0: chi io?
4: Con Elix Gnome.
0: Ma come si fa? Praticamente. È complicato, non è complicato?
4: È un pochino complicato, ma non esageratamente. La Debian, come al solito, è un po' più complicata.
0: La Debian è un inferno.
4: No.
0: Apt-get, debugger sono un vero
4: quello
0: inferno.
4: Quello meraviglioso, è la cosa più bella del mondo.
0: Mamma mia.
4: La cosa più...
0: Apt e basta.
4: No, la Debian è bella tutta, eccetera, eccetera. Però Apt è una cosa fantastica.
0: Perché? Che ti aggiorna i pacchetti di rete.
4: Ma che tu puoi aggiornare tutta la distribuzione giorno per giorno, puoi installare un pacchetto per dire e lui ti fa tutte le dipendenze e te le mette a posto lui. Con gli RPM, per esempio, è un delirio, che se tu devi mettere un programma grosso che ha 20 pacchetti di dipendenze, tipo Apache o un... Cioè, ti devi scaricare tutti i pacchetti, installarla nel modo giusto e non mi sembra proprio la cosa più user-friendly che possa essere. La Debian ha questi vantaggi che per uno tonto, tra virgolette, come me, apt-get install, update, apt-get disk upgrade mi mette a posto tutta la distribuzione e io non devo neanche guardarla. Con RPM volessi fare una cosa del genere impazzirei.
0: E la macchina come l'ha presa questa cosa?
4: La macchina l'ha presa benissimo.
0: Nel senso che va meglio, va più veloce, che ne so,
4: non
0: rispetto
4: so,
0: al MacOS.
4: Onestamente non lo so perché io il MacOS non lo uso, quindi non so fare...
0: Non l'hai più usato?
4: Non l'ho mai usato.
0: Mai? Ci hai messo subito Linux?
4: Subito.
0: E vai!
4: Manco l'ho visto il MacOS. Non lo so, a me sembra che vada benissimo. Poi i PowerPC sono... Io ho visto solo questo, non sono un programmatore.
1: fantastico.
4: Però in ricompilando il kernel su questa, ricompilare il kernel su una MDK6 400 MHz della mia macchina, non c'è paragone, cioè, va al doppio. Poi lo so che un costo,
1: sì,
4: non si fanno su queste cose le valutazioni, però
1: comunque è una macchina molto
4: veloce. Questo è un PowerPC 300, quindi non è neanche una macchina un po' folle.
1: Fantastico. Poi l'iBook è bellissimo esteticamente.
4: I simpatici Acari lo chiamano caramellone, questo in particolare.
1: Bellissimo, bellissimo.
4: Ci sono comunque delle distribuzioni molto facili da installare, tipo Linux PPC 2000, che è un clone di Red Hat, che inserisce il dischetto, fa tutto da solo. Scegli solo i pacchetti che vuoi installare, ti fa il dual boot, tutto, fa tutto, veramente è una cosa molto facile. La cosa bella, per esempio, sull'ebook un po' meno, ma per esempio sull'iMac, il Linux PPC è riconosciuto tutto subito, modem, scheda video, scheda audio, tutto.
1: Dimmi.
5: No, dicevo.
1: Introduci anche il coso delle ore 20.
5: Ah, il coso delle ore 20 è un seminario, chiamiamolo così, insomma un po' leggero, comunque un'infarinatura su come si campiona e come si possono riutilizzare i campioni musicali all'interno di programmi multitraccia tipo Fast Tracker, che è il più famoso. E invece ti volevo dire che bisogna cercare il connettore per attaccarlo, perché io non so dove pescarlo.
1: La pinza era qua in giro, non so dov'è. Perché? Come andava prima? Non va bene?
5: No, ma tu mi dicevi che si va dentro qua, se lo
1: dobbiamo rifare la prova perché ho cambiato le delle cose.
5: Ah, ok.
1: Comunque, bellissimo.
4: Funziona veramente bene. Io mi ci trovo meravigliosamente e onestamente non c'è paragone secondo me a Linux Mac.
1: Dico, vabbè, la tastiera QZERTY, però vabbè, uno potrebbe magari ordinarsi la tastiera italiana, cioè americana.
4: Io comunque l'ho rimappato sulla tastiera americana.
1: Perché scambiare i tastini.
4: Ma hai pensato proprio di togliere i tastini e lasciare solo il tasto ESC.
1: La tastiera tecno-sciamanica. Solo il tasto ESC.
4: Solo il tasto ESC, il tasto della vita d'altronde.
1: Già.
4: Se vogliamo. Chissà, un iMac o un ebook, faccio il tentativo, perché comunque ormai c'è tutto, supportatissima, tutti i pacchetti che uno vuole, qualsiasi tipo di cosa, e sono macchine eccezionali. PowerPC sono messo in macchine eccezionali.
1: Ma poi è bellissimo, esteticamente è una favola.
4: Poi è appena uscito il nuovo notebook della Apple,
1: quello con G4.
4: Sì, ho pianto tipo una settimana quando ho visto il prezzo.
1: Ah sì? Quanto costa?
4: Appena 7 milioni, una cazzata.
1: Ah vabbè, milioni. Lui ha speso 6 milioni per quello.
4: Vabbè, ma ognuno si fa male come vuole, no? Ma
1: su chi devi prenderti il G4 come processore, e così non potevi entrare negli Stati Uniti perché te lo sequestravano come arma. Ok, io torno di là perché devo fare le prove per streamare questa musica che sentite in sottofondo e lancio il microfono in mezzo in casa. Beh sì,
6: sono all'ABC, Iacco, sono regredito, sono all'ABC, sono al quadrato proprio.
1: Rieccoci qua, adesso facciamo le prove.
7: Io sono Mato.
1: Sei? Mato. Ah, io sono Asbesto.
7: Ricordo il tuo professore d'acqua.
1: ha fatto una perdita poi. Ho dovuto cambiare scheda madre, processore. Però per un 3-4 anni mi sono divertito, quindi va bene. Allora, eccoci qua. Adesso io provo a entrare col segnale audio che ci arriva dal mix elettrico. Adesso vediamo un po'.
6: Grazie, ciao.

0: Va bene. Mi sono accorto tardi che stavano mandando musica di merda. Per cui riprendo io. Riprendo io a sparare delle grandissime stronzate, giusto per intrattenervi un po'. Vedo che c'è gente che ci ascolta. Ho tolto di mezzo questa musica orrenda, che è insopportabile. Comunque, vabbè. Sto leggendo un po' di posta. Arriva merda dal Brancaleone, come al solito. Brancaleone sta cominciando a rompere le palle a un sacco di gente. Poi qua c'è la backtrack, arrivano sempre stronzate. Appuntamento a Bologna al TPO, siamo già qui e sta arrivando pure Maguan. Arriva Maguan a
1: Bologna. No, fino il magone.
0: Dobbiamo rifare tutto il DNS.
1: Arriva il magone
0: con Grazio ed Enkidu.
1: Benissimo.
0: Ora questa musica veramente meriterebbe di essere mandata. Alziamo i volumi al massimo infernale. Come no? Non mi sono accorto. Va bene. Continuiamo a leggere. Andiamo a leggere un po'. Ringrazio Microonda per il saluto. Chiamiamolo così. New Economy, campagna per il libero accesso e la libera circolazione dei cosiddetti saperi. Ma in realtà noi non sappiamo niente. Siamo a Bologna, al TPO, stiamo continuando la nostra consueta rassegna stampa leggendovi le ultime notizie della posta elettronica di Asbesto, Tech Meeting. Siamo in attesa quindi di Meguan, Graffio ed Enkidu, mentre arrivano stronzate, Bits for Money. Che driver ha bisogno del kernel sotto la sezione sound per una Spark LX? La nostra risposta è: ma chi cazzo ce ne frega? Dopodiché, sempre nella mailing list, Backtrack si parla di Solaris, un errore in non so quale un programma del cazzo. Dopodiché, allora. Vediamo un po'. Un'altra backtrack, qui si parla hack meeting, poi effettivamente stronzi all'Hammer, Mabel in HTML con GIF in allegato, notare manco PNG, le GIF. Jaromir si riferisce al Brancaleone che diciamo delizia la mail inglese.
1: Rompe coglioni!
0: Cosa fa il Brancaleone? Secondo
1: me detto che rompe coglioni!
0: Beh, diciamo che avete capito, insomma, va bene. Dopodiché abbiamo un bollettino di sicurezza della Hewlett Packard che noi cestiniamo allegramente. E ci è arrivato qualcosa da un... Che cazzo è questa roba qua? Ci è arrivato un messaggio in HTML che contiene della roba che non capisco, e quindi cestino, perché se mi mandano messaggi in HTML vuol dire che non meritano. Io

0: merda, si chiede sul governo dove comincerà oggi la devoluzione di costruzione abusiva nella Valle dei Templi. Questa notizia è un po' vecchiotta. Milano è responsabile della Malpensa affossa, Bologna eccetera eccetera, va bene, andiamo avanti, abbiamo ancora varie stronzate. Messaggino di Ferribyte, ah, Ferribyte mi sa che ha postato nella lista del meeting il suo intervento che farà, che deve ancora fare o qualcosa del genere. Comunque c'è tutto un pippone gigantesco di Ferribyte che, se ce lo leggiamo, no, diciamo che non ve lo leggerò, va. Dopodiché mail.ru e basta. La nostra consueta rassegna stampa è finita qui, grazie per averci ascoltato e torniamo alle normali programmazioni qui dal TPO di Bologna, facendo clippare e ma non è distorsione il microfono in questo modo. Sì. Adesso mandiamo un po' di musica se ci riesco, regolando i volumi. Ho trovato delle regolazioni dei volumi che sono fecali.
1: Oh, la supercazzo.
0: Devo abbassare il guadagno e ficcare lo spinotto.

0: tornati in diretta.
1: Staccata.
0: Prova. Sì, vero, sta ripreso.
2: No, qua non inizia. Ora si guarda, è buono. Meglio la porta cross.
3: Sì, infatti, però c'è l'uno ma è la cross.
1: Va bene.
4: Sì, ma la uno è utilizzata.
0: La porta cross, c'è la porta 250, la classe 500 e la classe 125.
2: Sì, meno.
0: La classe tri, la porta trial c'è?
2: No, ma la porta poco prima.
0: E la porta superbike? Ciao.
5: Cosa stiamo facendo?
0: Ma stiamo trasmettendo. Io adesso sì, c'è Vited che ci sente. Qua stiamo piampando come dei maiali. Devo abbassare un po' il guadagno. Ecco, forse così va meglio. Si sente decisamente meglio. Ringrazio Vited che ci sta ascoltando.
6: Lobo,
0: quanti ascoltatori abbiamo? Te la do.

0: Come si fa il fatto di PFW Adm?
1: Allora,
0: che ti
1: sei?
0: Se
1: c'è qualcosa da fare, che
2: arriva.
0: Ma porco Dio! Ah, lo so io perché.

0: would have left. Not that even if you were at 9 to 4.
1: Porco di Dio.

questo locale, io sono il più anche, non metterei più nessuno. Vai a fanculo, va a fanculo, va a fanculo. Faccio così, la metto in quel posto.

0: cazzo può essere?
1: Ma quanto? Come le persone normali, la butti più la devi.

0: Sto rompendo i coglioni!
1: Meno N! Ma che cazzo hai? Dio Cristo! Ha smesso, ha problemi di routing. In realtà ha smesso è il routing. E poi...

Torna sul logo un attimo. Ok. Siamo tornati. C'era caduta la linea. No, va, va. Funziona, funziona. Ma porco Dio.

0: Mufdo.
1: Oh. Siamo in attesa.
0: Abbiamo detto tutte le vocali, ora diciamo le consonanti.
1: Ypsilon Kappa.
0: Ok.
1: Siamo in attesa di mangiare.
0: Sì.
2: Hanno detto una parolaccia.
0: Cosa ho detto?
2: Will.
1: Che cazzo.
0: Maleducato.
1: Porco Dio, non si fanno queste cose.
2: Volevo leggere un discorso per Will.
1: Vi rendete conto?
0: Pure voi, che dice? Il che dice? Pure voi che volete giocare arancia, mela, spina con i cavi del telefono regolate. Che giochino stupido è che... No, però che c'hai le corde arancia, mela, limone, pera, pera e poi ti incastri. Jaromil, devi...
1: Suca, Jaromil.
2: Super Suca. Suca. Super Suca. Fatevi colare.
0: Jaromil, non ci sta portando. Facciamo avere 8 ascoltatori.
1: No, ma
2: io... Abbiamo solo un ascoltatore fedelissimo.
1: Misterco.
2: Oddio.
1: Ma vuol dire con l'acqua che detenevi?
0: Per ricorrere di
1: al palio.
0: Sì.
2: Molto caffè, ma il segreto
0: di un guarda, questo molto caffè.
1: No, è ancora qua, ma io devo allungarlo poi. Se no stasera finisce tutto a muffdo.
2: No, non può finire a muffdo, non mi puoi lasciare lì a muffdo.
1: Questa è morte concentrata, violenza umana. Quando sono venuto qua era piena, 2 giorni fa. Che non è rimasto un cazzo.
2: Sei veramente
1: delusa. Mai. Mi serve, no, ma ce n'è un po' lì. Mi serve dell'acqua. E che è dell'acqua, dai. Ah, vedi quella bottiglietta lì, no? C'è una bottiglietta lì. Dove?
0: Sì.
1: Guardi con questa atroce espressione in attesa. Che bello però, e sembra di essere tornati ai tempi del Commodore 64, tu scrivi e devi aspettare l'output dello schermo. Che bello. Queste sono le reti locali, gli accoppiatori acustici.
2: Io ce l'ho.
1: Io ho l'adattatore telematico e il modem del Commodore 64.
0: Il modem 64.
1: Questo è 10 cc di acqua e 80 grammi di Nescafè. E zucchero.
2: Alto!
1: Guarda che roba! La densità!
2: Oh, yeah. Non vorrei spaventarti, ma devo dire che sembra di arrea.
1: Perfetto.
0: Grazie. Io direi più che sembra
2: musco.
0: Ovviamente musco.
2: No. No. No.
1: Provare a assaggiarla così, però.
2: No. Ci abbiamo sempre voluto bene.
0: È buona.
1: Vuole acqua.
0: Ci vuole musco.
2: Vuole un musco.
1: sarebbe un po' di latte invece.
2: Latte musco?
1: Sì, che bisognava farlo con latte invece. Dio becco. Il Cristo becco.
3: Ah, il
1: tenere. Sì, il latte del microfono.
2: Hai bisogno da sveglio?
1: Porco Dio! Ho bisogno di stare sveglio, mio cane! Altro che Red Bull e cagate del genere! Porco Dio! Le Red Bull! Se vedi questo, poi vedi! Mia amica invece scioglieva due cucchiai grandi di Nescafè in un bicchiere di Coca-Cola. Dopodiché impazziva. Diventava interattivo.
2: Quando ci recheremo a cena?
1: Si chiamano quegli
2: sì.
1: No, poverini, mica si fanno il culo.
0: No, no, è vero.
2: Sono veramente di andare.
1: Eh?
2: Sono veramente di andare.
1: Ora sta di caffè. Ora sta di caffè. Molto, anzi estremamente concentrato. Prende un altro po' d'acqua. Vedi se prende una bottiglia, va? Un po' di birra. Il caffè è utilizzato sciolto nella birra.
4: E ne torno a Padova.
1: Eh?
4: Torno a Padova.
1: Ah sì?
4: Devo scappare.
1: Ah, ovviamente.
2: La tua acqua potrebbe andare a fanculo, non c'è più acqua.
1: Allora potremmo disciogliere del tabacco.
4: Andrà a bottiglia.
1: Tipo flebo. Flebo crisi.
2: La flebite.
0: Con la flautite.
1: Bene.
2: Dai, con la
1: flautite. Sei caduto in terra.
0: Un muzzo che mi faceva paura.
2: Un muzzo importante.
1: No, ecco.
2: Tra poco DJ Session Live. Sì, perché no?
0: Abbiamo qui con noi DJ Session.
2: Salve, sono DJ Session.
0: Session, dici qualcosa di te.
2: Ma a parte che mi chiamo DJ Session, ho sempre lo stesso flash, tutti molto elevato, sempre un po' di vedermi, di sentirmi, di ascoltare la mia ottima musica. E quindi sono DJ Session, ricordate che sono una grande.
1: Come? Posso io?
0: Musica studente.
5: Coming soon on Radio Cybernet DJ Session Live.
1: Vabbè,
4: questa è una best di questa.
1: Non lo so.
4: Sì, mi ha dato più mano e questa è anche la
1: conversione. Ok. Ma te ne vai quindi?
4: Me ne vado perché domani la domani da fare. È una merda, non
1: so. Vabbè, da.
4: Lo sapevo. Vediamo a Catania.
0: No, oh, va per lì l'alimentatore.
1: Ce la facciamo, gliela facciamo entrare. Se sono vivo, sì. guardando questa bottiglia. Ma voi ve ne andate? Tutti quanti i loi? Tutti quanti i loa? Tutti? Ah. Tu sei qua? Finché ci potremmo inventare un seminario sulle PV7.
0: Quasi quasi.
2: Penso in quel giorno di fare la frase di francese.
4: Madonna,
1: e noi lasciamo i rumori di sottofondo, porco Dio!

Yeah.

Yeah.

Mm-hmm.

0: zero flash.
1: Si sono giustamente rotti il cazzo.
0: Vabbè.
1: E
0: noi facciamo spam sul canale.

0: È il romanesco.
1: Ah, diciamo sta vignetta.
0: Ma tu guarda cosa è questo illuminante e bagno.
1: Ma vaffanculo, fatto passare le voglie. Fammi un po' vedere che ci sta sull'altri programmi. E ora va in onda il dossier eutanasia, meglio vivere o morire. Li mortacci. Però, vero che. Oh, non cambiare il topic.

questo fumetto è decisamente geniale.

così, perché non fatti una cassa qua sotto, eh? Una cassa qua sotto. Ma il cavo è in merda, va in merda.

qualcuno adesso mi dovrebbe. Oh. Orco Dio. Non. Ah, ecco. Aspetta un attimo.

0: www.radio.org/radio-cybernet. No prot, no protest. Radio Cybernet, in collaborazione con Il Cazzo Che Ti Frega Productions, indice una gara di scorregge, pernacchie, rutti e ancorati in formato MP3 di lunghezza non superiore ai 10 secondi, dedicati a Ivo Germano. L'archivio di suoni risultanti verrà utilizzato in una puntata speciale di Radio Cybernet, dedicata appunto a questo paladino della cacarella. La puntata sarà poi rivenduta al miglior offerente, con i soldi ci paghiamo l'insulina per i bambini diabetici del terzo mondo, oppure, se nessuno ce la paga, non ci faremo assolutamente un cazzo. Siete pregati di inviare i vostri entusiastici contributi alla casella postale giale@cutes.org oppure asbesto@cutes.org.
1: Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
2: Con dosi forti invece?
1: Mogadon in compresse e gocce. L'ipnogeno più consumato dagli americani.

0: privati altri MP3. Narando. Che fai?
1: Andiamo a mangiare.
0: Non è presto nel foglio.
1: È pronto? Ma non è caro. Tu troppo più simile. Ma è pronto? Ma va.
0: Come? Sono tutti lì. Ne mancavano 3 o 4 quelli di stanotte. È quello che stiamo facendo adesso. Ora sto intonando. Porco Dio.
2: Non ho capito un cazzo, porco Dio.
0: Ma sono gli ultimi di stanotte. È quello che sto facendo ora. Ora ce li ha lui. Basta, Lobo, basta un po'.
1: Lobo, sta voce mi sta rompendo i coglioni. Tanto quanto la mi sta rompendo.
2: Ma fica, manca ancora un chilometro di tracce e tu lo chiudi.
3: Porco Dio.
2: Adesso me ne faccio dei un
1: e lo chiude pure quello, però. Oddio Cristo. No, io non ci gioco. E ora? È crashato.
4: Thank you. Grateful, it's not the fruit of peace in your heart, but all our

0: що говорять.
1: Oh, these young guys are moving, I'm so
0: fucked with you. Reverse the juice of
2: this. Yeah. Yeah. Horror, you know?
0: What does it mean?
2: Amen. What does it mean?
0: E potete che domani arrivo a Catania, ma per casa vado.
3: Un tema. Thank you.
2: verificare, sono quelli. Dai, guarda.
3: Eh? Anche te dai errori?
0: Che cosa
3: ne parlo con quello fatto? Mi ha dato il Davide Pinna? Pinna, il tuo CD risulta illeggibile!
2: Pinna, il tuo CD fa cagare!
0: Lo diremo
2: al portatasso. Cambia il portatasso, il portatasso che ho
0: girato.
3: Niente? È contento il Davide.
0: Ma non ci sentire che fine farà il suo CD.
3: No, no, lo conserva, poi magari prova a leggere. Poi lo prova magari.
0: Non lo
3: metto in culo.
4: Ma il programma in che si legge bit a bit e se rimane il 50%.
3: Infatti, però il lettore audio non me lo vede come CD audio.
5: Ma tu lo metti dentro, dopodiché lo utilizzi il ROW, senza comprarlo, e ti leggi il bit a bit tutto, leggendo aprendo la device.
0: Ma che dice la buona
3: maglia?
0: Pinna di che
2: proprio la no, e non puoi fare le critiche con 400 persone di nuovo, ovviamente. Se volevi critiche di una carriera, ovviamente tu mi e dagli più.
5: Poi non tornare a mare che la porta.
0: È in posto che passa Nadler.
3: Ma è buono, tutto, io sono tre, tutto.
0: Mi ricordo la prima mail dopo la Carmini, importantissimo per McOne, dopo la Carmini, si apre il messaggio.
3: McOne, buono tutto, 56 minuti
2: via. Buongiorno.
4: No, là in mezzo non dovrei mettere.
3: Ma non è un buon momento. L'ha visto.
0: Ho visto.
5: Ah, ma era un CD audio.
3: Sì, però all'inizio me l'aveva visto.
0: Ora parla di poi ci voleva l'alito di.
5: Sei un frocio.

0: Ovviamente Mus fa cagare. È tutta colpa di Mus. Così.
1: Ma lui dice che non mi fai l'ognino con SSH,
2: guarda il PC e cerca di...
0: Shift 7. Sembra quello che gioca tirando pezzi di polistiro. Ma no, gli hai tolto il giochino.
1: Dovrei mettere una QR authentication.
2: No. Più? Ah, protocol metti in 1,2. E così? Ah no, è vero, no.
0: Voglio uccidere? Non capito niente.
2: Guardate che anche io
1: togliere. No, è colpa mia, perché non me lo fa neanche con le SSH normali.
0: Ah, no? Uccisione! Possiamo dire? Ma scusami, c'è solo Jeremy che si è svolto. Ah no, ci sono tre persone. Di cui due proprio. Minchia, Radio Cybernet! Minchia!
2: Minchia, proprio sulla dorsale l'ho voluta.
0: Ma sulla dorsale hai tirato? Lì.
2: È lì, lì.
3: Come una caramella questa.
0: Mi fa male la dorsale.
2: Che minchia sono queste?
0: Non so, caramelle al...
2: Se le offrono significa che sono buonissime.
0: Allo sterco di gnu.
2: Mamma mia. Buona caramella? Non ci sono più.
0: Palline di sterco di gnu. Buone queste caramelle.
1: Sono mela, mamma mia.
0: Mela,
2: mela. Possiamo attaccare con questo, con anche sto stream, dice tutto e non rompere il cazzo.
0: Dobbiamo fare la codice di riunione.
3: Allora,
0: riunione. Dichiariamo sciolta la riunione. Fine della riunione. Abbiamo finito la nostra riunione di conclusione dei lavori. Grazie per averci ascoltato, arrivederci. Alza il volume del box.
2: È già a volume.
0: Che vi parliamo io ed August.
2: Ah, vai, vai. Ma ci puoi anche sentire.
3: No, tu alza il volume del box.
0: Bottana del santo padre.
1: Ma il botto dove è? È un cazzo.
3: Tutto il comiglietto. No.
0: il terzo occhio.

0: C'est mort. Non. Allora, vediamo se questi froci ci parlano.
1: Froci? Parlate. Sai
2: che ti facciamo la tombea a tavola?
1: Ma noi possiamo riparlare?
0: Facciamola qua.
1: Adesso dai, eh. Io aspetterei.
0: No, niente. C'è una cassetta lì dentro. Ok. Possiamo registrare l'assemblea?
3: In analogico.
0: Andiamo in analogico per l'assemblea di gestione di
1: tipo ANO.
0: Ma che cazzo?
1: A me sono rotti i coglioni, mi sono rotto i coglioni. Vi volevo far sapere che io mi sono rotto i coglioni, se non l'avesse capito.
0: E lui? No, basta, perché ci devono dare un comunicato. Sì, però abbassate la musica, Dio bastardo.
1: Giaromi il frocio, abbassa la musica.
0: Abbassa.
1: Grazie Jaromir, vaffanculo. Neg One, vaffanculo. Caparossa, vaffanculo. Boy, vaffanculo. Edo, BPM, vaffanculo. Dai, vaffanculo.
0: Vaffanculo. Ma che stacchi tutto?
1: No, invece sono in gestione il passatile di parte, quindi la parola è doppia.
0: Comunque lo stream qua continua. Sì, lasciamo la voce in diffusione qua, non c'è problema. X lock.
1: Thank you.
4: caratterizzando Ronda, questo non esiste. Con un espertissimo qualcosa. Pensa che prima ho persino imparato come fare un nuovo workspace.
5: No.
4: Ho imparato moltissimo. Ti raccontiamo. No, sono andato in
5: diselecto. Perché la mia si chiama Hydra, però ha
0: Acqua dentro, non si
6: Presidente, yeah.

Thank you.

سکتی ہے، سب میں نہ کچھ سبھی ہوگی۔

ہے۔

Thank you.

0: que veio
1: oculto. Tiro direto com isso.
2: Ma che lo troio, c'è qui la massa di pervertiti.
0: Onde di spazio, va? C'è anche la presa, di chi è con la carica cellulare? No, lo aspettiamo un attimo, anzi pure staccato, quindi lo stacchiamo molto.
1: Questa è bella, questa era figata.
2: Grazie. Questo è abbastanza, se lo riconosce. Però è solo che l'ha segnata tutto io su zero, ce la conduco, è gestita. Tu non hai fatto seriale qua. Appunto, cioè, porta seriale ce l'hai. Non puoi essere affidare su zero. Con macchina spugna la porta c'è allocata, a meno che tu non hai ricordato di stare con la mettere il braccio, questo consiglio, faccio una stessa cosa applicata, no, non ci ricordo la porta, non ci ricordo la porta, non ci ricordo la porta, non ci ricordo la io cambiato le giocate del sistema, questo lo diamo, Yeah.

Grazie.

Thank you.

0: Ma che cazzo di porco Dio, che cazzo è porco Dio? Sì, sì.
1: Ah, questo qua è...

0: No, non è 101, c'è una localmente mascherata, già puoi andare.
1: Ah, allora aspetta un attimo.
0: Sì, dai, lo aspetto qua per quando fai il
1: fatto. Ciao!
0: Ciao, grazie.
1: Bello. Detto e quindi,
2: Thank you.

0: È un problema di tutti.
1: Anche se più locale, anche se più locale. .loa.net. Siamo della club.
2: Ah, sempre!
3: Mi chiede la club di Rani. Poi assemblea conclusiva.
4: Come hai fatto dalle 7 alle 8? Come hai fatto dalle 8? Mi vuole uscire la macchina tua e alla
0: tua. Che proprio inizia l'assemblea?
4: Non ricordare.
3: No, no.
4: Ma perché scusa, quella non funziona perché si muore, non funziona in all'interno?
5: Cosa fa di funzionare? In qualche modo provare a far funzionare perché quello che si deve funzionare. Però questa cosa che trovate non c'è riuscita a funzionare. Questo è un nuovo...
2: Assemblea, porca la Madonna!
0: Dice no, vieni qua, così stringiamo.
2: Sono fatto in mano.
0: Ma sei, siamo venuti qua? Va bene, assemblea, la registreremo e la metteremo poi sul sito.
2: Thank you.
5: E ci può essere il perfetto, ci
6: Ma con tutte le carica di

bu bu bu

Ciao, io sono Giulia. Di là stanno facendo assemblea. Io vorrei leggervi qualcosa. Solo che non so chi è collegato, che ci ascolta. Qua c'è un tipo magico, anzi degli uccellini che volano. Ora chiedo come si fa. Allora, c'è un sacco di libri. La storia Zelda l'abbiamo letta stamattina. La storia della guerra pure. Allora, ho dei racconti di Gideon e Cassan. Poi, il satirico il petrolio. E la stagione della caccia di Andrea Camilleri. È un libro per bambini. Una tempesta mostruosa di Willy Stanley. Ok. Ah, poi c'ho anche il libro che ho pubblicato, il catalogo della mostra di qui, che sono andata a vedere oggi, un attimo. Quindi posso anche leggermi qualcosa di molto culturale, giustamente culturale.

provare a entrare in chat, ma sarà molto, molto difficile che ci metti. S1? No, non fa niente, S2 nemmeno. Leggo le cose, c'è qualcuno bene, se no me ne so.

quindi da, dai racconti di Guy de Maupassant a compare Giuda. Tutto il paese era impressionante, segnato da un carattere di grandezza quasi religiosa e di sinistra desolazione. In mezzo a un vasto cerchio di colline brulle, dove non spuntavano che giunchi qua e là, una quercia stranamente contorta al vento si stendeva un vasto stagno selvaggio dell'acqua nera e ferma, in cui stormivano migliaia di cani. Una sola casa sorgeva sulle rive di quello stagno cupo, una casetta bassa abitata da un vecchio barcaiolo, papà Joseph, il quale io ero dal più prodotto della paese. Ogni settimana portava il pesce nei villaggi vicini e ritornava con quel poco di provviste che gli bastava per vivere. Volli vedere quel solitario e questo mi invitò ad andare con lui a tirare le reti e accettai. La sua barca era vecchia, parlata e tosta, e lui, ossuto e magro, remava con un movimento monotono e lento che cullava l'anima già avvolta nella tristezza dell'orizzonte. Mi credevo ai primi tempi del mondo, in mezzo a quel paesaggio antico, in quel battello primitivo, guidato da quell'uomo di un'altra età. Egli tirò le reti, gettò i suoi piedi i pesci, con gesti da pescatore bibli. Poi mi volle portare fino in fondo alla paludia, improvvisamente scorse sulla cima una rovina, una capanna sventrata, il muro segnato da una croce enorme e rossa, come tracciato dal sangue sotto gli ultimi bagliori del sole che tramontava. Domandai, che cos'è? L'uomo si fece subito il segno della croce di fuoco, e là che è morto Giuda. Non mi stupì, quasi mi aspettassi quella strana risposta. Tuttavia ti senti, Giuda, quale Giuda? Il barcaiolo soggiunse, lebbre verrante. Lo pregai di raccontarmi quella leggenda, ma era più che una leggenda, era una storia non troppo vecchia, perché quell'uomo spagioso l'aveva conosciuto. Un tempo quella capanna tappata da una donna alta, una specie di mendicante, che viveva nella carità pubblica. Da chi avesse avuto quella capanna, proprio Joseph non se lo ricordava più. Ora, una sera, un vecchio con una lunga barba bianca che pareva due volte centenario passò da quella parte trascinandosi a stento e chiese l'elemosina a quella miserata. Io gli risposi, crediti nonno, tutto quello che è qui è di tutti, perché viene da tutti. Il vecchio si sedette su una pietra davanti alla porta, spartì il pane con la donna, il suo giaciglio di fogli e la sua casa. Non l'abbandonò più, aveva finito la sua peregrinazione. Papà Joseph aggiunse, a permettere questo è stata la legge di Nostra Signora, dato che una donna aveva aperto la sua porta a Giuda. Perché quel vecchio vagabondo era l'ebreo errante. Nel paese non lo si seppe subito, ma lo si capì ben presto, perché camminava sempre, tanto era lui l'abitudine di camminare. Un'altra ragione aveva fatto nascere dei sospetti. Quella donna che prima in casa sua sconosciuto passava per ebrea, perché non era mai stata vista che. A 10 leghe all'intorno era chiamato da tutti gli ebrei. Quando i bambini del paese la vedevano arrivare per chiedere l'elemosina, gridavano «Mamma, mamma, c'è l'ebrea!». Il vecchio lamendicante si mise a girare per i paesi vicini, tendendo la mano davanti a tutte le porte, mormorando le loro suppliche alle spalle dei passanti. Si vedevano a tutte le ore del giorno, nei sentieri fuori mano, nei villaggi, oppure mentre mangiavano un pezzo di pane all'ombra di un albero solitario, nel gran calore del pomeriggio. E in paese si cominciò a chiamare quel vecchio mendicante compare Giuda. Ora, un giorno, egli portò a casa nella sua bisaccia due maialetti che gli avevano dato in una fattoria, perché aveva guarito il fattore da un male. Poco dopo si sono dimenticati, iniziano a guidare i suoi maiali per nutrirli, facendoli trasferire in riva allo stagno, sotto le porte di casa, e nei palloncelli vicini. La donna invece andava sempre in giro in cerca di elemosine, ma ogni sera raggiungeva il suo compagno. Anche lui non andava mai in chiesa, e non era mai stato veduto farsi il segno della croce davanti ai due bernacoli. Perciò faceva nascere molte chiacchiere. La sua compagna una notte fu presa dalla febbre e si mise a tremare come un panno agitato dal vento. Lui andò fino in paese a cercare delle medicine e poi si rinchiuse a casa con lei e per 6 giorni non si fece più vedere. Ma è curata, avendo sentito che l'ebrea stava per morire, andò a recare i conforti religiosi alla moribonda ad amministrare gli ultimi sacramenti. Era ebrea costei, non lo sapeva. Voleva comunque tentare di salvare la sua anima. Appena ebbe bussato alla porta, compare Giuda apparve sulla soglia, danzante, gli occhi accesi, la grande barba agitata come l'acqua di corrente, e gridò in una lingua sconosciuta delle bestemmie, tendendo le braccia magre per impedire al prete di entrare. Il curato tentò di parlare, offrì il suo denaro e le sue cure, ma il vecchio continuava a ingiurarlo, facendo con le mani un gesto come se volesse prenderlo a sassata. E il prete se ne venne via, seguito dalle maledizioni del mendicante.
fin domani una compagna di pronto Giuda morì. La sotterrò gli stesso, anche la sua porta. Era gente così da poco che nessuno se ne occupò. E si rivide l'uomo condurre i suoi maiali lungo lo stagno e su per il fianco delle colline. Spesso ricominciava anche a mendicare per notizie, ma non gli davano più quasi niente, per via delle storie che correvano sul suo conto, e tutti sapevano anche in quale modo egli aveva ricevuto il prezzo. Un giorno il vecchio scomparve, era la settimana santa, e nessuno pensava a lui. Ma il lunedì di Pasqua, alcuni giovanotti e alcune ragazze che erano venuti in gita fino allo stagno, sentirono un gran rumore nella capanna, la porta era chiusa. I giovani nascondarono e i due maiali scapparono via saltellando come capre. Non furono più visti. Allora tutti entrarono nella capanna e trovarono per terra qualche vecchio cencio, il cappello del mendicante, qualche osso del sangue seccato e dei resti di carne nella cavità di un pesce. I suoi maiali lo avevano divorato. La paggiosa si aggiunta, e saluto il venerdì santo alle 3 del pomeriggio. Dove andai? Come sarà a saperlo? Rispose, non possono esserci dubbi. Non tentai neppure di fargli capire come fosse naturale che quegli animali affamati avessero messo il loro padrone morto improvvisamente nella sua capanna. Quanto alla croce sul muro, essa era apparsa la mattina senza che si sapesse quale mano l'aveva tracciata con quello strano colore. Da allora nessuno dubitò che quel luogo fosse morto le breve tante. E per un'ora lo puoi dire anch'io. Beh, fine.

Thank you.

Allora, da 110 Stories Zen, l'annuncio. Nel suo ultimo giorno di vita, tanto, scrisse 60 cartoline postali, incaricò un suo assistente di impostarle, e poi morì. Sulle cartoline c'era scritto: sto per andarmene da questo mondo, questo è il mio ultimo annuncio. Tantan, 27 luglio 1892. Una tazza di tè. Nan In, un maestro giapponese dell'era Meiji, 1868-1912, ricevette la visita di un professore universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo zen. Nan In si è servì il tè, colmò la tazza del suo occhio e poi continuò a versare. Il professore guardò il traboccare il tè e poi non riuscì più a contenerlo. Harry, colma, non c'entra più. Come questa tazza, disse Nan In, tu sei ricomodo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo zen se prima non vuoi la tua tazza? Wow. Vediamo un'altra. Lo zen di Josh. Josh cominciò lo studio dello zen quando aveva 60 anni e continuò fino agli 80, allorché realizzò lo zen. Insegnò nell'età di 80 anni fino a quando raggiunse i 120 anni. Una volta uno studente gli domandò: se nella mia mente non c'è nulla, che cosa devo fare? Josh rispose: buttalo via. Ma se non c'è nulla, come faccio a buttarlo via? Insisterà l'allievo. Beh, disse Josh, allora attualo. Attuatelo. Tutto è il migliore. Camminando per un mercato, Banzer ascolta un dialogo tra un macellaio e un suo cliente. Dammi il miglior pezzo di carne che hai, disse il cliente. Nella mia bottega tutto è il migliore, ribatté il macellaio. Qui non trovi un pezzo di carne che non sia il migliore. Queste parole Banzer sono il migliore. Beh, io faccio un giro. Ciao ciao.

Thank you.

Thank you.

இருக்கிறார்கள்.

0: Abbiamo il latte.
1: Minchia, Radio Cybernet!

0: Ok, siamo di nuovo online dal TPO di Bologna con Lobo Quest e i loaniani che stanno loando sulle loro rispettive loa macchine.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: In questo momento è in corso il primo dibattito che però non vengono trasmesse da noi poiché non è attiva la cassa spia nell'impianto dei microfoni, il dibattito è senza microfoni, per cui essendo noi distanti dalla zona del dibattito all'incirca 38 metri,
1: 37
0: qualcosa metri, non possiamo farvi sentire, vi arriveranno forse delle voci in lontananza, mentre noi adesso andiamo a vedere un sito che ci è stato consigliato. Bene, ieri siamo arrivati con la neve, nel senso che aveva nevicato la notte prima, qui a Bologna c'erano 0 gradi, mentre dentro il TPO c'è un impianto di riscaldamento mostruoso e stiamo guardando una immagine, un sito internet che spacca, Asci Art fa fico, ed eccoli. Sì, è diventato tipo E13.org, il nostro Jaromil, come fico. Benissimo, abbiamo visto questo sito e ora noi chiudiamo Netscape come se fosse una merda.
1: Come se fosse Antani.
0: Diamo l'annuncio dell'ascolto e tu intratteni i nostri telespettatori.
1: No,
0: gli ascoltatori.
1: Mi limiterò a leggerti il micro.
0: Online now.
1: Vado a vedere quante persone sono collegate.
0: Sì, mettilo fuori nella porta micro.
1: Parlate un po'.
2: Boom. E vai live. Radio Cybernet, sti cazzi, vabbè, topic. E vai, su tutti i canali della terra facciamolo sapere.
0: Ok.
2: Ok, cazzo, right.
0: Buon ascolto.
2: E vaffanculo.
0: Bene. Devo dire che qui si sta veramente bene, è molto bello. E tra l'altro c'è una cucina veramente ottima e tutte le persone del TPO sono gentilissime con noi. Una situazione veramente bella. Sì, sono col portatile, quindi praticamente se va via la luce me ne posso sbattere le palle. Beh, cosa dirvi? Fra un po' probabilmente questa cassa spia verrà accesa per i prossimi dibattiti. Ci sarà, credo, la presentazione di un libro e comunque tutta la situazione sulla new economy andrà avanti con questi interventi, con queste iniziative che sono previste. Il sito internet che potete consultare è www.acidlife.com/no_copy. Il sito lo trovate anche sul nostro sito di Radio Cybernet, che lo sapete perché se no non ci sareste ascoltando, comunque www.cute.org/radiocybernet. E che dirvi di altro? Sono le ore 16:55 Zulu, che corrispondono alle 17:55 ore italiana. E vi sproniamo tutti voi a configurare i vostri computer secondo l'orario internazionale GMT oppure Zulu, in modo che sia più facile sincronizzare i server in rete. Una cosa molto facile da fare, basta usare un programmino che si chiama NIST.pl. È uno script in Perl, purtroppo è scritto in Perl, ma che ci possiamo fare. E beh, pare che stia funzionando tutto bene. Vorrei una conferma sui vari canali, se ci state ascoltando o meno. Mentre noi manderemo un po' di musica, giusto per... No, direi di mandare la prima intervista che abbiamo registrato per voi. Siamo stati intervistati qui a Bologna da Radio 103, Radio Città 103 MHz, che ha realizzato un'intervista su queste iniziative del TPO, quindi per saperne di più su quello che accade al TPO, adesso manderemo un'intervista. Quanti ascoltatori abbiamo? Vediamo se ne vale la pena, perché se abbiamo pochi ascoltatori l'intervista la mandiamo più tardi, oppure la mandiamo sia adesso. Ah.
3: abbiamo il latte, abbiamo il latte e abbiamo anche ripreso lo stream. Ti mando quelli che ho già fatto.
4: No problema. E c'ho due certificati che sono un cazzo di fare. Quattro client, bravi, bravi, così si fa.
3: Bravi.
4: Si riconnette subito.
3: Sono le 2.25 di notte. Spero domani di trovare.
4: Sì. Io posso chiedere.
3: Ok.
4: Rifai la PTP perché ne sai.
5: Ma questa droga!
4: Ma giù. Bene cosa, Jarubi?
3: Mi dai il numerico?
4: 192.168.169. Io imbecille di qua. Oh, non rispondo. Sto maleducato.
3: Ma tu stai ancora effettipando?
4: No, no, io non sto facendo un cazzo di niente. Il lallo.
3: Ciao Titti, vai a dormire, buonanotte.
5: No, ho capito, ma è stop.
4: Saluto Titti e vai a dormire.
3: Ci sentiamo Titti,
4: ho
3: ci mettiamo sul
4: canale. Per fare un... risveglialo perché... Cazzo fai?
3: Non usciva.
4: C'è il control quit. Non uscire dal circuito. Ma porco Dio, perché non rispondo? Fai con SCP.
3: Io vado a me. Dov'è questo?
4: Senti, poi con SCP.
3: MP3 at Lobo? Eh? MP3 at Lobo?
4: Sì.
3: Mi vedi? Ma io non ti vedo proprio, qua non arrivi, eh?
4: Secondo me c'hai due palle così. Non farmi, no. Oh, non è possibile, sono dentro la macchina. Facciamo cosa per tutti.

0: Comunque l'ho messo in FTP da me.
1: Ah, me la riprendo al contrario.
0: Vado? Con FTP?
1: Ha visto? Sarei incantato in FTP perché magari qualcuno.
2: I'm going to try to find part of the video.

Yeah.

Thank you.

0: ragazzi che è interessato ad un'altra cassa di birra, io sono a 5 qua.
1: Sì, che questo è due, vai.

rock a cop

4.

Siamo andati a comprarne sigarette.

0: Thank you. Sei troppo lucido.
1: Sì, la supercazzo, sì.
2: Foto Bologna. Ok, ora ottieni quel file.
0: Trixo!
3: Mi prendi il di quelli MP3? Uno a caso.
2: Credi tu che io sono l'ultimo, in realtà non sono assolutamente così.
1: Silenzio! Ho detto silenzio! Porco di...
2: Posso uscire?
1: No?
2: Beh, Antarolo.
1: Ho dopo l'ho chiesto tanto.

sono tutti, l'ultimo da record.

0: quiero meterme antes. Duelísimo. Sei un grande, porco mio. Merda. Porco mio. Prossimo da montaggi.
1: Bellissima.
0: Sì, sì, è questo il microfono, forse ci stanno pure sentendo, forse. Bellissimo. Papa, ora mi affaccio alla finestra, vi impartisco la santa benedizione e i vostri sistemi diventano sicuri per virtù dello Spirito Santo che gli impone il sigillo su tutte le porte. Ma del resto loro integrano la deficienza di Windows con l'insicurezza intrinseca dei loro sistemi. L'integrazione di questa, una merda.
2: Perché

0: this is possible.
1: Stop.
2: Fine, mi mettiamo qua per il prossimo che lo vuole vedere. Vieni con me.

0: textura del nuovo
1: impiegato. No, è forte,
0: pensavo che poi avevo già fatto. Meno uno, uno. Chiaro il Poponi Califa.
1: Ottima vittrice.
0: Ma
1: sarà il destino. Voglio. No, lui è da lì però.
0: Di culo Micinenco, anch'io, mi concordo e aggiungo +3.

0: Hai visto? Le viene un po' la spina di pizzo. Hai visto quella di Alberto? Anche un bestemmia.
1: Le ho già viste così. Mi dispiace per te di frenare il tuo entusiasmo in questa maniera, però le ho già viste.
0: Io volevo condividere con te questo momento.
2: Minchia,
0: di
2: che figata, fammele vedere tutte.
0: Oh. Adesso sono molto più contento.
3: E alla fine siamo rimasti qua, e c'è ancora chi ci ascolta, mi ha fatto tutte le cose, c'è sempre che ti fa fare,
1: no? No, c'è ancora questo, basta.
0: Bye.

0: 对。
1: Troppo indovina.

0: Senti, non è che sono poi vale di più. Più consulente. Raga, mi dai un messaggio a Caparossa? Un messaggio a Caparossa. Un'occhiata a me da fuori
1: error, no error, ma che cazzo vuoi fare? Chi sei? E certo,
2: se serve la root
1: e nel tuo caso non funziona?
0: No, perché
2: ti serve root?
1: Root meno sì, è vero, lo sei imparato,
2: bravo. Basta che non si vabbè, non è più di scelta, giustamente, mi punto X con me. Sei curvo, ragazzi.
1: Sono muddo. Guarda, guarda, guarda. C'è qualcuno che ha fatto lo sta facendo. Che è?
2: Ma dai, l'esterno.
1: È da irci.
2: Me ne chiamo.

0: di Dio. Perché non mi fa connettere? Domani va a connection, scusa.
1: Global, penso che è quello.
0: Ma che frocio. Troppe connessioni al singolo IP. Aspetto. Devi sentire. Questa è la migliore.
2: Fantastico.
0: E come si incazza quando me?
2: A bestia si incazzerà. Oddio. Lo perdiamo per sempre. Muto.
3: Bella mano, ti ho fatto.

0: enaknya.
1: Bukan. Soalnya terus bukan.
0: Hahaha. Hahaha. Hahaha.

0: Kral Duki ya. He? Sadece. Ok.
1: Ragazzi.
2: Grazie.

0: Ah sì. Perché esce questa macchina?
1: Mi raccomando!
2: Esce tutto, ho fatto uscire tutti, ho mascherato l'intera sottorete di merda, gli ho detto forward allo sporco.
0: Date a fanculo, sì, sì.
3: Nuovo porco di
0: miscero! Miscero! Una cosa, ma perché
3: cazzo
0: ti serve dirti italiani? Non accettano più di due connessioni da una via l'altra, Dio magliani.
2: E soprattutto perché cazzo questa due cosa la fa pure il server di ICN? Porco Dio!
0: Sì, ma non è vero che non c'è due connessioni, non c'è più di fare per nulla. Come per esempio quello di Londra. E qui non lo fa, non capisco oggi che cazzo, non mi ricordo perché siamo. E allora bisogna fare un più attento del driver, non mi chiedere perché, perché lo so solo.
2: Deve rimanere segreto.
0: Io sono un po' non l'ho. Se tu facciamo usare Shell da Shodan in giro. Per poterti collegare.
2: Certo, se c'è. Eh beh, non si può modificare il server di ICN e farlo aprire per tutto.
0: Basta vedere che c'è sempre un macchinista qua.
3: Ma chi è che ha?
2: Aprite ICN a chiunque.
0: Ma non penso che è un problema, perché all'età l'hanno messo così. Nessuno mai guarda su più saggio, ma
3: la era di configurazione, perché pure la mia la prova un server interno e la applicava con questa cosa. Poi l'abbiamo sistemato, ma però tu
4: devi aprire ICN e li fide forte,
0: www.cnorg.loa
4: ma le messe tutte?
0: / autismo pesante, quindi una bella gente. PVM, www.cnorg.loa autismo pesante?
2: Sì,
0: ma ci sono tutte, anche i fotomontaggi?
2: Balla,
3: i fotomontaggi sono da questo.
0: Anche perché a me non sono di più in casa, no? Tipo Warlux mi sento inferiore, perché mettiamo più di Warlux.
2: Sì.
0: Come si incazza Valeri?
3: Ci spammerà, guarda. Che puta di merda.
2: In posa da benedizione.
3: Dicevo.
0: Ma porco Dio, ma perché?
3: Perché ce ne sono due collegati, uno e due, dallo stesso IP.
0: Oh.
3: E guarda, affanculo.
4: Ma dove è stato?
0: IFIN.
3: Entra, cambia le configurazioni del server e faccia entrare.
0: Dai, faccia questa password di root, dai. Aspetta che non ce l'ho scritto.
3: Vabbè, io passerò.
0: No, no, ho capito. Dai, aspettiamo.
2: Vediamo se può essere utile una cosa.
3: Ah, ma è la parte del posto, porco Dio,
2: per il comune di Milano. Se troviamo quel bug in un sito governativo americano del Ministero della Difesa, .mil, scopriamo qualcosa?
0: Il bug dell'NSF è... la piccola lista
2: cosa potrebbe servire? Ho trovato una marea di siti militari americani completamente persi, ma proprio una marea di basi militari che tu sali nella diretta e ti fanno vedere tutto il sito, poi vai giù di un livello e ti chiede username e password e ti dice se non sei un utente di sito .mil è proibito eccetera eccetera. Ma sai cosa sono? Una marea. Sì, dovremmo trovare un bel bug nel sito del comune di Catania.
0: Sì.
3: domanda. E però che ci sono devi andare da un ente specificato,
1: Matti.
2: Fai bene, bravo.
3: Ma così è questo che
1: manda ovviamente
3: da quelle parti. Ma che era la giornata? Ah, per venire in mezzo a noi. E con le mani come è venuto? Relitti.
1: Le tue mani, altri relitti.
3: Quella con le mani come è venuto? Mi attacca
1: dietro. Vuoi attaccare il DNA?
3: Non la vai, puoi andare, ma ci siamo più di una. Salvino,
1: tu non eri il santo nord,
2: no, voglio seguirmi la bene la cosa domani, in cui vado a dormire, ti lascio Gemini.
3: Per il Gesù non sono io la pillola.
2: Non staccare mai lo stesso.

porco e Dio. Adesso. Perché mi devi incastrare?

0: Jan.
1: Se no è vero che è giù perché non hanno startato gli SDN user. Ma porco il dio della Madonna. E che due palle.
0: Cosa? Ah, meno forza.
1: Abbiamo firewallato tutto, sono in quella porta.
0: 37. Bene.
1: No, un po' di ogni tanto qualcuno ci prova. Non sai perché da tutta la connettività al buio. Appetito. Non c'è un cazzo di sismo pesante a Bologna in TPO. Cazzo, ha fatto anche Next quel malato di mente di BBM.
0: Bravo.
1: Questo è proprio hacker di questo.
2: Minchia papà.

sai, file fuori? No, dico.

0: Senti, ma PPM, se cambiassimo i settaggi degli occhi di isole, per esempio?
1: Ci ho provato, ma chi è che lo gestisce qui?
0: Dai, ma sai che se la macchina va giù accidentalmente non torna giù.
1: No, io, cioè, lo modificherei anche, però non lo faccio senza prima sentire chi l'ha messo.
0: No, è chiaro.
1: Ma è te, l'ho anche scritto, ma non ho mai cagato.
0: Fatto così da te.
1: Mi permetto di consigliarle.
0: Ma stai facendo? Ah, di guardare il locale.
1: No, è una minta. Di vetro, no?
0: Ah, sono 246 messaggi, sì. Mi è da piangere.
1: Ho trovato il coinquilino con cui cercare casa.
0: Cioè?
1: Grey. Non so se... Vabbè, allora... Tutto era sangue di Biascone.
0: Minchia.
1: Cioè...
0: Mi ero da quelli in questo caso, minchia.
1: E basta. Perché?
0: Perché
1: è tremenda.
0: Beh, minchia.
1: È la sua reazione che mi preoccupa.
2: Marta, se ne dici?
3: Dici qualcosa, l'apparizione, la Madonna di Fatima, Lourdes.
2: No.
3: Mia presenza, ricorda che sono forte, quello che lo dici.

Thank you.

indietro, solo che ha proprio in quel modo. Oddio, che

Thank you.

0: 27 gennaio a Sesto San Giovanni, un bel convegno di Stato sulla New Economy e la libertà di circolazione di poteri. Si impone una presenza militare.
1: Ci siamo.
0: Io ci vado. Franco? A Sesto San Giovanni di Est fanno una conferenza al titolo Più sapere per tutti. Con Rutelli e Polena. Che faranno un numero tipo libera conoscenza, libertà di comunicazione, filippa. Io porco gli porto il bollone e un chilo di arance gliele svuoto in testa. Bastardi.

بس انا عايز اعمل على احد الجهاز.

scorreggiando, non dannato, e dobbiamo mangiare proprio quello.

Okay.

0: Muoio e rimango qui, fermo davanti al mio PC. Ti accorgi di essere diverso quando gli altri vanno a letto e rimani solo.
1: Ma tu hai dei problemi di insonnia?
0: Eh?
1: Mi chiedevo a questi.
0: Sì, rispondo io per lui, sì.
1: Hai dei problemi di insonnia?
0: Sì.
1: Sei diverso, almeno tu. Sei diverso.
2: Sì, sono piccolo e nero.

informarmi a te, mi unirò a te nel tripudio di Pesaro.

0: Ho sentito la mia pasta di virus.
1: Porco Dio!
0: Ah, eccolo!
1: Come?
0: No, Tolman è grande e Tovan è solo per
2: Blisero, ridi, blisero.
3: Ecco, figlio, ridi.
1: Capo, ridi.
3: Ridi,
2: mi fa schifo la tua sola presenza, sai.
0: Void. A bua.
2: Ma sì, che bello!
4: Cioè, naturalmente, è mio una delle vinte che lo schifo e capire che un po' è successo un essere umano anche lui.
2: Questo
0: cazzo, sono le 2.54 del pomeriggio.
4: No, è l'uptime. In qualche parte del mondo.
2: L'uptime.
0: Sto guardando lo stesso le altre ore.
2: Okay, dopo. C'è l'orologio lì.
0: Ma non voglio guardare.
4: L'ame di merda, devi morire.
2: Quello è l'ora azzurro. Sì, deve aggiungere un'ora.
0: Ah sì? Cioè vuol dire che sono 5.20?
2: No, credo che sono 4.20. Ah no, allora è solo aspetto.
0: Cazzo, non c'è. Oh, sì. No, sì.
1: No, quasi.
0: Io vai, qui, c'è un lavoro frenetico.
2: Un mando per il comodo.

0: Ben's moving on.
1: No, non ti preoccupare, è normale, è lui che legge, quindi ha questa partenza così. Ma è perché legge?
2: Buonanotte!
3: Abbiamo cura del campanile che te la dice.
1: A quest'ora o si prende con la droga o la droga.
4: E io sono per la droga.
1: Sempre molto scuro.
0: Fuori dal casco!
1: Dobbiamo rompere il vestito. Ma che
4: state
1: rilando? Ma è che mi ha fatto un po'
0: di vestito. L'ho mangiato prima. Ancora sto bevendo. Allora. Ho più raccogli il
1: Non è
0: più, non è più.

giro di ronda per i cancabelli. No, qui non mi peccato.

Grazie.

proprio.

Sì, nel fondo sì. Aspetta, ora... Vabbè, tanto è lui il dietro. Vado a mangiare così.

0: Ciao Jormin.
1: Ciao.
0: Fa piacere che ci senti, porco Dio.
2: Dio povero. Comunque, Gesù l'estofante, volevo dire che è importante, è veramente importante e fondamentale che prima o poi ci si deve rifigliare. Perché non si può stare così tutta la vita. Se ti è piaciuto Gesù l'estofante, ti posso anche dire un bel Gesù antennista, Gesù elettrotecnico. Gesù fontaniere. Gesù portiere di calcio, va, punto e virgola, a capo. Proseguiamo con questo discorso, mettiamoci un bel CR qui all'F.
0: Non dire cazzate.
2: Perché?
0: 1, 2, 8.000. Vai. Sentito boom.
3: Io cane.
2: No, perché faccio un lobby da
0: parte. Ah, sto spaccando.
4: Andiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7, 8, 12.
2: Resistiamo in 12, anzi con me fanno 13.
0: No, però dei petardi.
2: Oh,
0: qualcuno sta sparando dei petardi.
2: Che culo.
0: Ehi, senti le bestemmie, bene, porco Dio. Mi senti? Chi è che ci sta ascoltando oltre a Jeremy? Registriamo in 12.13, quello che l'ha detto si sente bene. Registriamo in 12. Ah, mi senti?
1: Mi senti?
0: Sto scorreggiando come un dannato, ma non lo diciamo. Ah, mi sparano in culo, infatti sto scorreggiando. Io buono.
2: Senti, speed freak.
0: Ogni tanto si freccia la voce, ma ti dice, che colpa tua, Eni.
1: Che palle coi petardi.
2: C'è un ospite. Allora, vorremmo che il terzo ascoltatore si identificasse.
0: Per favore.
2: Per favore, vi chiediamo proprio per favore, col culo in mano.
0: Sì, chiaro, mi stanno cercando di spaventarci con dei petardi.
2: Ma non ci riusciranno. Perché noi abbiamo Mozart di sottofondo e quindi.
0: E fumi. Ah. Fumi già. Fagli un fischio.
3: Sento la dorsale qui.
5: Questa è la vita dorsale.
3: Eh?
5: Questa è la vita. Questa è la vita.
0: Scenario un po'.
2: I petardi stanno a figgiare in do culo. Scenario un po' addormentata qui.
0: Minchia, vedo un effetto CK, brutto questo.
2: Siamo già agli FSCK.
0: Si è piantato? Da qualsiasi computer? Questo è di questo, l'ha bloccato. Non ce l'ha fatto. Lì sicuramente c'è l'escape lì sulla barra in basso.
2: L'escape è sulla barra in basso.
0: L'escape è sulla barra in basso.
2: Se non fosse chiaro, abbiamo detto che Netscape si trova sulla barra in basso, vicino all'angolo del monitor.
0: Vabbè, lo dice, cioè, fa presto a dire vabbè. Vicino a chi tu alle cuffie? Dai, facciamo un esperimento, Eni. Vicino a chi tu? Eni c'ha un gatto. Un gatto che è innamoratissimo del sottoscritto.
2: Mao!
0: Esatto, avvicinalo, gli facciamo sentire Radio Cybernet al gatto di Eni. Eni, dai, no, la luce.
2: Ah, no, si è andata via.
0: Hanno acceso le luci, protesta.
2: Come, si chiude di già? Hanno spento le luci. È grosso come una tazza.

0: Anche io.
1: Non posso neanche, cioè, sì, ho una buona dose di video per il fatto che io dormirò da solo, anzi, con dietro di me ci c'è per un trombone. Per cui sto cercando un paio di auricolari per infilarmi i cicini e le orecchie.
0: Buonanotte.
1: A me ha fatto un buon video. Le mie cucche qualcuno me l'ha passato, il mio cane. Si può girare le palle, non posso girare le cucche,
2: c'è gli altri che non lo fanno.
0: Buonanotte. Puro delirio. Non ti preoccupare, abbi fede. Minchiate tre ore, comunque dai, diamoglielo per buono. Ma che ora è prima di tutto?
3: 3:15,
0: porco Dio. Perché il giro lo sbatte giù? Dove cazzo deve andare?
3: Vai nanna Lobo. Ci si vede domani.
0: Minchia, anche Robo se n'è andato, ma che cazzo, ma perché io sono l'unico che non nascondo la notte, ma puttana Eva, cioè vorrei dormire perché il fisico è stanco, ma non c'ho sonno, mi rompo il mio letto, porco Dio. No, se...
2: L'ho sentito quale è stato.
0: Mi sento emarginato.
2: Io
0: sto
2: qua.
0: Notte Giaro, buonanotte, minchia pure tu a letto, ma puttana Eva, dormite bastardi, figli di puttana, bastardi, almeno lasciatemi da solo, cioè andare a dormire tutti, dici sei solo, vabbè sono solo, non sforzatevi di stare svegli se non vi va, porco Dio.
2: Non fare così! Ti deprimi! Ma sei tanto ben salato che
3: pensi che non vengono da lì?
2: Non è quello! No, hanno detto Madonna e Martino, una volta che le cose che hanno mirato a parte.
0: non è grave, è una saggezza. Caro, dove capo orco di mistria, mi spottano perché non ho sonno. Porco Dio, Dio sonnambulo, parentesi, men, no, ci, by, quest, akit, 00. Ah, che dopo, vabbè, ora faccio un giro per questi canali da IRC,
2: eh? Sì.
0: Però se c'è qualche parte che non dorme, esce giorno.
2: No, non è chiuso, no, no,
0: qua non c'è un cane. Oddio. I canali sono morti, ma che faccio devo fare? Due connessioni, una sarà Giaro, che tra poco si stacca, e l'altra chi è? Ah, non è che ti vuol procedere a cagare. Ah, cagappa, sei in ascolto? Cagappa. Idol da un'ora e 22, sì, col culo che ascolto questo.
2: Buonanotte a tutti.
0: Culo. Che annanno. Io ho la mia forza. Tra un po' vado a fare finito, cioè, che non so.
2: Basta le mani,
0: e succhiamo i gatti.

ma sento sul canale psicopatici. Minchia, ora entrò nel canale in sonnambuli, vediamo che cazzo ci trovo.

0: No, no. Ma dai, ma che ti fai con le luci accese? Ma non rompere i coglioni tu! No, me ne vado. Ma dai. È brutto. Sì, a parte, però sono brutte anche le luci accese. Mi vedono. Che palle.
1: Pensavo di mezzo, l'ultimo è andato a dormire, sto dicendo qua.
0: Ma un posto dove c'è gente che parla.
1: No.

0: Notte Giaro.
1: Yeah.

Thank you.

però credo che ci si capisca la mia età, cioè io sia pensando

No, comunque c'è qualcosa, dove c'è? Dove c'è?

Thank you.

Thank you.

0: Thank you. quando hai quattro pagine aperte contemporaneamente si crea, cioè fino a tre se le orienta verticalmente o orizzontalmente, da quattro in poi le dispone sul desktop, no? Quadrati di 4, 6, no? No, carino. Poi almeno
1: no,

0: ci sta?
1: Sì.
0: Che cosa?
1: Dici il New Economy, secondo me, questo ci sta, le metti tu in prima?
0: Minchia! Boom, no torno.
1: Dove vai?
0: A dormire.
1: A quest'ora?
0: Eccolo qui. Non mi ha fatto vedere, strada.

0: Mangan lah. Aku
1: tuan ada Cacciro in cucina la prima testa tre
2: in cucina
1: la prima testa.

Thank you.

0: Ti hanno convinto che gli psicofarmaci fanno male, che l'elettroshock è dannoso e perfino che i medicinali servono a controllare la gente. Ma non possono spegnere la tua sete di libertà. Metidin, il barbiturico che funziona davvero.
1: Che ora qualcuno mi senta in qualche modo. Oh, au. Bene, bene, ci dovremmo essere. Ora come va? Spero. Allora, connessione, attendere per la replica. Dimmi che siamo connessi. Dimmi che stai per fare pre-buffering. Ok, sta per fare pre-buffering. Siamo connessi. E vai, spero che questo Muse, il programma di streaming scritto da Jaromil, non vada in crash e che ci permetta di iniziare la giornata insieme a Radio Cybernet. E ora ascolteremo dalla colonna di Ghost in the Shell.

0: quello?
1: Minchia, sono una specie di loot, porco dio.
2: Non vado in crash, che ci permette.
1: Gente, come mi ascoltate? Qualcuno mi dia qualche feedback sul canale. Comunque tanto io metto Ghost in the Shell opening song nell'attesa di vostre notizie.

0: Obrigado.
1: Eu tinha só soltado. Raffreddato, sto vergogna che sta un benissimo. Ora sono senza voce, raffreddato, morto di sonno.

0: Allora, niente, dicevo che sto male, sono arrivato bene, ora sono senza voce, raffreddato, morto di sonno, completamente rinfanciullito, tendente alla supercazzo, con la scappa lamenta a destra, a stare in punta, sega 1, sega 2, sega 3, e dopodiché sono contento però. Sono troppo contento. Questi ultimi 3 giorni sono stati davvero un delirio. Troppo figo. Peccato che non ci siete. E che non ci siete stati. Mamma mia. Da paura! Che bel, devo dire. Che bel racconto. È il momento in cui ho provato a raccontarmi. Buon mondo. Nel mentre che io mi cerco qualcosa da raccontarvi, vi mando in diretta. Cosa vi mando? Vediamo. No, adesso qua no. Dalla playlist di Radio Cybernet vi mando minchia Radio Cybernet,
1: minchia Radio Cybernet.

0: /kids.org/radiocybernet.
1: Ed ora, per la rubrica Lo Zen Conquest, vi leggerò una delle 101 storie zen.
2: Wow.
1: MK, come fa a non funzionarti? Ma butta quel computer che hai! Ma che roba usi per ascoltare? Ma santo Dio! MK, porco del tuo Dio MP3! Che cazzo di prog stai usando per ascoltare? Gli aprite, mentre sente quello che scrivo. E allora se usi XMMS, coglione, ti deve funzionare. Ed allora se usi XMMS, coglione, ti deve funzionare per forza. Se io lancio XMMS, mi funziona. Funziona, vabbè, comunque la sua. Quindi ascolta Radio Cybernet, tra poco per voi Yab, il synth non esiste, il synth sono io, porco Dio, va bene? Se ora io avessi la telecamera vi mostrerei Gesù, Gesù, Gepiù. Che cosa consiste? Bene, immaginatevi la scena. Gesù è un Gesù crocifisso. Gesù è una croce con un Gesù ai suoi piedi. Gepiù è una croce bassa. Questo qua è la dinamica di Gesù, Gesù, Gepiù. Wow! Ma che cazzo stai dicendo? Ma che porco Dio! Allora, one moment, please. Vediamo. Yab, Gesù, Gesù, Gesù è una serie di tre disegnini fatta da HKS1 del Frequent Media della Britannia, in cui viene rappresentato Gesù, che è un Gesù in croce. Poi viene rappresentato nella seconda vignetta un Gesù, che è un Gesù sceso dalla croce, e poi viene rappresentato un Gepiù, ovvero un Gesù che non c'è più, quindi solo una croce. Spero di essere stato chiaro. Non va, non va. Dai MK, aspetto te per cominciare la rubrica Lo Zen Conquest. Per cui leggerò una dalle 101 storie zen, libro che mi è stato gentilmente regalato per Natale dalla cara Carnellina, che io ringrazio pubblicamente anche se non ascolta. Wow. Ok, vediamo un pochettino chi c'è su Kernel P. Su Kernel P c'è solamente Stick, che oltretutto era qui con me solamente che se n'è andato. Tutti gli altri a quanto pare dormono. Ora gli scrivo 4 bestemmie sul canale e vediamo se si svegliano. Allora, proprio. Porco Dio, gente, dormite mica tutti, ma che cazzo fate la sera? Punto esclamativo, punto interrogativo. Yeah. Stick non c'è, è andato a far prendersi un caffè insieme a Ciccio.
3: Mitico.
1: Ho scritto 2 punti, Neno, parentesi chiusa. Wow. Chi è Ciccio? Ciccio è uno dei tipi che è qua. Lo contraddistingue l'utilizzare una SUSE, porco Dio, come cazzo può un hacker usare una SUSE? Quale mente perversa può utilizzare una SUSE? E intanto usa una SUSE. Cosa da spararsi nelle caviglie, almeno si muore ballando. prova quell'ebbrezza nella sua...
0: Mamma mia, la scusa.
1: Cosa più umana non esiste al mondo.
0: Certo, a parte il Winsuk.
1: MK, Dio Cristo, che fine fatto? Fatti sentire. Con spacchio e singoffo, Zeraman, porco Dio. Si vede che gli piace la Susina, ma gli piace un cazzo la Susina. La Susina è orrenda, la Susina è andata a fanculo. Sono di parte, me ne fotto. Allora, nel mentre che MK ritorna, io, boh, quale nelle liste ci sono?
4: Chi ha Radio Cyber?
1: Non volevo, lo giuro, non volevo farlo partire.

0: www.kids.org/radiocybernet.
1: Ora, miei cari ascoltatori, anzi, mia cara ascoltatrice Faccina Yasm, sulla playlist di Radio Cybernet c'è un file che si chiama Madonna MP3. Io sarei curioso di sapere che cosa c'è inciso, cosa viene riprodotto lanciando quel file. Tu sei d'accordo a scoprire cosa c'è nel file Madonna MP3? Vado, ok.
2: L'ho fatto un po' lungo, però la fine era quello.
1: Mi sa che è una stronzata, quindi vaffanculo. Aia, porco Dio, questo cazzo di muse. Questo mamma CSI track di cui non so che cazzo c'è. My soul, vaffanculo, vaffanculo. Ti mando la so, perché asfalto fa song. Perché asfalto non fa le song, punto interrogativo. Vorremmo una risposta in tempi brevi, grazie. Mamma mia. Lui l'ha scritta e l'ha cantato un suo amico. Vabbè. Manda. Poi vedo come fa. Fare per metterla, no. Mentre che col piedi MK ritorna sul canale, intanto cambio il topic pure sul fornello. Allora, Radio Cybernet MP3 Live One con me o Win Amp. Oddio, c'è un po' questo, va bene, vaffanculo. Yam, aspettiamo la tua song. Nel mentre sceglierò a caso una delle 101 storie interne. Bene, il nostro randomize ha selezionato la numero 5. Se ami, ama apertamente. Attendiamo MK per declamare la quinta storia zen delle 101 storie zen. Oddio, devo essere coglione. Esci di set faccina. Stop, sto beccando. Slash disis di quant'è? Urca! 1%. Spero che non mi occupi assai in banda questo upload. Ma del resto è un upload, quindi non mi dovrebbe occupare banda in upstream, ma solo in downstream. Quindi va bene, me ne foto, vaffanculo, quando arriva, arriva. Che un'arma non serve più, parla più forte, aspetta, mi avvicino il microfono, è forse meglio. È che sto male, ho un mal di gola, un abbassamento di voce, devo avere pure una voce un pochettino da tipo mezzo rincoglionito, froscio, negro, maledetto, bastardo. Sono razzista? No, però... Vabbè, no come, omissis, cazzinobis, più più. Allora, MK non si vede, e mo, che cazzo faccio, bene, comincio con leggere un'altra, cioè delle 101 storie zen. è precisamente la 21, il suono di una mano sola. Il maestro del tempio Kenin era Mokurai, tuono silenzioso. Aveva un piccolo protetto, un certo Toyo, un ragazzo appena dodicenne. Toyo vedeva che i discepoli più grandi e anziani andavano ogni mattina e ogni sera nella stanza del maestro per essere istruiti nel Sanzen o per avere privatamente qualche consiglio che il maestro dava loro. E il maestro dava loro dei Conan per raffermare le divagazioni della mente. Anche Toyo voleva il Sanzen. Aspetta un poco, disse Mokurai, sei troppo giovane. Ma il piccolo insisteva e l'insegnante finì con l'acconsentire. Quella sera, all'ora giusta, il piccolo Toyo si presentò alla porta della stanza di Sanzen di Mokurai.
2: Gonpera
1: aspettò s'inchini prima di entrare, poi andò a sedersi in riguardoso silenzio davanti al maestro. Tu puoi sentire il suono di due mani quando battono l'una contro l'altra, disse Mokurai. Ora mostrami il suono di una mano sola. Toyo fece un inchino e se ne andò nella sua stanza per riflettere su questo problema. Dalla sua finestra poteva sentire la musica delle geishe. Ah, ho capito, proruppe. La sera dopo, quando il suo insegnante gli chiese di illustrargli il suono di una mano sola, Toyo cominciò a suonare la musica delle geishe.
0: No! No!
1: Disse Mokurai.
0: Questo non serve! Questo non è il suono di una mano sola! Non hai capito niente!
1: Temendo che quella musica potesse disturbarlo, Toyo si trasferì in un luogo tranquillo e riprese a meditare. Quale può essere il suono di una mano sola? Per caso sentì gocciolare dell'acqua. Stavolta ci sono, si figurò Toyo. Quando tornò davanti al suo insegnante, Toyo imitò il gocciolare dell'acqua. Un attimo che giro pagina. Cos'è? Disse Mokurai. Questo è il suono dell'acqua che gocciola, non il suono di una mano. Prova ancora! Intanto Toyo meditava per sentire il suono di una mano su una sola mano. Sentì allora il respiro del vento, ma quel suono venne respinto. Sentì il grido di un gufo, anche questo venne rifiutato. Nemmeno le locuste erano il suono di una mano sola. Più di 10 volte Toyo andò da Mokurai con suoni diversi. Erano tutti sbagliati. Per quasi un anno si domandò quale potesse essere il suono di una mano sola. Finalmente, il piccolo Toyo entrò nella vera meditazione e superò tutti i suoni. Non potevo mettere insieme nient'altro, spiegò più tardi. Così ho raggiunto il suono senza suono. Toyo aveva realizzato il suono di una mano sola. Questa era una storia zen tratta dalle 101 storie zen. Ora, cara Yavin, se hai ascoltato e hai appreso, e il tuo era la 21, il suono di una mano sola intitolata, dicevo, e se hai appreso e il tuo spirito ha recepito l'essenza geriatrica del suono di una mano sola, ecco, ora tu sei illuminata. Ah, la tua vita da questo momento è cambiata. Accanto a me c'è Shogun che guarda perplesso il suo portatile. Non si vuole spegnere, porco Dio. Già. Qual era? Era la numero 21, il suono di una mano sola. Si chiama così perché lo... porco Dio. È a pagina 36. Se hai il libro e vuoi seguirci. Per la rubrica sì, lo Zen Conquest è tutto. Non mi fottere il numero, è vaffanculo, che cazzo ne so io. Mi dici qual è, mezz'ora che dico il suono di una mano sola, sti cazzi. Minchia. Ah, non hai capito un più forte di cos'era il suono di una mano sola. E il suono di una mano sola era il suono del nulla. Non suonava, il suono senza suono, ma capito un cazzo quello che ho letto. Andiamo bene, altro che illuminazione, qua c'è un retro vintage molto retrospettivo, poco illuminante, molto catastrofico, che penso che nel complesso aiuti a aumentare l'entropia dell'universo. Quindi le future reincarnazioni non potranno essere perfette, ma anche loro generate dall'imperfezione della vita. Cosa mi spiego? È molto metafisico e teologico. C'è Tixo che mi guarda con due occhi e mi dice: questo qua stavolta è fatto di qualcosa che io ascolto, no, semplicemente come al solito non lo dico, abbi bene. Che minchiata di storia, oh, che mica l'ho scritta io. La risposta è no.
2: No, sono stanco, sono stufo.
1: Vabbè, dai, visto, per farti ricredere sullo spirito zen, ti leggerò un'altra storiella, poi mi potrei mandare a far culo liberamente. Allora, leggerò la storia corta, numero 5, se ami, ama apertamente. 20 monaci e una monaca, che si chiamava Eshun, facevano esercizio di meditazione con un certo maestro di Zen. Nonostante la sua testa arrapata, il suo abito dismesto, Eshun era molto carina. Diversi monaci si innamorarono segretamente di lei. Uno di questi le scrisse una lettera d'amore, insistendo per vederla da sola. Eshun non rispose. Il giorno dopo, il maestro fece lezione ai suoi discepoli. Alla fine della conferenza, Eshun si alzò, riquellocata disse: se veramente mi ami tanto, vieni qui e prendimi subito tra le tue braccia. Questa era la quinta storia zen, se mi ama, ama apertamente. Sembra stata buon pro di faccia, ecco, buon pro di faccia, o anche profit, detto in latino. Wow, sappiamo anche il latino.
3: Tu hai mai pensato che un po' di tuo sonno farebbe meglio anche ai tuoi ascoltatori?
1: Minchia, ma sente goccio. Te l'ha capita, te la vuoi spiegare adesso proprio, io non ce la fo, cioè... Come dire, la supercazzo prematurata, tani in punta, 1, 2, 3. Chi c'è qua con me? Ci sono due ragazzi da Roma, precisamente Shodan e Tixon, che sono i secondo e terzo Aniano che vedo stamattina. Sono due, non è uno, che ripeto, Shodan e Tixo dell'Oa. Wow. Boh, vai, vaffanculo. Mamma mia. Oh, pausa, relax. Che bello lì. Mamma mia. Ma altri segni di vita? Oddio, che voce del cazzo che ho. Dicevo, altri segni di vita? Nessuno. Bene. C'è vita nell'universo? Da qualche altra parte però.
3: Il sabato sera qualcosa.
1: Fino a un c'è speranza. O tutti a messa o tutti a dormire. Io intanto lancerei un fetch mail, così mi scarico la posta se voi non avete niente in contrario. Se poi proprio ci tenete a farvi i cazzi miei, vi potrei leggere la mia posta, anche se non penso che sia molto istruttivo. Un attimo,

0: e vai e te pareva farsi i cazzi propri e poco italiano. Comunque vediamo, finora ho scannato due delle mie caselle postali e in nessuna delle due ho posta, il che è un buon segno, nessun rompicoglioni in vista. Scusate se parlo stretto, ma ho una voce davvero di merda stamattina. A parte il mal di gola, il fatto che non riesco a respirare, il porco dio che è sempre presente. Questo inventane. Vabbè, mo te faccio vedere. No mail. Oh, abnormal e night talk. Oppiamo. Abnormal e night talk. Ah, io non sono op. Abnormalina, ciao. Night, zitto e suca tu, coglione gay. Ab, sto delirando per radio. Mamma mia. Asfalto. Ab, allora, scriviamo un attimo una cosa. Abnormal, sono solo qui, dormono tutti, porco dio, ci sono solo Tizzo e Shodan che si stanno raccattando un po' di roba, loro stanotte hanno mollato presto. Per gli altri non c'è speranza alcuna, me compreso che non dormo come è ben risaputo da mercoledì. Dio, asterisco. Tra un po' arriviamo e dice Paschi che gli spacchiamo il culo. E vai Paschi! Ah, una cosa. Abbiamo, ci sono delle fotografie che sono state fatte. Ah, vero, Abnormal magari non è in collegamento, aspetta, lo scrivo sul canale. Abnormal, c'è una sorpresa fotografica per Paschi, se non ricordo male. Sì, sì. Beh, nudo no, no, decisamente no, non penso sia un bello spettacolo, attendo di noi, tanto ci sono gli abiti, però non mi sento, quindi forse anche di nudo. Non è proprio il mio tipo, il Paschi nudo, non me lo immagino. Peccato, beh. Ab, non ti offendere, ma dipende dai punti di vista. Ma Night no, Stick è andato a prendere il caffè, ha dormito tutta te su una sedia, piegato su un tavolo con me accanto che deliravo parlando con il disgraziato di turno che si trovava a passare di qui. Asfalto, porco mio, ascolta Radio Cybernet, io te lo ordino e K è gay e non è più tornato. Yabn, sì, era Luke. Ah, ok. Tra poco anche Asfalto si aggiungerà al nostro fitto numero di ascoltatori. Wow. Ancora non abbiamo dato la comunicazione ufficiale. Sto aspettando la bestia di Asbestia, ma praticamente sì, quest'anno la kit è stato fatto, se è piaciuto si potrebbe pensare al massimo di replicarlo a replicarlo, ma tutto dipende dalla super cazzola. È un molto empirico concetto, alquanto teologico e al tratti metafisico. Allora, vediamo un poco. Ok, subito. Ma che cazzo dite? Asfalto, ma che te frega che cazzo diciamo? Tu ascolta. E se il cervello ti funziona almeno al 5%, capirai. Capirai, porco dio. Ah, hai capito, con queste cose qua le capisci. Ok, visto che ci sono un po' di ascoltatori in più, io manderei protest dedicato a Ivo Germano.
1: No protest. Radio Cybernet, in collaborazione con Il Cazzo Che Ti Frega Productions, indice una gara di scorregge, pernacchie, rutti e ancorati in formato MP3 di lunghezza non superiore ai 10 secondi, dedicati a Ivo Germano. L'archivio di suoni risultanti verrà utilizzato in una puntata speciale di Radio Cybernet, dedicata appunto a questo paladino della cacarella. La puntata sarà poi rivenduta al miglior offerente e con i soldi ci paghiamo l'insulina per i bambini diabetici del terzo mondo, oppure se nessuno ce la paga non ci faremo assolutamente un cazzo. Siete pregati di inviare i vostri entusiastici contributi alla casella postale jaromil@cutes.org oppure asbesto@cutes.org oppure voyager@cutes.org oppure al cazzo che vi frega entro e non oltre il 25 dicembre. No protest.
0: Night, più che Radio Cyber ci sono io che sparo cazzate approfittando della linea di Radio Cybernet, infangando un po' il prestigioso nome della radio, porco dio. Asfalto, partecipa anche tu a No Protest, manda i tuoi peti e i tuoi rutti encodati in formato MP3 a jaromil@cutes.org oppure a asbesto@cutes.org oppure a voyager@cutes.org oppure al cazzo che ti frega. Hacker di tutto io. Brava. Te lo scrivo pure sul canale che sto brava. Ok, tra poco Night Talk. Abbiamo un altro coglione in ascolto. Hitler, non che quelli che si sono svolti siano coglioni, lontano sia il mio pensiero, però riferito a Night Talk, il quale, essendo coglione intrinsecamente di natura, non si può che definire una certa omogeneità nel tipo dell'essenza, ecco. Diavolo, dici qualcosa, è tanto che non ti sento sparare minchiate sul canale, manchi. Ok, ora ride. Grazie Yab, stai viva. Night Talk. Intanto che ti colleghi, fuga. Il resto potrai sentirlo dal vivo. Porco, non è porco, io non lo scrivo, ma scrivo sempre una cosa. Ah, ecco, asfalto. Aspetto che si collega quel gay di Night e poi ti faccio la bica. Alzo il volume, un attimo, mi sembra facile. Non è facile alzare il volume, eh? È del volume del porco dio, da dove cazzo si alza il volume? Con questo muse di merda. Jaromir, vaffanculo, tu e muse di merda. Alzo il volume, di che? Alzo il volume. Ora mi sentite? Mi sentite meglio, porco Dio? Il volume vi sembra?
2: Non buongiorno!
0: È arrivato! Ok. Pare che sto parlando a una messa di handicappati. Beh, io sono il Papa e voi siete gli handicappati, eh? Questo che sia ben chiaro. Non faccio scuse le cose, cioè, la super cazzo, ecco.
3: Ah.
0: Ok, avete sentito il rutto?
2: Sono le ore.
0: E allora?
2: E allora, porco Dio!
0: Esatto. Avrei una dedica da fare.
2: Vai, fai la dedica.
0: Da asfalto,
2: vai.
0: Night Talk.
2: Vai, metti
0: Night
2: una bella canzone.
0: Bella porca. Ieri è stato bello.
2: Fatti domani... e fattacci e sanguinare passioni.
0: Ma dai, ma se vedi, qua c'è un angolo romantico di una coppia omosessuale, si dichiara sul web e tu interrompi con questo, col mero sesso. Con
2: che
0: questo
2: sesso? Questo parlando di un omicidio, che sesso?
0: Ah, vabbè. No,
2: quindi, vedi, non ho mai capito di rispetto a nessuno, parlavo di tutta un'altra cosa.
0: Super cazzo la cosa.
2: Linda.
0: Appunto, per in punta. Dicevo. Che cazzo è svolta?
4: Allora, vi dico, in questo momento sono arrivati. Di chi sei?
3: Salve!
4: Avete capito?
3: Avete capito? Devo andare oltre?
4: È un pennarello.
3: Non vado oltre.
4: Questa è una penna a spirito. Pilot.
0: Che proschiamo indietro, che torna indietro. No, la sua cazzo la scrive sul lab.
4: Dicevamo, prendi una sedia, siediti, sì. Allora, sono arrivati, oltre la nostra voce sconosciuta, che indovinate chi è, e vincerebbe un cazzo,
2: siamo molto d'accordo. Vince un bel cazzo.
4: Poi c'è Ciccio, dici ciao.
5: Ciao.
4: Più forte.
5: Ciao.
4: Più forte.
5: Ciao.
4: Dici porco Dio.
5: Porco Dio.
4: Perché, allora perché porco Dio lo dici forte, ciao lo dici piano?
5: Perché mi hai fatto aumentare di...
4: Vaffanculo.
2: Vabbè, è arrivato anche lui.
4: Ok, è arrivato anche Ciccio. Col tempo
2: arriveranno
4: altri piccoli hacker, si aggiungeranno alla nostra piccola combriccola sediziosa.
6: Hanno giocato il telefonino a Shodan!
4: E chi se ne frega?
2: A Shodan un po' di più, mi sa.
6: Povero Shodan!
0: Minchia, io ho la voce a terra. Ho la voce a terra. Mamma mia.
6: Dove lasciate?
0: Allora.
2: Come disse, non mi ricordo chi, hai una voce di merda, come quella che canti.
0: Va bene, beh, un anonimo. Questo, ma stare tutti rincoglioniti, cioè, cara Yavin, non è per male, ma qua dentro l'aria non è più fatta di ossigeno e un'altra serie di cose. Qua girano sostanze strane, il beat diventa forma e la forma si trasforma. passa e il contatto col sangue genera una sorta di adrenalina corrotta che ti penetra nel cervello e inizia a fottere il cervello. E quando sei al 95% di cervello fottuto, il processo è irreversibile, non c'è più via di salvezza.
2: Praticamente va in cordato.
0: Ecco, e quello che ne esce sono le nostre voci per radio, pensieri, esseri pensanti.
2: Ciao Javna, sono lo Steak.
0: Lo Steak. Cool!
2: Oh, cool, man!
0: Mamma mia. Poco silenzio. Ciao Steak, ciao, con te.
3: Ciao, ciao, come stai?
0: Vogliamo sapere come stai, Javna.
3: Come stai?
0: Ah, scusa Asfalto, sì, qua tra canali avanti e indietro, dimmi.
3: Ciao Asfalto.
0: Ho sentito coppia gay, chi saresti tu e me che la coppia gay, Asfalto? Mi saluta. Che cazzo vuoi, Ciccio?
2: E Ciccio ci saluta.
0: Con la sua Suse. Salutami tedesche, dice Mania, ya. Se mi stacchi il mio potatile, io tagliare le tue palle, ya.
7: No, credo che stacca tutto il tuo generale.
0: La supercazzola, ya. Io prendere tuo tipo campanellino qua, io ho papillon con due palline, ya. Mi sto esaurendo. Ora stacco bicchieri, sta venendo mal di testa, cani. Che dal siciliano all'italiano vuol dire ok.
2: E giustamente Knight, in queste condizioni di Starfire, come cazzo si chiama, giustamente allora viene a giocare a Quake.
0: Ora finisce così, non è che ci vorrebbe fare un altro gioco, però...
7: Ma intanto credo che i discorsi che si devono fare... Visto che c'erano molti contatti...
0: Canale Pixel, va bene.
7: Però si stava dormendo...
0: Porco Dio, aspetta, io ti resto un po' di sera per l'azzurro. L'ho visto stanotte...
2: Ok, da queste parti.
0: L'ho visto stanotte da queste parti, il telefono, lei non mi riesce. Era in mezzo ai figli. Non vorrei qualcuno l'ha finito trovato, magari un forte qualcun altro.
3: È stato smarrito un telefono. Chi lo ritrovasse?
0: Mi trattiene un attimo gli ascoltatori e la
3: situazione. È pregato di portarlo alla postazione di Radio Cybernet. Grazie.

0: Quando passam 4 metros de trás.
1: È stato smarrito il DDMT3. Chi lo ritrovasse, ancora una volta, è pregato di portarlo alla postazione di Radio Cyberman. Grazie.
2: Caro Quest,
3: ah, io sono la frutta.
2: Te sei la frutta, eh?
3: E la cosa peggiore è che dovrò fare un intervento serio durante l'assemblea conclusiva di questo giorno.
2: Ecco. Perché non vai a letto? Quante sostanze hai assunto?
3: Non fumo.
2: Bene.
3: Non bevo, perché non addormento.
2: Oddio.
3: Zucchero in altissime quantità.
2: Siamo sicuri che sia zucchero?
3: Sai com'è?
4: Sembra talco ma non è. Serve a darti l'allegria. Se lo annusi o lo respiri, tira subito l'allegria.
3: Che cos'è? 90% è cocaina, eh?
2: Enervit cocaine. E parti di slancio.
4: Colocano pollon.
2: Bene, questa è la pubblicità.
3: Oggi
2: fa il pollo al forno, ci inviti a pranzo, ci abbiamo anche fame. Patate arrosto magari, eh?
3: Dovremmo arrivare fino a Messina però.
2: Minchia!
3: Sì, gran cazzo. Vediamo se dice qua senza la mano. Senti, penso che se devi parlare di tutto ciò che hai fumato. Io non fumo asfalto. Dovrebbero aspettare tutti 5 anni, vabbè, ti ripeto, non fumo, mi vaffanculo. Allora. Era in gruppo un po' del lobo, perché il lobo l'avevo visto.
2: Il lobo penso è andato a coricarsi.
3: Sì, io l'avevo visto verso le 7 quasi.
2: Sì,
3: con una brandina in mano.
2: L'avete trovata da qualche parte.
3: Sì, che però mi sembrava che andava da quel lato.
2: Sono andato di là a prenderla e ti va a dormire.
3: Non c'ho molto presente, però qualcosa ha fatto il lobo.
2: Vabbè. Io mi sono addormentato su una tastiera, quindi fai che
3: l'ho visto, ho pure raccontato, tanto pure fotografato mentre dormivo.
2: Bene,
3: come si chiama?
2: Cosa? Lì con la
3: Germin dell'Oa, mentre era bello tutto che facevi, pendolavi, tipo.
2: È
3: arrivato e ti ho fatto il
2: click. Meno male che dormo quando dormo.
3: Invece di fare.
2: Scorreggiamo qua.
3: Asfalto per te. Ti piace come scorreggiare, bastata? Ok, è per te, pensata proprio per te.
2: Che cosa?
3: Una bella funcia di minchia. Prego, Gioia. Lo so, ti amo. Molto.
2: Balliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo.
3: Io sono stonato.
2: Non porto un cazzo.
3: A me
2: è uguale.
3: Super cazzo la. Che cazzo piangi?
2: Vabbè. Sul canale Kernel P dormiamo stamani, mi sembra di vedere,
3: Guarda qua. Tutti gli oppettini il sabato sera vanno a fare festa.
2: La mattina dormano.
3: E la mattina si rattano i coglioni.
2: La sera leoni e la mattina coglioni, E noi invece siamo qui, stoici.
3: Cazzo.
2: Che voce stupenda chi?
3: Penso di te, io non ce l'ho la voce stupenda.
2: Non è vero.
3: Questo, ci sei risaduto. Paschi, dimmi, per te ci sono sempre, anche se dormo. Porco Dio.
2: E questo dimostra l'altissima presenza del questo.
3: Che ormai dico le frasette in default. Tu mi fai una domanda, io non penso. Ho la risposta presa a random dalle mie frasette in
2: default.
3: Esatto,
2: te praticamente. Scrive le poesie. Te praticamente quando dormi ti metti l'accetto che è collegato ai 5 volte del computer e hai programmato il tuo client IRC perché ogni volta ti arriva un messaggio praticamente di quelli per livelli inviati in 5 volte e te dal tuo set di frasi ti scrivi qualcosa.
3: Esatto,
2: vedi? Alta così. Interattività.
3: Esatto.
2: Noi siamo qui sempre per migliorare.
3: Passi, non ti piace.
2: Potrebbe quasi essere l'ora del occulto, filo diretto col mistero. Fra circa 10 minuti vi intratterremo con una puntata del radioromanzo L'ultima ora fatale.
3: Arriva,
2: sta per arrivare il Pasqua
3: e allora siamo sicuri.
2: Viene qui a trovarci?
3: Eh no, il Pasqua era qua ieri.
2: Ah,
3: ritorna.
2: E che dove cazzo sta?
3: Bogni.
2: Ah,
3: andato a dormire e mo ritorna.
2: Un cazzo.
3: Super cazzo.
2: Super succhia?
3: A te in punto.
2: Certo.
3: Sono trovato a destra. Come dire, 2x3, 6. Con riporto di 3 e spingo 2. Di dietro all'ano. Potremmo dirci i numeri in binario da 0 a 15. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Abbiamo recitato per voi i numeri in binario da 0 a 15, ovvero 16. Siamo esadecimali. Ma è o non è una critica? E allora,
2: Spappari smanettamente violente!
3: Quaschi! Quaschi! Ma certo che è un acmiti! È porco Dio al cursore, un acmiti! Siamo qui, senza dormire, manettando tutti insieme per quello che mi riguarda è un meeting. Alright. E che cazzo. Questa avventura da un lato mi attira dall'altro, mi spaventa un po'.
0: Vedrai che te lo dirà.
3: Gente, affanculo allo streaming.

0: sono giusto, non c'è soltanto un altro giorno italiano, no? Ci salutiamo alla fine del piano.
1: Ambiferebbe, il pinguino illuminerà. E magari abbandonerai la fusta e tornerai con la retteria. È davvero interessante.
2: Sto controllando per voi, sto censendo per voi le qualità di questo documento. Come annunciato, fra 10 minuti circa ci sarà il radioromanzo.

0: parla più nessuno perché siamo senza voce, almeno io non ce la faccio più. E Stack sta leggendo i fumetti porno e quindi è impegnato a...
1: Mi sto documentando per voi, per il radiodramma.
0: Ok, ora si dice così, quando uno si legge fumetti porno, quindi si sta documentando per
1: noi. Ma non è un
0: fumetto per...
1: porno.
0: Ma che cazzo ne so.
1: È occulto, filo diretto col mistero.
0: Ah, vabbè, vaffanculo allora.

0: Faccia 3-2, se poi ti metti c'è.
1: Questo è il vero treno, no?
0: Quando si deve andare male.
1: Ciccio ci abbandonano, vanno via, i primi a partire, wow, che triste la partenza, tra poco ci ritorneremo, non siamo tanto neanche come ci vediamo. Sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, sti cazz

Ed ora, alle ore 10, non vi diremo il radioromanzo, ma vi diciamo l'oroscopo. Allora, specificate in canale il vostro segno e lo leggeremo di conseguenza.

0: Du ser där fram till nästa vecka.
1: Ja.
0: Du väljer fram till nästa vecka.
1: Man lägger alltid fulla server
2: Benissimo, iniziamo subito con il toro, 21 aprile, 21 maggio. Sei un lui o una lei? Se sei un lui, non lasciatevi sfuggire una buona occasione di guadagno e mandate in porto un progetto da tempo accantonato. È il per rivelare i vostri sentimenti a una persona lontana. Viaggi piacevoli e proficui. Se invece sei una lei, gli influssi astrali vi daranno energia e dinamismo, chiarezza di idee e coraggio nell'affrontare situazioni delicate. Approfittatene per consolidare la vostra posizione sia nel campo professionale che in amore.

0: Ora si sente bene?
1: Ma è poche pesce, leggi i pesci.
0: Allora, per il nostro amico dei pesci, leggiamo i pesci, 21 febbraio, 20 marzo. Per lui, aumentano le vostre responsabilità nel campo professionale, ma il nuovo lavoro darà presto i suoi frutti. Dedicatevi a qualche sport e controllate la dieta, in modo da ottenere una forma perfetta per le prossime vacanze. Per lei, attirerete l'attenzione di una persona che da tempo vi interessa, ma attenzione, si tratta soltanto di un fuoco di paglia. Un amico si trova in difficoltà e si aspetta da voi aiuto e comprensione. Salute eccellente.

0: la pernacchia di Alberto giunga a voi e con il suo pitito.
1: Lasciano il posto all'asbesto e vaffanculo al

0: 7 del mattino, birra grande e filone col salame piccante.
1: Porco Dio!
2: Dio merda! Cioè, ti azzera i rapporti sociali, veramente.
0: Dimmi che è pieno.
1: È vero.
0: E sono quelle di Zai.
1: E basta
0: di più.
1: Io sono vero, ma
0: sono andato via già, ne sono andati.
1: No, solamente Tixo e Shonan insieme a Ciccio.
0: Sì. Sono andato. Tixo chi è?
1: No, Tixo è quello biondino, basso. Quello è Ciccio. Quello con i capelli lunghi è Shonan.
0: Ciccio. Shonan non so chi è.
3: Facciamo sport?
0: Poi ti offro una sigaretta non mia. Non ditemi che abbiamo streamato tutto.
1: No.
0: Bravo, fratello, bravo.
1: Però sono proprio venuto in camera, sono venuto visto Giulia che s'alzava. E poi c'era la tipa che. Era bellissima, ma tu l'hai vista la tipa che si è fisciata in camera? Sulla, quella che si è messa a dormire sulla branda di lobo, si è fisciata
3: no,
1: sul lobo.
3: E fisciata magari anche sul.
0: Sì, sul no, ma io non quella.
1: Ma che ha quelli di partire i pantaloni, sti gatti, da sotto? C'aveva l'acqua di dietro quella.
0: L'acqua dal culo?
1: O gli esce l'acqua dal culo per fare la pipì in questo lobo. L'acqua in culo.
0: Ma questo CD?
1: Che cazzo ne so, è là, vaffanculo.
3: È un CD.
0: Poi il problema adesso è che dobbiamo masterizzare gli inferni.
1: Ah sì, minchia, prendi CD che c'è l'inferno del disco da masterizzare.
3: Ora mettiamo lobo a masterizzare.
1: Come il padre vero. Ah sì, siccome un coglione aveva chiuso il tuo account, abbiamo dovuto hackerarti la macchina, prenderti il tuo account e gli abbiamo messo la solita password.
0: Mi è andato bene.
1: Per riprendere lo stream,
0: quello. Sono felice.
1: Night, se masterizziamo sulle registrazioni gli mettiamo il nostro bollino, quello degli A-Club. Io so, me ne vanto, sono fatto male, me ne vanto. Adesso vaffanculo. Ok.
0: Tu hai dormito?
2: Sì, l'ho ripiegato lì sulla tastiera.
3: Non mi sono stato sufficiente, guarda, ora sono fresco riposato.
1: Nei talk dice che stiamo a passare il bitrate, ma noi ce ne portiamo ovviamente, perché quanto è il bitrate? È già 20 a 16, guarda, che l'ho messo a 16.
0: Come no, sono 24.
1: Ah, ecco, allora sono ricchione.
3: Allora... Sono ricchione.
0: Ah, bravo, bravo. Bravo. Allora facciamo la seguente. Quanti ascoltatori abbiamo?
1: Non lo so, lo devi vedere tu, io non...
2: Sicuramente 4. 1, 2, 3,
1: 4. Il pasto sta arrivando alla supercazza del figlio di Attanico. L'ha detto per chat. Passava dalla Siro, prendeva qualche bambino in modo per il pranzo di oggi.
3: Un po' d'arroz.
1: Vado a prendere il tè. Prendi tre nuovi
2: un cappuccino e un caffè.
1: Allora un po' di cornetti.
0: Devi uscire e ce ne devi portare altrettanti.
2: Mi sembra strano.
0: Andate tu e questo, così lui stacca un po' e vede un po' della meravigliosa Bologna.
2: Giri qui fuori.
1: Sicuramente è un botto.
0: Metti un giubbotto di questi.
1: No, c'è il giubbotto là in mezzo.
0: Ma
2: scherzamente il giubbotto.
0: Prima solo la pasticciola.
2: Amatemi. Quindi mi qua.
0: Allora, voglio un caffè lungo. Allora, prendi i due caffè, anche per Giulia. E due cornetti di cazzo.
2: Un cambio di nick,

0: Abbiamo due client.
1: Due client?
0: Due ascoltatori.
1: Oh, oh, oh, benvenuti due ascoltatori. Chi cazzo siete? Ciao Rip, che ci stai ascoltando.
0: Ma chi è Sverci che non mi fa entrare?
1: Come chi è Sverci che non ti fa entrare?
0: Più meni ottime, quello è rimasto a casa.
1: Ah, aspetta.

0: Allora, vediamo un po' se queste prove ci portano a risolvere. Ora sto provando a fare un altro esperimento.
1: Ah no, non funziona.
2: Ascolta, tu puoi uscire, vedi come si prende la pagina, vai sulla pagina e clicca su.
1: Come?
2: Non stai nemmeno.
0: Vediamo un po' come arriva, va. Sto provando a sentire come si ascolta.

Thank you.

Allora, stiamo compilando.

0: Allora, vediamo un po'. Ma guarda un po'! È arrivato Zeiss!
1: Non si crede!
0: Vai! È arrivato Zai!
2: Sei sicuro che sono aperto il 1-200?
0: Come?
2: Sei sicuro che sono aperto il 1-200?
0: Sì, ma hai messo me come gateway?
2: 101?
0: Sì, no, sì, 101.
2: Sì, credo. Se sono aperto di che sto aspettando io.
0: Però siccome stiamo trasmettendo, probabilmente c'è un po' di lentezza,
2: Poi ci sono
0: indicati. No, ma sei aperto, sicuro. Tu sei
3: troppo, un po' come stato, ma anche prima che è ok.
0: Allora, vediamo un po'. Sì. Ma vedi, lui mi sta ascoltando con una qualità di merda secca, schifosa. Hai fatto bene. Allora, l'ho messo a 4, ho già compilato col quality a 4. Ok, allora interrompo per un attimo. Siamo ancora online, bene. Yeah, I don't know.

0: www.qs.org/radio.
1: Forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

0: Mi sa che qua ci siamo. Filippa, ma me ne sbatto. Perché arriva comunque più alta come volume rispetto a Muse.
1: A Muse. Abbiamo attestato il Muse.
0: No, no, vabbè. Stiamo provando, dai.
1: Più perché hanno detto una cosa.
0: Vediamo un po'. ¿11% de la CPU? Vabbè che noi si deve fare il culo per miscelare eccetera, eh? E poi andrà magari a ottimizzare, però
1: cazzo di
2: però parla, perché se non parli che cazzo ti dice?
0: Beh già comunque può sentire un casino di cose qua.
2: La risposta per mi dire
0: allora se no il microfono. Microfono al massimo.
2: Dovendo per uscire utilizzando la banda e la strada
0: allora vediamo un po', vediamo un po' se Jerome mi sa dire come ci senti adesso.
3: No dai, Cafudda,
0: mi dicono che la procedura di mixing usata in Muse si chiama Cafudda.
2: Cafudda
0: Void Cafudda in jmixer.cpp. mi sente la vocina accelerata. Mi sembra strano che sente la vocina accelerata. Si sente bene, ma vorrei avvertirti che stiamo streamando a 16 e non a 24. E tu mi dirai perché, e te lo spiego in query.
1: Comunque la vocina accelerata è quella naturale di Asbesto.
4: Lui parla la vocina accelerata.
5: La vocina accelerata. Il numero da lei chiesto corrisponde al seguente abbonato. Cognome Asbesto. Nome Molesto. Muffo.
0: Allora, vediamo se Jeremy ci risponde a queste query. Perché abbiamo avuto un problema tecnico che abbiamo risolto in un modo un po' poco ortodosso. Jeremy ride. E adesso gli spiegherò le motivazioni tecniche in query, mentre Lobo vi intratterrà.
1: No. Si spezzettava lo stream a tranche, ma perché usa Xaudio? Sei Monar. Come non puoi?
0: E come si fa?
1: Quanti computer c'è qui intorno?
0: Beh, effettivamente.
1: Una cara vecchia cassettina davanti.
0: Cassettina del cazzo davanti. Clip.
1: Clip.
0: Stiamo guardando il software che clippa. L'audio clippato.
1: C'è l'audio che sta clippando. Infatti non puoi mandare. Che cazzo dici? C'è una scheda audio sul tuo computer? Sul tuo sì. Guarda, dietro il mio computer, attaccata alla mia scheda audio, c'è un altoparlante. Lo stacchi e lo porti qua.
0: E vai, vai. Adesso rimanderemo l'intervista. Minchia, ma come cazzo la mandiamo? La dobbiamo mandare dal suo portatile.
1: Export in NFS. Tanto è solo il TH1. Quindi.
0: Segmentation fault. Export in NFS. No, vabbè, glielo mandi in FTP, dai.
1: è vero, anche vero.
6: Le MP3 che mi hai fatto, ce l'hai ancora? Dimmi di sì.
7: So, ora controllo.
6: Il WAV?
7: Non ho il WAV. Il
6: WAV. Questo è un altoparlante. Devi piccarlo da te questo.
1: E questo è cosa di una cuffia, non è.
6: No, una cuffia così?
1: No, no, di una cuffia normale, tirato come non mai.
6: Sei altoparlantato? Potresti mandare in play l'intervista. No, vabbè, il microfono. Sì, mandala, e così intanto regoliamo i livelli. Spara il volume al massimo. Troppo basso.
1: Più alto.
6: No, questo esce sicuramente col tuo. Ah.
1: Se lo senti te, questo lo senti.
6: Sì, se lo sento io, questo lo sentiamo.
1: Se non va in clip.
6: Prova audio.
8: Purtroppo.
6: Esce. Ok, puoi staccare, servirebbe un qualcosa per chiudere, così metto il microfono, chiudo e assorbiamo un po' i rumori esterni. Tu dici con quella? Una scatoletta di cartone sarebbe l'ideale.
1: Mufdo.
6: La scatola dei cavi di mufdo della mufdaggine. La spugna. È vero. Stai mettendo il microfono in una scatola di cartone.
9: In questo momento sto parlando dentro una scatola di cartone, un esperimento mai tentato nella radiofonia in rete.
6: E poppalo e poi lo rimandi, dai. A questo punto siamo pronti per mandare l'intervista di merda.
1: E poi lo chiudiamo dentro la scatola, sto parlando.
6: Vediamo un po'. C'è un casino della parola.
10: Vai, sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna, 103 MHz in FM, giusto?
8: 103.5 tra 6
10: precisi. In 3 secondi la storia di questa radio?
8: Radio Città 103 nasce nel 77, dai. Nasce nel 77 dalla mia sinistra e insieme a una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte alla fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco in onda di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e continua ancora con l'idea di essere il culmine dell'avanguardia.
10: Partita come radio più tirata, quindi, più o meno.
8: Il problema è un po' complicato parlare di qual era la situazione di giornalità di radio in quegli anni. Più o meno sì, nel senso che le radio. Sì, tutte le radio libere non erano incatenate in una legge che prevedeva l'emittenza privata e così via libera. E solo che il fenomeno è stato talmente grande, adesso si parla di più di 100 fiori per quegli anni, perché la radio la sono state centinaia, per cui di fatto poi i legislatori si sono dovuti mettere a confrontare con questa cosa molti anni dopo, però ormai era di fatto, insomma, le entità radiofoniche che facevano capo a diversi reati politici.
10: Adesso ascolterete questa intervista fatta da una radio vera, per cui noi mettiamo il microfono qua al buon ascolto.
6: Hai detto volo? A quel volume
1: abbiamo portiamo sul giardino.
8: Ah, sì, se dai, se
6: la seconda con il SNMF, no, SNMF è altro cazzo di cosa, no? Il guadagno sul mix, sul... Ah, mica, adesso la equalizziamo pure, fammi fare gli zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
10: E sono partito con questa cosa, siamo negli studi di Radio Città.
1: Intrattieni. Ma dove? Dove deve essere il microfono? Allora sta qua in su.
10: Va bene. Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna. 103 MHz in FM, giusto?
8: 103.5.
10: 3 secondi, la storia di questa radio?
8: Radio Città 103 nasce nel 77 da... nasce nel 77 dalla nuova sinistra e insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il culmo dell'avanguardia.
10: Vita come una radio pirata, quindi, più o meno?
8: Il problema è un po' complicato parlare di qual è la situazione legislativa delle radio di quegli anni. Più o meno sì, nel senso che le radio... Sì, tutte le radio libere non erano scatolate in una legge che prevedeva l'emittenza privata, per così dire, libera. Solo che il fenomeno è stato talmente grande, appunto si parla di stagione dei 100 fiori per quegli anni, perché le radio nate in quel periodo sono state centinaia, per cui di fatto poi i legislatori si sono dovuti confrontare con questa cosa molti anni dopo, però ormai era un dato di fatto, insomma, questa serva di entità radiofoniche che facevano capo a diverse realtà politiche.
10: Grazie. Adesso ascoltate questa intervista fatta da una radio vera, per cui noi mettiamo il microfono qua e buon ascolto.
11: Cosa volevi dire?
10: No,
11: niente.
10: No, non siamo
11: niente.
10: Figata? Ah, no. Verrà mandato a bocchetti, sì, noi non ci troviamo in piedi, abbiamo nulla.
11: No, mi stavo domandando se era...
10: In diretta? No, lo registro e poi lo mandavo a sera, a notte.
8: Io andrò nella sigaretta e poi...
10: Sì, intanto non vedrei quanto spazio lì.
1: Portiamo sul mio disco.
8: Ah sì, se non so se ti può interessare, poi c'è, se non ricordo esattamente l'indirizzo esatto che tira. Comunque la Città 103 è in onda, è online.
10: Ah,
8: anche
10: sì,
8: sulla Radio Yoga, adesso non lo ricordo esattamente. Comunque su Radio Yoga. Il microfono o ce lo passiamo?
10: No,
8: questo è un microfono mentale, è un po' un casino. Cioè va bene per trasmettere in diretta, però non per registrare.
10: Un po' come questo.
8: Esatto.
10: Il microfono.
8: O ce lo passiamo, stiamo molto attenti a non toccare, esatto, queste cose sono molto terribili. E poi
10: per esempio, come
8: volete.
11: Secondo me
8: è meglio. Ce lo passiamo.
10: Se non vuoi se passiamo, magari se vieni tu è meglio, però non ho idea. Perché sei più attento io sicuramente.
8: Ok.
10: Il programma allora non ci serve.
11: Beh, io comunque le scelte con quattro ricordi, per esempio, se venne trasmesso stasera,
8: anche se ci dà
11: la cosa, ricordo
8: non è
11: che
8: è l'importante dire più o meno gli orari entro cui ci saranno le attività in modo che ci sono i punti di riferimento. Poi un'altra cosa che potrebbe essere utile, ci avete il numero di telefono del
11: sito.
8: Si fanno
11: riferimento a ICN e a Live, che c'è tutta la pagina, sono copie, ed è quella che ho postato.
8: Sì, infatti gli ascoltatori ICN la conoscono molto bene. Perché... Va bene, possiamo cominciare. Oggi siamo con Quest di Freaknet Media Lab, con Shalom di Anno Zero Acid Life e Asbesto di Radio Cybernet per parlare della puntata bolognese, potremmo chiamarla così, puntata importante di incontro tra diverse realtà, come diceva Shalom, dell'underground digitale che per la prima volta cominciano a convergere con anche altre realtà legate più al progetto GNU e a Linux, eccetera, eccetera. Tutto questo per parlare di quello che è stato anche l'incontro milanese della scorsa settimana, che si è svolto al WULC con l'OA, la club milanese ospitante, il 12 e 13 gennaio 2001, al WULC di Milano, appunto, un incontro che verteva. Partiva più o meno dagli stessi presupposti, da alcune parole d'ordine vicine a quelle dell'incontro, del meeting bolognese, ma per poi parlare di alcune cose più nello specifico. Per appunto specificare meglio quali erano i contenuti, il tutto andava sotto il claim, diciamo così, di campagna per libero accesso e la libera circolazione dei saperi, New Economy e New Economy, chiariamo che stiamo parlando di New e non di New, New Economy e libertà di accesso e circolazione dei saperi. In particolare l'incontro milanese si occupava delle conseguenze, dei risvolti nel mondo dell'editoria, e quindi si è parlato ampiamente di diritto d'autore, copyright, no copyright e della nuova legge sul diritto d'autore rispetto a diversi esperimenti editoriali online e non solo. Poi si è parlato anche delle ripercussioni offline di quello che succede nell'universo digitale. Molto bene, io direi che potreste cominciare con presentarvi e presentare le realtà con cui lavorate e spiegare magari in poche parole quali sono gli scopi e quali sono i tipi di attività che portano avanti questa rete di realtà che vive soprattutto nell'internet, ma non solo.
12: Allora, io sono Shalom e appartengo al gruppo di acidlife.com e a nozero.org. Allora, noi ci occupiamo come acidlife di controinformazioni in rete e come a nozero di informazione specifica su quello che su quelli che sono gli aspetti filosofici e giuridici legati al software libero e non solo al Linux, ma tutto quel software che fa parte, viene protetto dalla licenza del GPL. Come nasce l'iniziativa che inizia domani? Nasce diciamo come idea generale il 16 settembre scorso, con una riunione che si è tenuta alla Club di Firenze dopo l'entrata in vigore della nuova legge sul copyright, che ha molto irrigimentato quelle che sono le disposizioni sulla protezione del diritto d'autore, andando a ledere la possibilità di anche sia adesso che in potenza, in futuro, di libera circolazione dei materiali, dei saperi su internet, ma non solo. Noi parliamo specificamente di internet e di argomenti collegati a internet perché ci occupiamo di quell'aspetto. E appunto, diciamo, in autunno ci sono state una serie di mobilitazioni a Firenze con una manifestazione studentesca contro la legge sul copyright e diverse riunioni. La settimana scorsa appunto c'è stato con il MOA questo incontro su che si intitolava New Economy, Copyright e Editoria, noi ci occuperemo principalmente di software libero, del rapporto tra tra il copyright e il software libero, spaziando anche a tematiche che hanno a che fare più con l'arte, in particolare con il teatro e la musica. Per quanto riguarda il teatro, principalmente i problemi che hanno le compagnie teatrali nell'accesso ai finanziamenti pubblici, che sono, diciamo, mediati dalla SIAE, perché le compagnie teatrali sono obbligate a firmare, ad avere un bordero SIAE che testimoni una serie di rappresentazioni teatrali che loro fanno. Senza questo libro mastro non hanno alcuna possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici del Ministero della Cultura. Pare che attualmente da adesso si possa ricorrere all'autocertificazione sostituendo il bordero SIAE, però è un'alternativa che non è conosciuta, così come ce ne sono altre di alternative per quanto riguarda il software, alle leggi, diciamo alla tutela che viene proposta dallo Stato italiano e dalla comunità europea su prodotti di lavoro intellettuale. Solo che questi strumenti non sono conosciuti, spesso non sono conosciute neanche le problematiche di chi lavora producendo attività intellettuali. Per cui lo scopo di questi 3 giorni è cominciare a proporre, a far conoscere, a veicolare le alternative, ma soprattutto raccogliere i problemi che affrontano le persone che sono inserite in quest'ambito, e da qui partire per un discorso che proseguirà oltre la manifestazione di Bologna e in altre città italiane, per affrontarli e far vedere appunto come le alternative che ci sono adesso possono rispondere e come invece vanno portate.
13: Io scusa, dimenticavo di dare alcune specifiche coordinate spazio-temporali rispetto all'incontro. Dunque, il meeting bolognese che si occuperà degli argomenti di cui hai parlato tu si svolgerà il 19, il 20 e il 21 gennaio a Bologna, presso il TPO, naturalmente in viale Lenin numero 3. E detto questo, ti chiederei, prima di passare la parola agli altri, di spiegare meglio, per chi non conoscesse l'argomento, la questione del software libero e di come l'attività appunto di questa realtà di cui stiamo parlando adesso si connette con il progetto GNU e anche con Linux. Se puoi brevemente spiegare anche in cosa consistono questi progetti per chi non mastichi molto l'informatichese.
12: Allora, intanto il software libero è un particolare tipo di software che viene protetto da una licenza GPL. Questo particolare tipo di licenza conferisce delle 3 libertà fondamentali al software che viene prodotto, che sono quella di essere distribuito in rete. E qui chiariamo subito una differenza: non è vero che Linux deve essere, e i software liberi devono essere per forza gratuiti, come si dice. La licenza GNU/GPL prevede, nel caso lo sviluppatore lo voglia, un pagamento. La fondamentale differenza tra un software libero e un software proprietario è appunto l'accesso al codice sorgente del programma, che è quello, per usare parole semplici, diciamo, è il linguaggio con cui viene scritto il software. Avendo a disposizione nel codice sorgente si riesce a sapere esattamente cosa fa un software, e il fatto che il codice
13: si può modificare,
12: sì, l'uso, esatto, il fatto che poi il codice venga rilasciato pubblicamente in rete permette appunto da un lato di sapere cosa fa il software e dall'altro di essere sviluppato, corretto, redistribuito da altri sviluppatori, da altri informatici che vengono in possesso di questo particolare tipo di software, per cui disponibilità del software, disponibilità dei sorgenti e libera distribuzione. Tutti i software che vengono presi sotto licenza GPL e vengono poi sviluppati, corretti e redistribuiti, per quanto riguarda il diritto d'autore, restano come proprietà intellettuale delle varie persone che hanno contribuito a scrivere il software, e i loro nomi vengono poi riportati all'interno della licenza. Per cui non c'è un'appropriazione del lavoro intellettuale, deve essere poi redistribuito con le stesse caratteristiche della stessa licenza. Come la legge sul copyright va a cozzare con questo sotto? Non solo la legge sul copyright, intanto, perché lo scorso anno ci sono stati due episodi che hanno minacciato fortemente il software libero. Uno è appunto questa legge, per esempio la posizione del volino SIAE su qualsiasi supporto su cui venga caricato del software, di conseguenza anche le distribuzioni di Linux e i programmi di software libero. Questo porrebbe dei gravissimi problemi alla diffusione del software libero e andrebbe anche a scontrarsi poi con una serie di questioni toccate specificamente dalla licenza. C'è stato poi un altro episodio, questo a livello europeo, che è stata la conferenza di Monaco che si è tenuta a novembre, è organizzata dall'Ufficio Europeo per i Brevetti, che aveva lo scopo di introdurre in Europa la brevettabilità del software, come di fatto già avviene negli Stati Uniti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se venisse introdotta la brevettabilità del software si impedirebbe qualsiasi sviluppo, perché lo scopo non è solamente quello di brevettare il software finito, che potrebbe anche essere un discorso accettabile per gli sviluppatori che appartengono alla sfera Linux e che si richiamano comunque al progetto comune, ma si vogliono brevettare gli algoritmi, cioè basi che vengono poi utilizzate per lo sviluppo, come già accade per esempio per gli MP3, poi forse voi direte Cybernet, potreste essere più precisi per quanto riguarda gli MP3. Comunque sì, con il brevetto sull'algoritmo, su un database, su un processo informatico singolo, si minaccerebbe e di fatto si impedirebbe lo sviluppo libero. Di conseguenza questo meeting ha lo scopo anche di denunciare questi fatti. La brevettabilità del software non è passata in Europa, i paesi che hanno partecipato ai lavori di Monaco l'hanno rifiutata, rimandando la decisione finale poi ad una consultazione che aveva lanciato la Commissione europea specifica a questo argomento. La consultazione si è chiusa lo scorso 15 dicembre e allo stato attuale non è ancora stato possibile né dalle fonti della Comunità europea né dal gruppo europeo per il software libero che collabora con la Commissione europea sapere i risultati di questa consultazione. Per cui ancora di fatto c'è una spada di Damocle in Europa che pende sullo sviluppo libero.
14: Io volevo mettere, magari accentuare alcune cose di cui hai parlato tu, per dire quanto poi politicamente questo si inscrive in un panorama di il controllo delle conoscenze che poi va a frenare lo sviluppo delle stesse. Cioè questa discussione sui brevetti del software, rispetto a quale poi mi sembra c'è stato un enorme tam-tam di accolta di enorme, insomma, un discreto tam-tam di raccolta di firme contro questa operazione, da iscriversi in un'ondata di impronta principalmente americana di attenzione di brevetti, di creazione di brevetti che non riguarda soltanto il software ma riguarda moltissimi campi della ricerca scientifica, quindi questo problema del frenare la ricerca e lo sviluppo in un certo senso è stata la propaggine rispetto all'informatica, è stata un po' la propaggine anche di molte discussioni che ci sono state nei mesi scorsi rispetto al brevettare il numero gene la stringa di DNA o cose del genere, che ha investito numerosi laboratori molto famosi, a questo proposito, non so se c'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa sulle implicazioni politiche, insomma, di questo cercare di imporre anche alcuni brevetti un po' ad ampio spettro, non so se volete parlarne anche rispetto ad altri settori come la musica o...
15: Beh sì, intanto mi presento, sono Sbesto di Radio Cybernet e del Freenet Media di Catania e sono anch'io qui presente a questa iniziativa. bellissima tra l'altro, e quindi su questa cosa ci sarebbero tantissime cose da dire. Alla fine si vede che quello che muove tutta la ricerca del brevettare tutto il possibile, alla fine sono i soldi, sono le grosse corporazioni che cercano di mettere le mani su qualcosa che vedono muoversi in rete, che potrebbe essere una fonte di guadagni enormi, per esempio gli MP3. Tutti ormai ascoltano musica con gli MP3, non comprano più, cioè è vero che non comprano più CD musicali, perché conosco tantissimi casi di persone che comunque quando ascoltano qualcosa di veramente valido vanno a comprare il CD. Okay. Ci sono statistiche antropologiche, infatti.
16: Quella di persone degli MP3 non è diminuita la vendita di CD, ma addirittura aumentata.
8: Avvicinate il microfono.
16: Per cui non si è danneggiato, cioè non c'è un danno reale delle case discografiche, della diffusione della musica in rete, anche semmai c'è un ritorno economico anche per loro.
8: Ecco, in generale tutto questo mi sembra un passo indietro anche rispetto alla precedente legge sul diritto d'autore italiana, che anche se non regolamentava ampie porzioni insomma del settore della produzione di manufatture materiali, comunque chiariva che

0: spiegare un po' perché uno dovrebbe scegliere per uso personale, piuttosto per uso all'interno di un'azienda o nella pubblica amministrazione, dovrebbe scegliere software libero. Ad esempio, perché dovrebbe installare Linux piuttosto che un sistema operativo Microsoft, se potete spiegare quali sono i vantaggi economici e poi operativi, funzionali del software libero rispetto al software Microsoft, e anche come tutto questo vada a opporsi costantemente, ad esempio, tutta la politica Microsoft, che attualmente sembra ritenere Linux sempre di più un pericolo per gli anni futuri.
1: Sì, dunque, dobbiamo vedere diversi aspetti, qui cercherò di fare un po' di esempi che spero siano semplici, diciamo. Innanzitutto, un punto di vista molto importante è la sicurezza di quello che si sta usando. E qui non sto a parlare di tutti i problemi che esistono con sistemi operativi, diciamo, chiusi, ma basta seguire un po' come vanno le cose, leggendo anche i giornali, nonostante ciò che scrivono sia spesso reale, che sì. Osserviamo subito.
0: Spiega magari cos'è un sistema operativo chiuso, cioè spiega sì. Qual è la differenza principale nella struttura tra, per esempio, un Windows e un PC.
1: Ok, significa che io scrivo un sistema operativo, quindi impegno gran parte del mio tempo per fare questo, perché lo vendo, ma non vendo il codice che ho scritto, vendo il cosiddetto compilato, il codice eseguibile.
2: Quello che capisce il computer in buona sostanza.
1: Quello che capisce il computer, come dice qui questo, secondo me. Per cui l'utilizzatore avrà soltanto il programma che può semplicemente eseguire, fatto in quel modo da me, e non potrà in nessun modo modificarlo, se non andando a rovinare quel programma, perché modifiche di questo tipo non se ne possono fare. Windows è un esempio classico della Microsoft, così come tutti i prodotti Microsoft. Un sistema operativo aperto invece è un sistema che viene fornito anche sia con l'eseguibile, ma soprattutto con i codici sorgenti, quindi con il programma che io stesso ho scritto. Se uno è abbastanza in gamma e ne capisce un po', e ha tutti gli strumenti per farlo, oggi tutti abbiamo computer in casa, per cui possiamo benissimo metterci a imparare se abbiamo passione e voglia, può andare a modificarsi il programma, aggiungere delle cose carine, delle cose utili per lui, e a sua volta riutilizzarlo, ridistribuirlo. Questo è il software libero. Free software. C'è un problema con la parola free, che in inglese ha il doppio significato di libero e gratuito, per questo c'è spesso il come dire, l'errore di dire software gratis, non è sempre gratis, io posso vendere. Però questa licenza GNU o GNU consente proprio questo, insomma, io posso vendere o distribuire comunque il software, l'importante è che io conceda all'utilizzatore la possibilità di usare a sua volta la stessa licenza GNU. Quindi lui può a sua volta distribuirlo, rivenderlo e fare quel che vuole. Questo vuol dire che girano i codici, vuol dire che girano programmi che uno può leggere, quindi uno può imparare leggendo questi programmi anche a programmare a sua volta.
0: Ecco, un vantaggio sarebbe anche quello di permettere la risoluzione dei problemi, nel momento in cui...
1: Sì, e non solo, infatti stavo arrivando, non solo uno può risolvere i problemi da solo. Esempio, Windows... spesso ha dei problemi, si blocca, succedono cose strane, si perdono dati. La Microsoft dice sì, stiamo correggendo questi problemi, nel prossimo, loro lo chiamano service pack, nel prossimo service pack, nel prossimo aggiornamento, a pagamento ovviamente, questi problemi verranno risolti. Quindi uno aspetta 6-7 mesi, la Microsoft sviluppa questi aggiornamenti, uno li compra o li trova in rete pagando più o meno, e quindi... Con Linux, per esempio, un esempio di software libero che noi usiamo massicciamente, con Linux succede questo: se io trovo un problema, mi collego a internet, entro in una qualsiasi chat dove ci sono programmatori Linux e dico ho questo problema. Dopo mezz'ora o anche un quarto d'ora, qualcuno mi dice eccoti la soluzione, mi danno il pezzetto di codice che io devo scrivere, me lo installo e ho risolto il mio problema, gratis e con una spesa di tempo inferiore. Questo vuol dire che non è vero che le grosse aziende di software ti garantiscono un'assistenza immediata. Non so se avete mai provato a chiamare il numero verde Microsoft, ma è un sistema operativo aperto che vi garantisce qualcosa che comunque funziona in modo istantaneo. Poi c'è un discorso economico. Se io devo fare un lavoro per una ditta, oggi come oggi posso proporre a questa ditta due vie. Una è il software commerciale chiuso, quindi gli propongo una macchina in cui deve comprare il software Windows, lo devo installare, logicamente devo... E questo ha un suo costo, diciamo, c'è il costo del mio lavoro, c'è il costo del software e c'è il costo mio dell'assistenza che devo dare a questa persona per far

0: la macchina funziona. Oppure gli propongo un'altra via. Io la faccio risparmiare sul costo del software, gli installo Linux e gli metto un sistema che comunque è più stabile e più sicuro. Alla fine ci guadagniamo sia io che lui, perché io non ho necessità di comprare il software e poi rivenderlo a lui, e quindi posso togliere questa parte, un passaggio in meno, posso caricare di più magari i soldi che io chiedo a lui per il mio lavoro personale, e quindi non vendo più il software, vendo i miei saperi. Lui risparmia perché non compra il software, e quindi risparmiamo tutti e due alla fine. Uno dei problemi per noi potrebbe essere che, siccome Linux è un sistema talmente stabile, alla fine questa persona non mi chiama più per l'assistenza perché tutto gli funziona.
1: Quindi la filosofia di base è anche quella della lunghezza, la forza, nel senso la condivisione delle conoscenze permette di essere operativamente più veloci, più efficaci e soprattutto alla lunga di migliorare, implementare sempre meglio il sistema operativo o un altro tipo di software.
0: Beh sì, se vuoi parlare tu questo, no? Per esempio.
2: Vabbè. Sono questo del sentimento della Bulla Club di Catania. Anche noi come laboratorio, come anche l'altro laboratorio di informatica autogestito, partecipiamo all'iniziativa per motivi già anche detti da Svesto, non ultimo quello che se io sviluppo un software e voglio rilasciarlo su licenza GNU GPL, non voglio che chi lo usufruisca, se lo copia dalla rete, sia obbligato a utilizzare il famoso bollino, qualsiasi altra forma di tassa che io per primo non voglio imporre, volendo. Tornando sul discorso che stanno seguendo, perché scegliere software libero piuttosto che software chiuso, commerciale? Una delle cose che sono state dette è per l'apprendimento. Prendiamo per esempio le varie persone che si seguono dei programmi di Microsoft, purtroppo sì, ce l'abbiamo sempre con loro, ma posizione di monopolista, però sono voluti, ora si prendono anche il resto. E il famoso editor, quello che tutti utilizzano, il Word, è una delle cose che mi capita spesso andando un po' in giro a lavorare, installando sistemi o semplici amici: ma perché io con Word 97 non posso leggere quello che viene fatto con Word 2000? Alcune persone che i motivi si potrebbero scoprire di questo. Vi assicuro che facendo piccole ricerche in modi molto elementari si accorge che i due formati non sono differenti, però nessuno può provare in un processo che queste due cose, che i due formati di file, il 97 e il 2000, sono più o meno simili, perché quella tecnica per scoprire che in teoria dovevo portare a trovare delle prove su questo, sulla loro uguaglianza, se non per pochi bit, è vietata dalla legge. Il reverse engineering, sia in America e più recente mi sembra pure in Europa, è proibita come spionaggio industriale, che praticamente vuol dire, in parole povere, reverse engineering, che tu hai quello che è il codice compilato, il binario, quello che viene eseguito dal computer, il linguaggio macchina, e non il codice sorgente. Quindi tu ti puoi decomporre, tra virgolette, puoi deassemblare il linguaggio a basso livello e scoprire con un minuzioso, anzi certosino lavoro di riassemblamento, quello che in realtà fa questo programma, quindi puoi risalire grosso modo al codice.
0: Credo che in Italia sia consentito, ma in minima parte, in rari casi.
2: In rari casi. In America è totalmente vietato, anzi, se uno volesse intentare un processo contro su questa strada, verrebbe subito stroncato, non arriverebbe al processo, perché le grandi major, le grandi multinazionali, in un giro di due mesi li distruggerebbero per spionaggio industriale. Tu li potresti vendere se non tutto quello che hai, se non che venire arrestato. Questi hanno di punto in bianco, ha sempre un grosso cartello oppure una grossa potenza che schiaccia chi si vuole portare avanti e offre un prodotto liberamente.
1: Uno dei temi di questo incontro è, ascolto la parola, lascio anche altre cose da dire, anche la new economy, non la new ma la new economy, o GNU, che dir si voglia, nel senso che uno dei punti di discussione è comunque anche come riuscire a far funzionare economicamente, diciamo, felicemente in qualche modo dal punto di vista economico questo tipo di filosofia che impronta il software libero, volevo appunto chiedervi quali sono le soluzioni di cui si parla più spesso per riuscire a ottenere un tipo di situazioni di questo tipo, che si vada a contrapporre invece a situazioni invece monopolistiche come quelle di cui abbiamo parlato, o comunque in cui molto spesso appunto entità come la SIAE fanno sì che i proventi derivati dal lavoro intellettuale di una persona molto spesso non è questa persona a ottenere i maggiori benefici, ma vengono distribuiti in una serie di rivoli di burocrazia e piuttosto diabolica, ecco. Quali sono i progetti per far funzionare questo modello di GNU Economy?
3: Allora, intanto soluzioni e modelli economici già studiati non ce ne sono. Cioè, diciamo che principalmente il modello economico su cui si basa il software libero non è quello del pagamento del software, ma è quello della vendita dei servizi allegati al software. I servizi cosa sono? Innanzitutto la documentazione, che comunque è protetta da una licenza sempre del progetto GNU, che è la FDL, e che permette, come accade per il software, la libera distribuzione della documentazione, l'aggiornamento, la documentazione da più persone che direttamente anche possono collaborare. E poi il mantenimento dei servizi tecnici su Linux, per cui il mantenimento dei server, la messa in sicurezza, lo sviluppo del software, l'adattamento del software ai bisogni del cliente. Per cui non accade come fanno le grandi software house, in cui si crea un pacchetto chiuso che viene venduto al cliente a dei prezzi esorbitanti. Prezzo medio per i prezzi di un software chiuso possono andare da qualche milione professionale, diciamo, da qualche milione fino a centinaia di milioni. Un milione per copia, esatto, perché il software proprietario prevede il pagamento di quella tariffa per una sola licenza. Invece il software libero prevede il pagamento del software, però è liberamente distribuibile, per cui la mia distribuzione Linux io posso masterizzarla e darla a te senza che mi sia pagato per la licenza. Esatto, potevo, perché adesso la SIAE avrebbe qualcosa di io ci dovrei mettere un bollino, pagare il diritto d'autore e poi semmai il mio CD, per cui bisogna vedere se io o tu abbiamo voglia di pagare il bollino SIAE, se
2: che di tuo autore non va aiuto.
3: Esatto, in questo caso non andrebbe aiuto. Secondo me i modelli economici per fare software libero adesso abbiamo davanti due principali esempi, che sono quelli di alcune grandi società americane come Red Hat, come LexCode, che attualmente ha cambiato nome, si chiama Signia, che ricevono finanziamenti per lavorare allo sviluppo di un particolare software per dire la licenza di CPL, per cui non producono degli strumentamenti, ma producono nel futuro e forse dalla vendita del software e principalmente poi dalla vendita di servizi di mantenimento del software. In Italia poi che è la realtà con cui ci si confronta più facilmente, stanno creando e sono già attive da tempo delle piccole
4: società
3: che lavorano non tanto sulla scrittura di software, ma sullo sviluppo di software e sui fini del mantenimento dei servizi allegati. Dopo di realtà che si stanno già barcamenando di tutto per giorno con i controllori di mare, per cui che non hanno dei modelli di business precedenti. Uno lo scopo di questa conferenza c'è quello di quali sono attualmente le strategie aziendali che vivono in società italiane e in una società americana e proprio per cercare di arrivare a quella che alcuni aspetti del progetto, poi il nome della macchina probabilmente è aziendale, ma comunque quello che accade all'interno di una famiglia, nella sua società, non è quello che accade nelle grandi società informatiche, qui c'è una conoscenza assolutamente verticale di quello che sta facendo. Alla Microsoft non ci sono degli sviluppatori di capi progetto che conoscono tutto il sorgente dei loro prodotti, però ogni settore deve svilupparne un pezzo senza sapere cosa farà.
1: Divide e ti aiuterà.
3: Esatto. Quello che accade invece nelle società che fanno sotto il libro è l'applicazione di un modello orizzontale in cui la conoscenza del possesso della conoscenza del lavoro che si sta facendo viene distribuito tutta la azienda, e la collaborazione di tutta l'azienda può portare ad un prodotto sicuramente più stabile. Questo poi non viene chiuso all'interno dell'azienda singola, da segreti industriali che si temono possono essere usati, c'è una tutta collaborazione con l'azienda.
1: Per chiudere, io volevo chiedere qualche battuta sulla questione del materiale musicale, ad esempio anche per la vostra esperienza come radio online, con l'esperienza di Radio Cybernet, e poi se velocemente riusciamo a fare una piccola panoramica su quali sono gli orari in cui ci si incontrerà in questi giorni al TPO per parlare di queste cose e quali saranno più o meno gli argomenti, come si divideranno nelle varie giornate, in modo che abbiamo qualche ordinata a queste cose che ho
0: sentito. Sì, dunque, intanto Radio Cybernet è raggiungibile attraverso un sito che potete trovare su qualsiasi motore di ricerca scrivendo Radio Cybernet, sentiamo solo noi, qui non sto lì a farvi lo spelling del sito perché è un po' strano, diciamo. Noi ci siamo posti il problema sia sin dall'inizio, però innanzitutto sotto un altro punto di vista, nel nostro più piccolo di radio fatta di persone che comunque si divertono con i matti e ridono continuamente, abbiamo subito scelto di fare informazione, per cui di trasmettere notizie o cose, insomma, diverse da semplice mandare musica, per cui musica abbiamo mandato sempre abbastanza poco, diciamo, se non musica scelta tra nostri amici che hanno dei gruppi sconosciuti oppure persone che ci mandavano delle loro cose via email, e quindi abbiamo sempre scelto, diciamo, di privilegiare appunto questi musicisti che altrimenti non avrebbero avuto altro spazio, che sicuramente non sono iscritti alla SIAE. Quando sono venuti fuori tutti questi problemi con la SIAE, sono andati a informarci, abbiamo visto il sito della SIAE, che tra l'altro ha subito giorni fa una protesta, un strike, il sito che potete consultare www.netstrike.it. A un certo punto abbiamo pensato di informarci su queste cose relativamente alla SIAE, perché sono cambiate le situazioni, la SIAE ha cominciato a interessarsi dei contenuti in rete. Siamo andati a visitare il sito SIAE, che tra l'altro da pochi giorni ha subito un corteo telematico, una forma di protesta che si chiama NetStrike, il sito è www.netstrike.it. Abbiamo trovato delle cose abbastanza impressionanti, ci siamo resi conto che se noi volessimo metterci in regola per mandare contenuti musicali di un massimo di 30 secondi avremmo dovuto pagare qualcosa come 170.000 lire al mese. E le alternative sono due: o chiudiamo Radio Cybernet oppure prendiamo il nostro server e lo spostiamo in uno stato estero. Per cui è anche estremamente stupido quello che sta facendo la SIAE, perché nel momento in cui deciderà di attuare veramente una politica di questo tipo avremo le grosse radio come Radio DJ eccetera che potranno permettersi di pagare questa tassa, diciamo, questa decima come l'hanno chiamata, questa decima medievale, oppure altre radio che semplicemente prenderanno il server, lo toglieranno dall'Italia e lo metteranno da qualche altra parte, per cui è una lotta che non ha senso, perché la rete sta chiaramente andando verso un'altra direzione ed è molto stupido andare contro questa direzione, perché è inutile.
1: Ecco, se qualcuno di voi vuole velocemente dire quali saranno gli argomenti dei vari giorni e appunto dare
3: allora non c'è un cazzo. Da Lisbon, il 9 gennaio alle 15.
4: Comunque, questa qua la faccia grafica, la posso parlare
3: un po' più. Sì, il momento è appunto una porta tra il teatro e la sala. in relazione al, al bordero SIAE che la SIAE obbliga a, a firmare e per il quale ha dato accesso ai finanziamenti pubblici che rimangono
1: in base alla
3: risorsa finanziaria delle. Dopodiché il successivo appuntamento di domani è alle 9 con un seminario sulla candidatura della, della musica in rete e la diffusione della musica in rete. E a partire dalle 22 ci sarà lo spazio dedicato a Radio Sound. Sabato si inizia alle 10 con un dibattito sul, sul rapporto tra la
1: Francia
3: e la dedicata al software libero e dopo il dibattito sul, sulla SIAE ci sarà già una parte sul finanziamento del software libero, che è quello che la, il progetto GNU e la licenza GNU GPL dicono in proposito al copyright, per cui non un no al copyright ma un uso intelligente del copyright, un uso che permetta la tutela degli autori, in questo caso degli sviluppatori, ma che permetta.
1: Allora, come abbiamo fatto prima di andare in quella parte dove mi dava le roba
3: dopodiché si procederà con degli argomenti abbastanza specifici. È previsto un intervento di un funzionario
1: che si può fare.
3: Il settore della cultura ha informatizzato. Ci sarà poi l'intervento di un insegnante elementare che parlerà della, dell'applicazione, dell'utilizzo di internet, di Linux e del software libero per i bambini delle scuole elementari. E nel pomeriggio ci sarà poi il dibattito sulla, sull'economia legata al software libero. Uno spazio al termine della conferenza del mattino sulla GPL sarà riservato alla presentazione dell'associazione software libero, che è questa associazione nata da pochissimo, da 20 giorni, e che vuole porsi in Italia come referente per quanto, o come uno dei referenti per quanto riguarda il software libero, la prima associazione che da statuto ha per i suoi scopi la diffusione del software libero, e si inquadra in un movimento anti-europeo con la fondazione della Free Software in Europe di trasportare la licenza GPL, che attualmente è valida solo in inglese, è stata usata per la legislazione americana, tradurla e trasportarla e adattarla alla legislazione della comunità europea e dei singoli stati, proprio per evitare che ci siano problemi poi con una traduzione
4: di un minuto e 39 e
3: alla fine alle 21 di sabato si chiuderà con una tavola rotonda specifica su software libero e la domenica la successiva ancora alle 15 con una tavola
4: rotonda
3: per delineare il risultato che si ottiene,
4: insomma,
3: dei problemi e eventualmente il progettare una tappa successiva, perché è appunto una tappa di un processo nazionale di presa di coscienza e di diffusione delle alternative alla legge sul copyright. Dopodiché
1: vi ringrazio molto e ricordo che l'appuntamento è per il 19, il 20 e il 21 gennaio 2001 a Bologna, al TPA, al teatro praticamente occupato in Sede di Avenieri in 3. E se volete ricordare il sito da cui è possibile comunque generare il programma è www.ecm.org /TPA.
4: Servono le tutti.
1: Tanto lo posso usare?
4: No?
1: No, perché non ha modo di poter cercare le persone.
4: Ah, stavo lavorando, stavo parlando. No, cazzo, non è.
1: Cioè, tutte le linee non ce l'hanno, perché non ci sono più ascoltate in 23, però ci sarà. E dov'è che lo posso prendere?
4: Sì, in mezzo non lo so.
5: È finito? Perché non me lo dici? E allora, torniamo in diretta finalmente, adesso facciamo un po' di prove. Sono ripieno di cavi. C'è musica che arriva di là, vediamo un po'.

0: torniamo in diretta.
1: Sempre dal CPO di Bologna. I cavi si stanno moltiplicando, noi non stiamo capendo più un cazzo qui. Abbiamo tonnellate di cavi. E vabbè, in questo momento sono le 19:07 e stiamo in attesa del secondo evento per oggi. Alle ore 20, campionature riutilizzo musicale a cura di Elettrico. Questo intervento verrà trasmesso qui su Radio Cybernet, per cui alle ore 20 potrete ascoltare questo, come dire, questo piccolo corso che parlerà dell'uso di programmi come Fast Tracker, eccetera. Va bene. Stanno facendo delle prove con i programmi di audio in attesa di questo evento. Noi vi mandiamo la musica che loro stanno provando.

0: Prova. Radio Cybernet all'EC Meeting del 2007 inizia così.
1: Porco Dio, Radio Cybernet!
0: No, direttamente con la bestemmia. Oggi, cioè, ho deciso che faccio tutto in differita. Vaffanculo allo streaming in diretta, vaffanculo.
2: Sì, bravo, tutto registrato, mantenuto, sotto vuoto.
3: E poi dopo cosa fai? Lo backupi
0: spinto,
3: con
0: vuoto
3: il,
0: spinto.
3: Con l'Optar, lo backupi con l'Optar, con il Twibright.
0: Che cosa?
3: Non l'hai visto? Quello, i tipi che developano Lynx hanno sviluppato una roba che ti backuppa tutti i tuoi dati su carta.
0: Sì, ho sentito parlare di questa cosa.
3: Vai, registra, poi backuppa tutto su carta.
0: Su pergamena.
3: Su pergamena, su carta igienica.
0: Poi,
3: poi verrà lavata e messa fuori a stendere perché siamo troppo poveri.
0: Cancellare i backup. Radio Cybernet EC Meeting 2007, sono le 21.30 all'incirca?
4: Ma
0: The Osprey, che ore sono?
4: Che cazzo ne so, lo chiedo. Le 21.17.
0: Ho sbagliato
4: 18.
0: Di pochi minuti, dai.
5: Ma è NTP quell'orologio?
4: No. È Nuclear Power Term.
0: Abbiamo stabilito il campo qui nella novella capanna dei succhi sotto questa tettoia di metallo completamente sventrata da tutti i lati. Abbiamo pavimentato con legname e ora stiamo montando i computer di The Osprey, che consistono di un Bull X20 e di una macchina incognita Nixdorf che stanno cercando in tutti i modi di montare. E la temperatura, diciamo che c'è un discreto freschetto, diciamo quasi che fa frescazzo. Facciamo anche un, documentiamo. Sto facendo anche delle foto e basta. Sono indifferita, ma chi se ne fotte? Io lo faccio per me. E ora vado in giro e vado a chiedere un po' di cose. Oh, ecco l'ingresso del meeting. Si entra qui. Si entra da qui. E... E mo andiamo a vedere la zona. Pallotron, come sta andando?
6: Bene, bene.
0: Tutto a posto? Avete oggi, la rete qui?
6: Oggi mentre ero qui è venuto un tizio che mi fa: ah, ma tu sei Pallotron, quello di vitadincisatemi.net. Io ho detto: minchia, ma come fai a sapere di questo blog?
0: Oh, vi devo dare anche gli adesivi di Radio Cybernet, ora ve li porto.
7: Io voglio l'adesivo di Radio Cybernet.
8: La tua presenza,
0: io
8: non
0: sto...
8: puoi stare nella capanna come uno zulu. Vieni
0: bene, andiamo a prendere questi adesivi. Signori, gli adesivi per il decennio di Radio Cybernet.
4: Minchia!
5: Minchia, Radio Cybernet!
0: Li porto di là, ne volete un po' qui intanto?
4: Ma sì, facciamo un po'.
0: Sì, li lascio qua, sì, li porto di là. E poi ci sono quelli del Poetry, ma vabbè. Boh, non lo so. Ce ne sono anche un altro po' del poetry.
7: A offerta libera. A offerta libera. Questo lei è Franca, con lei che quando eravamo al Media Lab.
0: Ciao! Come va? Ti piace qua?
9: Bello!
7: Hai visto che maglietta ha scelto per lei? Senza che nessuno proferisse parola?
10: Dura a suonare.
0: Come?
7: Ma non si può farli restare comunque.
0: Sì, sì, sì, certo. Come no? Anzi, dammene qualcuno di questi.
7: Soprattutto nel cesso.
0: Io adesso un po' me ne porto. Mi sembra opportuno lasciarne un po'. Sparpagliateli e odiateli. Vediamo se trovo un bagno adesso. Qui c'è il piazzale con i camper. Crash. Come va?
11: Che belli,
0: sono belli,
11: eh? Andate alla fine.
0: Sì, sì, sì.
11: Guarda, dammene uno.
0: Sono di là. Vedi un po' se sul camper ce lo puoi mettere in culo, non lo so, anche due, to.
11: Bello, tranquillo. Ma tu dove sei?
0: Chi?
11: A Viareggio ancora. Ah. Ma come non sei arrivato? Forse in ritardo?
0: È al telefono. Vedo passare delle ceste di pane.
11: Ti aspettiamo, no, il tempo è buono.
0: La temperatura è fresco, non ci sono nuvole effettivamente. Direi che si sta anche bene. Sto registrando per,
12: Per la radio.
0: Sì, sì. Oggi faccio, cioè, faccio tutto in differita, va.
12: Piacere, bello.
0: Chi sei?
12: Piacere, Ectis.
0: Ah, sì, minchia, la testa di cazzo che sono, non mi ricordo mai.
12: Si figuri, quando vuole.
11: No, no, ma è Dio che lo punisce.
0: Come va?
12: Bene, bene.
0: Ma sei arrivato?
12: Mi fece piacere.
0: Cavolo, anche a me, ma anche a me, cazzate. Giustamente, su quel canale.
12: Un volto a cui dare un baffanculo.
0: Esatto.
11: Lo stai registrando?
0: Sto dando anche dei, dei annunci mortuari. Sì, come no? Anche qualcuno. Mettili in giro.
12: Sì, in giro. Sono molto feticista, mi ritengo.
0: Insomma, ma in realtà stavo cercando il bagno e con la scusa registro.
12: Prego.
11: Dritto a destra, sali le scale.
0: Mi ci porti? infatti questo glielo chiedo dopo. Oh, bene, stiamo entrando in Opin. Opin, assolutamente.
13: Tieni. Grazie. Tutti questi?
0: Io non lo so, facci quello.
13: Sì, li do ai miei amici locali.
0: Cioè, certo. Ce ne sono anche altri sul tavolo, di là, vedi tu.
13: Evviva gli adesivi di Roger Scheider.
0: Sono anche quelli del poetry, ma a me del poetry non me ne frega un cazzo. Sì, sto anche registrando. È un problema? Vuoi che cancelli tutto?
14: No, più che altro il trust.
0: Ok, ho capito. E poi? E? Quindi? Ah, bene, ok. Adesso, in realtà stavo andando in bagno e con la scusa registravo. Poi lui mi apre la patta di pantaloni. Già. A dopo. Mi è molto grata. No, la grata lì. Stiamo salendo su?
14: Sì, su, su chiama.
0: In zona capanna?
14: Sì, ma
0: capanna dei succhi di Nexus. Su. Ah, ma c'è anche modo di lavarsi qua?
14: Ah, se vuoi.
0: Oh, qua c'è una stanza underscore Torino, persone maggiori di 12. Ah, bene.
14: Diciamo.
0: Ecco. Mi apri la patta?
14: Sì, dai, vengo, apri la patta. Non
0: Minchia.
14: Vuoi in te.
0: Minchia, bagno vero.
14: A dopo.
0: Bene. Perfetto spirito di Radio Cybernet. Il microfono rimane acceso.

Che meraviglia!

0: Andiamo a vedere adesso.
1: Il fuoco, le fave di fuoco.
0: Attacchiamo l'adesivo.
1: Poi gli ho aperto la patta.
0: Già. Più che altro
1: chiamiamo?
0: è Dio l'ognomo mongoloide.
1: Ma Lobo non
0: Questa è la
1: viene.
0: capanna dei Suchi, dei Netsu-Suchi. Lobo
1: Lobo
0: verrà, ma non so quando.
1: non viene.
0: Vi lascio queste cartacce perché faccio schifo e sono un porco.
1: È qualcosa di contrario.
0: No, guarda, ve ne lascio due. In realtà vado attaccando adesivi del cazzo di Radio Cybernet. Qua e là. Attaccati
1: sulla
2: Anche sul
1: Madonna.
2: mio portale.
1: Usavo adesivi del cazzo del cazzo.
0: Sono giù e poi te li porto giù. Questi qua li
2: Ah,
0: vado appiccicando in
2: grazie,
0: giro.
2: sì, grazie.
0: Sono al table.
2: Ora come
1: Ci
2: fanno? Ogni tanto dobbiamo scendere
0: sono anche quelli del poetry. Infatti ne attacco.
3: Sono fatto lo stencil per fare il diversion front sopra il computer e in più è stato
1: quindi sbagli
0: ecco qua
3: ma del cazzo non lo vuoi questo per da mettere su un box
0: lo stencil
3: guarda questo fatto l'amico mio catalano
0: cos'è BLF? Non so ricordare
3: Penguin Liberation Front
0: minchia
3: è figo
4: Sì. È
3: Ce l'ho sul mio computerino.
4: fighissimo, questo è fighissimo.
3: E queste cose sono lavori che fa un ragazzo catalano che sta a casa nostra.
0: Io sto dando adesivi, li sto appiccicando quella. Sono giù, questi li sto appiccicando, sono giù al tavolo.
3: Attacco
0: Ho fatto
3: uno
0: questa
3: sulla
0: cagata per i
3: macchina.
0: 10 anni di Radio Cyber. È così.
4: Ma è giusto.
0: Alcuni sono.
3: Lo attacco se me ne dai uno o lo appiccico sulle radio che ho ad Amsterdam dove streamo su Radio
0: E come no?
3: Dine?
0: Giù
3: Su Radio
0: nel prendine un po'
3: M2M.
0: giù al tavolo.
3: Va bene.
0: Gli possiamo attaccare due adesivi
1: Sì,
0: qua?
1: guarda, l'ho già portato apposta per attaccarlo.
0: Ah. Glicero, se tu ne vuoi,
1: Sono
0: così ti
1: adesso.
0: tappi la bocca.
2: Io cane, non mi scassate la
1: E poi
2: mente, che sto
1: per
2: facendo una roba
1: stream,
2: utile.
1: se mi dite su
0: dimmi.
1: quale cavo siete attaccati,
0: Allora,
1: potete
0: noi sotto
1: dare
0: non
1: il
0: abbiamo
1: nome
0: cavo, questo è il problema. C'è modo di avere un cavo? Lì dove abbiamo attrezzato la
1: RMC.
0: capanna?
1: Sì,
2: Perché
1: RMC.
0: sarebbe l'ideale. E poi forse non abbiamo neanche uno switch o un hub. Forse non abbiamo un cazzo. Un abbettino, anche hub.
2: Forse ce l'ha Bombo. Ah,
0: Perché
2: Bombo
0: se
2: ce l'ha,
0: potessi
2: ne aveva una sera
0: streamare,
2: sport.
0: posso buttare qua.
1: Bombo clatta due switch PC, se non l'ha.
0: No, è uguale. Cioè, alla fine, non... a me serve solo IRC e streamare quando inizierò lo stream. Cioè. Prima possibile, non lo so, però non so il cavo come facciamo.
1: Cavo c'è da tirare
0: Qualcuno può
1: sì.
0: portarci il
1: Sì.
0: cavo o.
1: Dove è finita la
0: Io non so.
1: Ruzzo non so da stesso, però se
2: però
1: sei anche
2: di
1: abbastanza veloce, spero che non è
2: sotto.
1: successo.
5: Dove dovevo colocare?
1: Se lo troviamo.
0: Questo è ciò che penso?
2: Io sono sulla trascrizione. L'udienza di oggi perché ero qua.
0: Bene, dai, buon lavoro.
2: Quindi mi manda.
0: Oh, allora
1: Io,
0: niente.
1: se troviamo la ruzzola del cavo, te l'ho
0: Io
1: detto
0: sono un po'
1: abbastanza.
0: inabile nel fare queste cose in questo momento. Quindi non so. Ma tirarlo direttamente da qua, quindi.
3: Da qua,
0: Dalla
3: aspetta, vedi
0: finestra.
3: da dove si riprende. L'ha fatto la prova
4: Cioè.
3: con lo sticker di
4: No, no.
3: È prova effettiva.
0: Metto adesivi, spero che non dispiaccia a
3: No,
0: nessuno.
3: no, loro sono, lui è uno degli ideatori
0: Ah, infatti è fantastica
3: di
0: sta cosa.
3: questo posto qui, lui e Gabriele, anche
0: Gabriele?
3: l'autore. No, lui è Alessio e l'altro è
0: Ah, io mi
3: Gabriele.
0: chiamo Gabriele pure.
4: No, perché Gabriele è l'altro ragazzo.
3: L'altro ragazzo
4: Mi
3: che hanno ideato.
0: Infatti è
4: messo
0: fantastico.
4: qui, quello lì tipo di Alberto Sordi. C'è un po' quasi tutti questi qua su questo
0: E
4: genere,
0: poi infatti
4: anche
0: farò
4: fuori la
0: qualche foto
4: torre.
0: magari. Ma qui
3: No,
0: siete
3: no, questa
0: tranquilli
3: è.
0: come posto, cioè, come.
4: No, cioè, vabbè, ora siamo in testa
0: adesso... centro sociale davanti ai vigili urbani, io non l'ho mai visto.
4: Questo è, tra l'altro, questa è stata una cosa
0: fantastica.
4: Ora siamo
1: in trattativa, però è per un buon periodo, per un anno e più è stato più stabile. Concesso lo spazio.
0: Trattativa comunque vedono che fate belle cose.
4: Sì, però ci sta in base, c'è sta cosa, qua c'è un progetto sull'area. Quindi la trattativa è lunga.
1: Sì, sì, lo capisco.
0: Minchia, ma qua oltre
1: a tirare da giù da qua.
0: Ah, è perfetto!
1: Voi siete laggiù.
0: Sì, siamo lì sotto.
1: Su così.
0: Esatto. Esatto. C'è, ma c'è un access point qua? Cioè, ci si può attaccare?
1: C'è un access point qua, però non capisco, si chiama Lido. Ma non capisco
0: perché io ho il wireless. Se ci fosse
1: da qui lo prendi perfettamente, però prendiamo nel capannone. Che si chiama?
0: Cioè è un accesso libero, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Perfetto. E allora a me basta quello.
1: C'è la web che
0: allora guarda, basta quello, se poi per il cavo si vede.
1: C'è la web e Madonna Cane 00.
0: Minchia, la web. E io adesso come cazzo fare? Ah,
1: se
0: web.
1: Vuoi, web sì.
0: No, perché sono incapace con la web. Io non sopporto le chiavi, quindi non le ho mai usate.
1: No,
0: no, no, va bene, adesso mi ci metto. Ok.
1: Prova se. Aspetta, tra poco guardo pure io si vede. Se no si tira un cavo. Oh, quello è dato.
0: Va bene, dai, ora provo. Però,
1: sì. Perché dal capannone è sparito, non capito niente. No,
2: no,
1: facevo.
0: Cerchiamo connettività.
1: La connessione.
0: E registro anche con cagate per la radio. Come sempre.
4: Tutto bene,
0: in però. Diretta. In diretta, in differita, però vabbè. Ah, quindi possiamo scendere anche di qua.
1: Sì, sì, sì, se scende sia di qua sia di là.
0: Va bene, allora niente, provo.
1: Qua devo stare zitta, ci si può stare. Prova, sì, si chiama Lido.
0: Minchia, un po' è aperto.
1: Sì, sopra.
2: Tra l'altro ci sono anche delle stanze segrete con cui è difficile accedere sul palazzo di là. Con la scala potete sopra c'è una specie di lato con delle stanze più sotto. Dobbiamo tentare cose strane.
0: Le tende. Cioè, far dormire la gente magari. C'è lì?
2: Qua c'è da dormire, ci vogliono fare una. Nella stanza che doveva essere la sala
0: di. Ah no, è una stanza.
2: Per il centro deve essere la sala di.
0: Ho capito. È bello qua, veramente. Bene, scendiamo giù e torniamo nel piazzale. E a questo punto.
5: C'era una mozzarella in carrozza che ho visto volare, poi è scomparsa.
0: Sto registrando, vuoi dire qualcosa?
5: Non trovo la mozzarella in carrozza.
0: Io non ho neanche visto, ma non è di là dentro.
5: Ma l'hai visto scappare tipo un vassoio profumatissimo.
0: Mamma, allora è di là, è dentro di là.
5: Non mi ridisco.
0: Sì, sì, sì. Preso su eBay.
5: Ma ti pagato questo?
0: 30 euro, ho avuto culo.
5: Marco Messina usa questo qua per prendersi molti campioni. Ma questi del macchinista di 92 poste. Lui però a livello di elettronica spacca la cifra, poi bravo.
0: Eh?
1: Non funziona.
0: Cosa?
1: Quello. Quello cosa? Che stanno cercando di far funzionare.
0: Funzionerà.
5: Stavi registrando comunque?
0: Sì, sì, sì.
5: Sembra tutto in diretta.
0: Sì, sì, no, in diretta no, perché poi adesso andrà in differita.
5: No, ma dico, non taglierai nulla.
0: No, no, di solito non. Vuoi che tagli qualcosa?
5: Ah, alla fine non ho parlato male di nessuno.
0: No, no, ma che.
5: Guarda, se il mio accento che mi registrato è qualcosa di.
0: ma io non dico niente, non faccio
5: niente. Non associare persone.
0: No, no. Invece volevo venire a comprare il mangiare. Tu hai mangiato?
1: No.
0: Minchia, fanno grandi cose.
1: Dio merda. Gesù schifo, Gesù schifo.
0: Capisco.
1: Gesù reietto.
0: Dio porco.
1: Dio schifo.
0: Madonna puttana.
1: Schifo.
0: Ed eccoci nel salone.

0: Oh, scusami, sì. No,
1: perché il telefono?
0: Che ti devo? Li metti in uno stesso piatto. Così li porto via meglio, dai.
2: Tutte e due?
0: Sì, sì. Sei?
2: Sì.
0: L'hai da cambiare? Grazie.
2: E mi hai detto scusa?
0: No, no, tutto qua. Grazie.
2: Mi aveva chiesto qualcosa.
0: Io no, non lo so. Premesso.
3: Cos'è? Manda attaccata e non si trova più.
0: Cos'è?
3: Non ci spoil.
0: Ah, ce l'hai?
3: Sì.
0: Che bello.
4: Ok. Attenzione. Tutti quelli che hanno il computer attaccato alla rete ma non hanno preso l'IP dal DHCP umano devono andare a prendere un IP dal DHCP umano.
0: Virgola porco Dio, non lo so.
5: Minchia, sei proprio nerd.
0: Il cibo. Oh, Yavè. Yavè. Cibo.
5: Quelle sono...
0: Già. Yavè.
6: Accendo un pannellino, spendo uno là. E quindi
0: ti prego, fammi vedere, ti prego. Grazie.
6: No, bello essere qua.
0: No, mozza merda in carrozza. Io per lui non le ho prese perché lui ha dei formaggi. E questo registra perché Radio Cyber.
5: Mozza merda in carrozza.
0: Però siccome adesso mangio, vaffanculo. Allora, dov'è Alpt? Dov'è Alpt?
7: Cacca.
0: Alpt. Cacca.
8: Viva Zappa!
0: Alpt mi ha appena detto cose che non ho capito. E mi ha detto che è bellissimo, ma non so di cosa parla.
8: Le cose che non si capiscono sono le peggiori.
0: Eh già. Purtroppo. Mi ha detto vieni ed è sparito. Ma dov'è Alpt? Io vago e lo cerco, ma non lo trovo. Io strimmo, lui dice io strimmo e poi le finestre si splittano. Ma di che cazzo sta parlando Alpt? E lo cerco e non c'è. Lo cerco e non c'è. E dove cazzo devo andare? Boh. Non si capisce. Alla ricerca di Alpt e non si capisce dove. Ma dov'è? Ha visto Alpt?
9: È là, sì.
0: Ma

0: alcuni utenti hanno scelto lo stesso stream, capito?
1: E si vedono il deficiente che sarei io fare il coglione. Purtroppo. E il resto del mondo chi è?
2: Quanto stile.
1: Bravo! Ma come funziona sta cosa?
3: Tu funziona che ogni video che metti, puoi poi lo play,
2: non solo che metti, tu poi ti colleghi al browser e scegli il file.
3: Però il video è sempre più piccolo, giusto?
4: Per farli entrare tutti quanti.
1: Cioè da fuori?
2: Sì, sì.
4: La prova è entrare nel sync.
2: Oh, ma sai come l'hanno fatto? Con NetCut. E poi abbiamo affacciato un Windows Manager di 2000 righe di codice C e noi abbiamo messo, che so, 100 righe di codice C per fare l'algoritmo dello splitting delle finestre. Quello è la M player.
3: Sì, sì, sì, lo so.
2: Ho capito, me l'avete detto qui.
1: Non è perché
2: io ancora,
1: è da un giorno.
3: Io ho capito un giorno,
2: però ho capito come dovete fare. Però mi è andato detto. Il fatto è questo. Il fatto è questo, in 20 minuti abbiamo scritto sia la pagina che lo scelto.
3: Io ancora devo vedere che sto facendo bene.
2: Poi ci siamo stati un giorno a debuggare e ora abbiamo scritto.
1: È partito un altro.
2: Sì, ne hanno provato un altro.
4: No, è lo stesso, mi pare.
3: No, è un altro.
4: È un altro. Ah, ok. No, perché li ho visti tutti e due sei quei video? Era meraviglioso.
1: È bellissimo.
2: Ancora di più, ancora più video.
3: Non capisco come
1: fare. Sì, ma cosa c'entra col mio streaming?
2: Vabbè, guarda, perché quelli erano dei file che abbiamo noi e abbiamo messo come
3: un file che già avevo.
1: Ma con la radio cyber non c'entra.
2: Radio cyber.
1: Streaming. Mi pare di streaming. Io sono appena partito con la radio. Per questo non ci ho capito un caso. Lo streaming funziona, certo, sono appena iniziato a chiamare. E non capivo un caso.
2: Allora siamo partiti contemporaneamente.
3: Però sono al contrario.
1: Sto caricando. Vado a prendere la macchina fotografica, faccio qualche ripresa. I gatti sono tuoi?
2: No.
1: Quella che c'è sul tavolo qua.
5: No, è questo qui.
1: No, questo non c'entra, è un'altra cosa che riguarda i camper storici.
5: Veicoli abitativi ricreazionali storici registro italiano. Ok. Ah, quindi si può andare le ZTL. Quelle
1: ragioni.
5: Io devo fare una cosa per ZTL.
1: Non in tutte ovviamente.
5: Ma comunque sì, vabbè.
1: Non lo so, dove arrivo io no. Oh, allora, com'è?
6: Stiamo abbastanza in radio.
1: Porco di Gesù, io ero di là a vedere una cosa molto bella che i ragazzi hanno fatto.
6: Però il Dio è porco.
1: Hanno fatto questa cosa con i video, c'è qualcosa in rete dove chi vuole uppa i suoi filmati.
6: Sì, c'è
1: e poi più ne buttano e più compaiono nei riquadri in questo mega schermo e quindi sono delle belle cose.
6: Ovviamente, qua mi dicono che è una stronza. Non collabora purtroppo con questa cosa. Già non siamo riusciti a capire cos'è.
5: Allora, non si trova. Non si trova più il cavo, fasci di cavi,
6: però si potrebbe fare così.
5: Sì, paralleli se ti arrivi a livelli da 40 metri.
1: L'ultima volta che l'hanno usato l'hanno usato i ragazzi di fare la cosa di ragazzi che ce l'abbiano tutto sul posto. Ragazzi che hanno fatto il consiglio
2: sì, sì,
1: veloce. Ma qual è che l'hanno speso?
6: Quello.

0: Guarda cosa abbiamo trovato sotto. È il momento del suo errore. Io ero accorto il momento del suo errore. Legge la mascara. È messa così, no? A terra. A terra non c'è niente. Wow. Fatto così. Cazzo è. Poi fa così. Ma si sfida.
1: Mascara.
2: La c'è anche.
0: Suppongo di sì. No, cioè sì, sì.
3: No.
0: Va bene, ora mi siederò. Che dolore.
4: Se ti dico che il mio mezzo lo metto tutto lì da un pezzetto.
2: Dai, dai.
4: Tranquillanti delle anni, molto bene.
0: Pronto?
4: Va bene. Ma no.
0: Capitano al rapporto. Oh, riposo, signore. Ecco il campo. Qua c'era una montagna di biciclette, abbiamo spianato, pavimentato e siamo qua. Tu ovviamente dormirei qua con noi.
1: Ovviamente.
0: Noi abbiamo deciso di dormire qua. Com'è?
1: Tutto a posto.
0: Nulla da segnalare?
1: Ti stai fermo tu, che sto parlando con lui. Chi l'ha fatto entrare?
0: Impossibile.
2: Ciccio, io l'ho messa qua, la aspetta a te, arriviamo domani.
1: Venuto dall'aeroporto a piedi.
2: Portacci tu.
1: Sono venuto a piedi dall'aeroporto.
2: Sì, io evidente se hai fatto accompagnare.
0: Ciao bello.
1: Ah, ma questo è capace.
4: Domani attacchiamo qualcos'altro, perché questa macchina ha dei coglioni.
2: Che dici?
0: Questa è una controllata.
4: Questa è una controllata.
2: Secondo me, come capanna di Suki, sul balcone.
4: Sì.
1: Rispetto a... ai getti
4: che c'è nulla. La macchina non di esistere. Ma un manuale,
0: Franco,
4: no. Se non c'è un manuale, non è mai stato
2: bello. Io l'ho comprata apposta per occupare posto a voi, che non farà.
0: Sto leggendo un bel libro finanziario.
2: Due botte di merda da scrivere.
0: Qua, certo, sono pericolosi. Sono memorie di questo qui che si è fatto. Dallo sbarco al capo
2: di questa arriva da Padova.
0: Se lo pensi in Asia, lo prendo fino a Ostia, da Londra, a Napoli, dove si va scrivendo lì. C'è una relazione. Quando sono nate le sei, con lui e con gli altri, che ha deciso di tirare sul petto, ma sono stati liberi. Assolutamente fuori da qualsiasi schema militare,
2: perché
0: loro reparto non aveva esperienze di
2: su 300 metri quadri. Già poi facciamo il cocciolo.
0: Facevano sempre vita assieme.
2: Di sotto è cambiato la
0: situazione. Adesso è.
2: Si chiamavano di mangiare in
0: varia. Sì, probabilmente sì.
2: Ma comprare il
0: verticale.
2: Poi c'era anche un. Tracciato sulla
0: sodomia
2: tra i
0: cosi.
2: Tra i
0: la verità
2: la
0: tra il vero senso della parola.
2: La sodomia tra i pirati.
0: Così. Ah, tra i pirati, quello che veniva lì.
2: Sì, sì.
0: I pirati della panza.
2: No, della mazza.
4: Abbiamo fatto un test con Vicoli. Abbiamo comprato 13 macchine a Rex da 3 unità e sono lì, eh.
0: Visto che Osprey, eh? Che uomo.
2: Lo sprello.
0: Uomo.
2: Uomo. Che pazza.
0: La pazza con un po' meno.
2: La pazza con un tizio intorno. Un feto.
0: Guardati se
2: un feto. Un feto col fuoco.
1: Giravo la zaino dicendo gentil
0: man. Io ho una teoria.
2: Io non ho la pazza, io sono tondo.
0: Adesso ti dimagriamo.
2: No.
0: Sui nuovi hobby che dobbiamo
2: fare. Poi anche no, in verità.
0: Io andando a pazzo
2: come trovate del materiale un po' fuori. Meglio, cioè,
0: anche questo
2: molto volentieri.
0: Poligono di tiro. Cioè, io voglio tanto andare là e chiedere qualche informazione.
2: Ah,
0: ma se io volessi iniziare a sparare,
2: non deve essere
0: come si fa?
4: ci si iscrive, c'è un passeggio, si danno loro le armi,
3: dipende da cosa ci fa con i
4: posso averli consumati
3: da un lato, ma sei passato
4: un lato. Perché dovrei togliere il lato B? Perché al massimo, dopo c'è il grotte. No, però secondo me dovrebbero investire su queste cose anziché le cazzate. L'unico altro che ho fatto, ma qualcosa di serio.
1: Io vengo sempre a voltare.
4: Da quelli che
1: detto,
4: ti passa la situazione.
3: Cazzi, non è che la.
4: Poi che cazzo c'è più?
3: Gesù Cristo.
4: La squadra di Atimatè abbiamo tu, abbiamo Drafino che
3: ci ha cristato un po' e ha detto ah non c'è documento.
4: Abbiamo un poeta che ci conosce a te e ci abbiamo un altro dei
5: nostri. Aereo sai Guido.
3: Altro c'è solo qualcosa su Google
4: e poi c'è padre Boccaccio
2: quando finalmente ho un incontro e quindi finalmente sono pregato
4: su
2: adesso
3: puoi mangiare un meno
4: un attimo alla palestra
3: perché non arrivo a
4: capire se ci vuole per lui
5: no per me
2: super accordi ci manca ci vuole veramente tanto
4: così questa pancia un po' si fa
1: alla SMIPA.
3: Mi sono svegliato in ospedale.
4: Sì, sì.
3: Sì, sì. Qui non lo so, mi hanno detto che ha fatto un frontale con un palo.
2: Guarda che pensare.
3: Non l'ho ritrovato un giorno con un palco.
2: Tra piedi, dico, vorrei di meno.
3: Non so, detto che stava cercando di accendere la sigaretta, ha fatto un frontale con un palo, orco Dio. Si gira senza accorgersi di un palo. Oh, dai, io ci sono fatto la sigaretta.
1: Quella è mia
4: bellissima. Beh, no, per il poligono di quella. Fantastica. L'ultima cosa che mi ricordo quella sera. Qua non so perché ci sta mettendo un botto a copiare le cose.
2: Ogni altro la riconoscevo forse più uno, perché una merda la
1: chiesa. Andiamo a vedere.
4: Gli anti-Christian Social Club.
1: Gli anti-Christian.
4: Non li conosci? E allora te li faccio conoscere.
3: Sta qua.
4: Sì, ma lascialo in play, perché è un pezzo solo.
1: Lo so.
4: È poco
1: conosco. Nessuno se lo va in generazione.
4: Devo cercare delle casse. Guarda se nella merda ci sono.
2: Esatto, non lo so.
1: Un ventilavo due.
2: Pensai fosse una roba.
1: L'ho trovato io.
2: No, tu, lui. E anzi, egli.
1: Ma qui ci si può dormire.
4: Sì, sì, l'ho bonificato apposta.
6: Ho visto che ti vito nel collo di Razzi.
1: Ah, non sono una giornata.
4: Fuori di testa l'hai trovato. Porcamadonna.com che ora non esiste più. Non esiste.
1: Era di.
4: Ma questo qua era tornato su. Era di una roba.
1: Era di uno di Cyber.
3: Ma la sera con il segreto.
2: Quale farò avere?
1: Non mi ricordo.
3: Chiudi il mascherone.
4: È bello qua che inizia con la voce normale sua.
2: Gesù, perché mi abbandonano?
1: Visto che nasce da
2: sotto. Dio vi maledica tutti.
4: No, ma in realtà non sta copiando. Sta copiando a una lentezza spaventosa. No, nemmeno. Va bene, ci vediamo dopo.
2: Riposo.
4: Non formalizziamoci. Ah, sai cos'è? Forse non hai più spazio libero.
5: Allora stai streamando?
4: Eh no, perché non usciamo su internet.
2: C'è qualcosa da cancellare?
4: Cosa c'è stato?
5: Come non mettete su internet?
2: spaccare.
7: Sì, dire che
2: non fa c'entra
4: quella. No. Che bello, la schiena 32.
8: Hai preso di Pino?
3: Sono 342 euro. Sto copiando tutto a tappeto e anche altra roba di bestemmie pesanti.
2: Quello che volevo.
3: C'è un cantautore milanese che fa morire.
4: No, un'arte proprietaria.
2: Parentiamo sì.
3: No, no, è uno che canta roba in dialetto milanese.
4: Fatto che te le danno contro
3: gli albanesi.
2: Quindi
3: abbastanza ghiacciato. Però
1: sto vedendo un pochino
3: è proprio fuori di testa.
4: Che potevi usare un po' il
3: DNC. Però devi capire il dialetto.
4: Tipologia stella.
3: Però un po' cosa mai dice. Che era fatto con categoria 3.
2: Insomma faccio la
3: poi ci sono i San Culamo, i predatori dell'arca Madonna.
4: Potrebbe essere anche la
2: schiera. San Culamo,
4: ah, l'arca
3: che era un
2: concorrente del Dio Play. Come dice la canzone?
4: Sì, sì, arca. Potrebbe essere una schiera arca. Volevo saperlo e infilavo la
1: futuro non metti di andare a scena.
4: Era molto probabilmente più evoluto di un PCI.
2: C'è la routine di
3: adesso.
4: Il problema è che non ha un po' il casco.
2: La stessa come cazzo.
1: Che PCI potrebbe crescere come top. No,
4: il PCI è.
2: Se tanto fa scorreggiare come un maiale.
3: Madonna santa!
2: Si sente?
3: Taglia buona!
4: Il grosso problema è che sarà il PCI che è TBM, quindi magari. No, sì, peccato devi pagare sì, per sì. Poterlo implementare sulla macchina tua.
2: Grazie.
4: Quindi fa un torno, vediamo. Mentre tu
7: sei la macchina da qua, Dio, ma
4: non sei interrotto per quello. Quel VHS che ha vinto per quello, sì. Non per altro. No, Isa comunque, cioè, questi erano i due grossi che c'erano sulla macchina.
1: Operativo
3: cos'è questa che ti ha dato carina?
4: Non so, c'è un Arknet o una 3270. Potrebbe essere un Arknet, visto che ha sia l'RJ11 che il BNC.
3: Che stare?
4: Se non un'emulazione 3270, se no, altrimenti.
2: Senti, forse a tempo un paio di mesi ti commissionerò un S400. Forse.
3: Commissionare, quindi contratto di lavoro.
2: Sì. Ovviamente non lo pago.
4: Sai che io ormai il cago, no?
3: Eh?
4: Sai che io ormai il cago, ho fatto sì. L'errore di comprarne uno io di quegli S400.
3: E quindi arrivano uno dopo l'altro?
4: E me ne hanno regalato uno settimana scorsa. Enorme!
3: Ma non c'è una S400 che può andare giù al polo? Però lo teniamo in giardino.
4: Devo chiedere.
2: Ci abbiamo un scrap, ci abbiamo un Y10 in coso, in
4: Bugs. No, Google dice che c'è un cazzo.
2: Un sistema 36 è la
3: carino.
2: È il momento dei cambiamenti, è un sistema 30, è un S400.
1: Poi
2: quello è il sistema 36, cioè è il sistema 36 più 10, però già un S400, con il Max 1178. No, con il PDP 1179.
4: Non ho qua la truce in
2: proprio. Che è già un Max, ma si cambia di più. Quello pure si chiama sistema 36, non c'è ancora.
1: Non lo so, sì. Penso sia tanto lì.
2: Se lo vuoi, sta lì. Lo buttiamo. Oh. Un mega tower.
3: Cioè, vedi come fanno a tirare con le fanno giù, ma che giù vampire magari.
2: Un mega
1: tower. Tra l'altro si è importante scaricare
3: il computer su
1: di suo,
3: perché non è già come device is now safe.
1: Ce lo fa fare hardware.
4: Invece lo farà.
1: Magari per tenerlo riguardo.
4: Sempre che poi va.
3: Ma è meglio che circoli l'aria.
4: Non c'ha problemi.
1: Ma è umido? Con l'aria di purezza di
3: mare? Col mare sì, però.
2: Un 400 non c'ha problemi a mare.
1: Specialmente
2: però mangiare quello. Però mangiate un cacciatore. Secondo me che succede?
8: Secondo me è ringhiatore.
9: Odia, lui odia.
8: Lui odia. Secondo te un coso del genere si rovina con la lunghia?
1: Oh, a un certo punto sì.
8: Chiedi a lui, secondo me ti rispondi. Dice se rovina con l'umido, con l'aria di mare. Io dicevo, chiedi a lui, magari ti rispondi. Risalta l'unità del flusso con la
4: tipo 390, tipo 390 che ho portato a casa, ma stavo cercando di aspirarlo. Quindi la fede che non si può dire. Stava aspirando un filamento di roba. E stavo sul coglione che era davanti alla
1: casa. Io ho la piazza del
4: mercato. Come pentola è tutto per un cavallo. Se finisci lì dentro non esci. Comunque, c'è una grossa turbina. Una bella sede,
8: dico. Che un modello deve avere il tasto di
4: reset? Noi abbiamo spostato le macchine storiche da noi.
1: Pensavo che c'era qualche parco.
4: Evidentemente non è una grande sede con il giro, non lì.
8: Io un modem iso 8 bit.
4: Tranquillo, speak.
2: 4 anni e poi più belli.
4: Sono su top isolatori di quel pezzo.
9: Un clusterino.
4: Praticamente serve a trasferire un segnale da una parte all'altra. Però mantenendo solo
8: fantastiche parole. Non ce ne va andare.
10: Adesso scriverò bestemmia non di asbesto.
11: Abbiamo un'altra copia di Miros.
10: Non ci credo, Google non trova che asbesto è frocio.
8: È talmente banale.
10: Anzi, banale.
11: Trovare la macchina che non vedo.
8: Dai, madonna fetida.
10: Documentazione. Non sappiamo se qualcuno ci ha messo mano.
8: Madonna fetente!
10: Se il terminale va cablato in modo corretto, ma più che altro avendo i cavi che non sono quelli giusti, che di natura abbiamo provato a casa. Sono un po' troppe variabili.
8: Workstation BA80, VideoRam 64 in
10: Dubai. È un BA80 lui. Già che abbiamo i terminali che vanno. C'è qualcosa, non passa. Era registrato anche su lei. Si è piegato. Sta premendo REC. Meglio stare. Ha registrato il Cristo che è caduto. Digli qualcosa al Cristo.
8: Ciao Cristo. Sto facendo dei self test sul.
10: Jesus. Che cos'è?
8: È il self test del terminale.
10: Ah, vaffanculo, Dio porco. Abbiamo una notifica di. Stavo pensando che era questo qua che faceva facendo i test.
8: Ti piacerebbe, eh?
10: Mi piacerebbe sì. Perché non parla questo cazzo di computer?
4: È troppo difficile, perché sei da legge. Sai da legge. Pizzeria forno di letto. Gli altri mica che ci sfruttano domani.
8: Cosa?
10: Sapeva.
4: Senza il manuale, senza il cavo che ci va. Avrei mai sognato di scopare col demodeno?
0: Sempre.
8: Minchia, un tossico.
5: Non morto.
8: Ce l'ha ancora? Dove?
5: Questo lo so pure io.
8: Sì, grazie. Però fatelo dire.
5: Che si fa?
8: Hanno approfittato della tua ubriachezza e stanchezza e andate nel
1: mio
8: modello.
1: Non
8: impongo,
1: non posso.
5: Che si combina? Questi qua sono vecchi scatorci, scatafasci, 1980. Come li avete portati?
0: Lui.
5: Come li hai portati?
0: Con la forza dell'odio.
4: Li odi fortemente, loro sono animali.
0: Ti seguono.
5: Esatto. La vera domanda è perché?
4: Perché è bello odiare.
5: Si può essere d'accordo.
0: Allora, noi potremmo risolvere un po' di cose con un tester di porte seriali che picchiamo lì e vediamo con il LED dove sono i segnali.
4: Non è mica una seriale standard.
0: Appunto, però con i LED sui piedini.
4: Guarda che questo coso butta fare 12 volte alternata sulla seriale. Non so se il LED è felice.
5: Il LED è sempre felice.
4: Soprattutto quando scoppia.
5: È luminoso.
0: Ma più che altro dove erano attaccati in origine questi cazzo di cavi?
4: Lì. Abbiamo provato tutte le combo immaginabili.
0: E le velocità del terminale?
4: No, quella è idea, abbiamo passato il deporto.
8: Vedete, terminale in tedesco.
4: Ah, poi non lo rileva proprio, il fatto che non ci dà niente neanche sul pannello di status. Non per altro. Sono morti in Milano.
0: Porco Dio.
4: Franklin Delano Roosevelt.
0: Franklin Milano.
4: Svelto lui.
0: Questo cazzo di merda.
4: Anche di mascara quel coso.
0: Cristo imbastardito!
4: Da chi? Da cosa? Cristo è nato bastardo. Ma sai che abbiamo una spia polvere?
8: Cos'è? Madonna improponibile.
4: Potrei portarmelo a casa.
0: Ma però è un peccato abbandonarlo qua. Il Nixdo.
4: Perché lo vuole abbandonare?
0: Veramente una macchina aliena.
4: No, con Flex abbiamo deciso che la bene a tua e che rispetto. 136. Veramente io non
0: no, potrebbe benissimo finire in balcone.
4: Dal buio, tanto quello non andrà mai.
0: Ma perché non va?
4: Quando riuscirò più o meno a capire come cazzo si collega la roba dentro quel coso, visto che c'è un studio di montaggio.
0: Allora, perché se è un sistema DPS, noi l'esperto del DPS ce l'abbiamo.
4: Non è DPS.
0: È successivo, dici?
4: È un Mix Super Team.
0: Sì.
4: Uno Unix, cioè. Comunque documentazione ce l'ho, sto scannerizzando. Ho anche un profuso di manuali di merda, inutile perché mischiare. E poi quei raccoglitori, no?
0: Sì.
4: Un fantastico scatolone con i fogli mischiati.
8: Che rimane comodo.
4: Beh certo. Perché sai, no, io ho molto tempo per fare queste cose.
8: Si sta in quattro. Unta, Paisa. Che faccio? Ora modifica un po' le pin? Ora modifica un po' le dip switch?
4: No, perché non abbiamo idea di come va settato. Cioè così sono corretti quando pare, dal tabellone che c'è dietro la porta. Quelli non toccarli. So che non ne fare, che non è il caso. Cioè, no, già no. Che non c'è documentazione.
0: No, infatti.
8: Provvederò a non farne.
0: Poi Dio è proprio
4: superfici, ti tagli lo giugulare, così almeno questo non è il problema.

0: Questa qua me la voglio portare.
1: Kubica 9,6. 9600 baudi.
0: Beh, lo strano questo coso. Quante ne ho viste?
2: Comunque, ragazzi, io sento aria.
0: È acceso. L'alimentatore va, eh.
3: Anche questo pure acceso.
0: Sì, ma il fatto che non carica.
3: Non è che il fatto che manca la batteria non è un problema.
0: No. Noi abbiamo provato anche con la batteria. Terrari da qualche parte.
3: Porco Dio.
0: Frigo.
1: Cazzo, c'era la chiave.
3: Hai provato però la lasciamo super tanto?
1: Non lo so, però c'era questa chiavetta originale.
0: Qualcuno se l'è inculata, un botto di gente se l'è stata a là dentro. Dopo che abbiamo pulito.
3: Hai provato a lasciato super tanto tempo? Qualche minuto.
0: Cos'è? Programmato? Termoscoppie. Non toccare, perché? Perché due? Non capisco.
2: Sono al massimo o al minimo.
0: Ma non lo stesso ambiente. Compressore resistenza.
1: Non è con Dio perché Dio ti parla?
4: Sì.
5: Fregasse pannelli di Nixdorf 4.
0: Se pesco qualcuno che lo fa gli strappo via il culo passando dalla testa.
5: La nonna. Punta! Voi Leute!
0: Strappo l'anno da passando il naso.
5: Punta!
2: Quello che è. Niente fagli.
5: Nixdorf 4. Nixdorf 4.
0: L'anno
5: Gunta
0: Kuren verranno
5: Kuren questo
0: notto di quando ci supera nessuno
1: potremmo prenderlo a colpi di neon scagliarli
2: se vorreste far andare se dove colpi di neon
1: nell'anno
2: più umano può aver tutto troppo.
1: C'è stato un tentativo di un dia che ci pide.
2: C'è stato un dia che ci pide.
5: No, ma
2: che fisso,
5: guarda se lo piace.
6: Poi mi spiegherà perché va su Google Co.jp. Screen, se non è, se non si è contro.

0: 4-1.
1: Guarda, li faccio scritto. Comincio da 1-0-0, non da destra.
2: 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
1: No, come non ce la deficienza? Non l'avevamo capito.
0: No, vabbè, sì, ma vedi, cioè nel senso se tu hai tante uguali.
2: Non cambia niente.
3: Il microfono, porco Dio. Ecco, vedi una, ecco, vedi una bestemmia, è sempre tutto. Una buona sana bestemmia.
2: No,
3: bestemmia.
2: Il mantello superiore è connesso a questa porta. È connesso solo a questa.
1: Ma no, per il resto l'alimentatore.
3: Bene, finalmente online. Gesù, Gesù!
4: Madonna che
5: ciao!
4: Ciao!
3: Bene, ora siamo qua nella autocostruita capanna dei succhi e c'è qua un pugno di gente che sta cercando di far funzionare questa macchina Nixdorf, sì.
6: Fighetto.
2: Possiamo scorreggiare forse. Scorreggiare forse.
6: Potete anche fare dei petoni.
2: Ci puzzerà per sempre.
6: Sei live? Sì, sì, sono live.
2: Ah. Ma tra l'altro la scheda andrà dentro per così.
6: Ah, allora se c'è Vampire chiediamo a Vampire.
2: Non è così.
6: Vampire. Dai, dai, è comparso.
3: No, non c'è bisogno, non c'è bisogno.
6: Sei vampiro, là.
5: Porco Gesù Cristo.
6: Solo presunta finta, si strippa. Quello è bloccato, quello è bloccato, quello è bloccato.
3: Quindi non era pieno.
6: No, questo. Va bene.
3: Va bene.
6: C'è anche la console, dai.
3: Numero zero.
6: Sì.
3: Sopra sotto.
6: Ah, bene, come ti piace?
3: Il pannello è sotto, quindi il pannello anal.
5: Quello sotto.
3: Ok. L'orrore sta.
5: Noi non sapremo, però non sapremo mai se questa cosa è. Non sappiamo come va testato perché.
3: Cioè, ci vuole internet.
5: Power si è acceso.
3: Okay.
5: Non dica sta.
3: Perché sai, il power è connesso sufficiente qua. Vedere che adesso si spegne il power.
5: Sì, status.
3: Sì, no, sono io col connettore.
5: Ah, ottimo.
7: Deve essere il luogo.
5: Però sta funzionando.
6: Cioè, sappiamo che questo funziona.
3: Si sì, l'hanno sistemato, ma non si sa dire come.
5: Che cosa? Oh, c'è il cavo della console esattamente sul.
2: Non scegliamo più il pronunciato.
3: Ah, va bene. Cazzo di microfono, tanto è Apple.
5: Quindi
2: però Argo l'ha peccato. Facciamo tutti che mettiamo un nome di tre lettere.
7: Ah! E
3: chi è?
7: Fede?
2: No.
3: Sì?
2: Devo capire.
7: Smettila di fare cose inutili.
6: Tra l'altro questa cosa una volta uscita dalla modalità setup non ci rientrerà mai più.
3: Magari c'è qualche combo nascostissimo.
6: Sì,
3: cioè, guarda che pastia.
6: Ma questi sono da manica.
3: Ma neanche, guarda che c'è scritto sotto.
6: I simboli
3: della morte. Disegnare stelle dei cadaveri.
2: Che senso ha?
6: La vita non ha senso.
3: Noi neanche. Siamo alla sedia di sopra.
2: Iplans, dove è tutta la tua roba? Qui?
3: Sì.
2: Ok. Perché io ho messo qui tutta la mia roba. Perché è più sicuro.
6: Io ho deciso che non.
3: Tu hai deciso che è un posto più sicuro.
6: No, vabbè, non attaccarla a caldo.
2: Dai.
6: Vabbè.
2: Ah, ma tu hai questa? Questa è la all'interno?
7: Non prende, sì.
2: Vaffanculo, le liste dei logo, vaffanculo.
6: Ah, bubato.
2: Vaffanculo, Linux merda. È meglio Minix, vero?
6: Compenso lo status non c'è, il failure non c'è. Gran cazzo, non c'è. Non è che questa cosa ha reagito male al picking,
3: no? No, perché hanno spilato, ho tolto proprio il lucchetto e gli ho semplicemente spilato le cose. Cioè, non gli ho usato violenza, l'ho proprio smontato. Gli ho spilato le lamette della cosa. Sono pure.
6: Solo che non sappiamo come sta cercando di comunque. Tensione c'è, però.
3: A parte che avevano deciso che era quella sotto, in realtà, quella con la tensione, no?
6: Sì. Allora, prova anche quella, dai.
3: internata, no?
6: In internata leggeva, di solito non legge nulla in internata, se continua, ci dà zero.

0: tastiera però.
1: Senti, ma il problema può essere che non sia montato bene qualcosa lì?
0: No.
1: Quello di sopra?
0: No.
2: Sti grattati, dai. Tra l'altro del 91, tra sotto c'è un adesivo dell'85.
0: Tagli. Manca la 5.
2: Non c'è più?
0: No. Compenso adesso una 10, oltre una 11.
3: Secondo me questa era.
0: E non ho più la 01.
2: Prova a misurarlamo.
0: Prova a chiedere questa documentazione di
2: scorta. Misuriamo? Misuriamo?
0: Vampire, c'è la documentazione del cazzo del Nick Ford 4.
4: Il problema è che forse ci vuole.
0: Cerca. Belle e stupralo. Adesso abbiamo 8 volt su questa linea.
2: Perché ho staccato il terminale. Proviamo a staccare il terminale.
5: Riceve lo stream e spinta tutte le altre finestre in modo da massimizzare le finestre che ci sono già. E quindi tanti possono streamare. Sui streami.
2: Ok, vai. Non è più terminato.
4: Vengo, aspetta, però porto il registratore.
0: 0 volt.
2: Bene.
0: 7,3.
2: Ottimo. Alternato però.
0: Alternata 10,1.
2: La 7,3 era la
0: 0
2: di prima.
0: Esatto.
4: Dove sei?
0: Siamo nell'orrore.
2: Quindi vabbè, chiaro, si stacca il terminale e cambia voltaggio. Vabbè, grazie.
0: Magari vuole anche questa, non so. Da perché?
2: No, non è cambiato nulla.
0: Non sto proprio neanche Facebook.
6: Guarda che questo mi fa fare un ragionamento troppo stupido e troppo lineare, non dovrebbe failare, cioè, quando quelli avendo visto sbaglio, che cazzo vuole, cioè deve stare a posto, qui la
0: cosa. No, quello è vero.
6: Deve stare a posto, perché le due la
0: muovono. Ma perché altro mi ricordo che su una macchina uguale ci voleva il terminale settato al modo giusto per farlo partire, se no non caricava neanche l'OS, la stronza.
6: E questo mi suona.
0: Adesso massimo un po' le opzioni di sto coso. Come si entrava nel setuppo?
6: Da quando
2: Li accendi prendi lock.
6: In alto o in alto. Devi accendere.
0: Sì.
6: Devi tenere premuto.
2: Vabbè, la commentate, ragazzi. Sì, la documentazione dei miei coglioni, la posso fornirvi quella.
1: Ciao. Ma cosa stai facendo qui?
0: Non lo sappiamo neanche noi.
1: Ah, che bello.
2: Ma tuttora niente.
0: Self-test, configuration standard.
2: Non mi fate che non ti permette di configurarla.
0: Configuration? Non switch.
2: Ma
1: cos'è, una taglia?
0: Magari.
2: È il terminale di quelli.
0: È un congelatore. Identifier.
2: Sì.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Sì,
0: perfetto.
2: Se ti metti.
0: Non so, 8818, switched. Non switched. Il modo del clocco. Esterna. Parità non la voglio. Baud ok. M5 delay, perché?
2: Minimo non si
0: può. M1 9. Chi è? Chi mi chiama? Chi mi chiama? Vampire. Suken. Sì, a tutti però.
2: Siamo tanti.
0: Siamo qua. Ma allora, abbiamo costruito la capanna dei succhi, nel senso che siamo arrivati e abbiamo scelto che la capanna fuori era nostra. Abbiamo pavimentato quel tipo shed con i quadrotti. Nel giro di 2 ore abbiamo avuto il pavimento flottante, le pareti, un tetto, la luce. E infatti che. Esatto, Cristo è distratto, deve essere da te o da KKZ. Sì, tanto. Sì, li ha puliti il tipo? Ah, ecco.
2: Se per caso
0: vabbè. Quindi sarebbe da cambiare.
2: Sono le cose più atroci, più assurde.
0: Che figata, eh? Non dà segni di vita, tu ricordi qualcosa di lui?
1: No, è cazzo.
0: Ah, ottimo.
2: È un po' strano.